0: più stangolo di qua.
1: Io questo volevo fare, ma
2: non è semplice.
0: Ci sono questi, però non le tastiere.
2: Sì, ma messo sopra Logitech, si dirà. Ma uno, non due, sopra il coso.
0: Uno sopra il coso. E poi là sotto?
2: Là sotto ora pensiamo.
0: Il cubotto ci mettiamo là sotto, qualcosa di colziccione.
1: Quello
0: è a portata di mano.
2: Quello. Ah no, è un monitor.
0: Uno di questi che sono a portata di mano, scusa. Non c'è.
1: È bello gigante.
0: Però sono belli stabilini. Sarebbe ora che quelli li togliamo di mezzo, no? Sono gli ultimi due grossi che sono rimasti.
2: Sì, ma stanno sopra il coso per ruote, che lo possiamo spostare dove vogliamo, quindi.
0: Così che le ruote ne assai, ma neanche questo è una metà di spostare.
2: Infatti,
0: no?
2: Però questo qui, siccome è molto pesante, meglio lasciarlo sul coso delle ruote, devi provare, fai, sposti con tutto il coso delle ruote.
0: No, mi figura, non fare. Quello ci solo ci penso, però quello dove.
2: No, quello
0: no,
2: non
0: è lungo,
2: c'è.
0: Lungo. Quello grosso forse sì.
2: Tu dici quello là, è lungo quanto questo.
0: Allora qua ci mettiamo uno di quelli con le tastiere qua, poi gli scatoli con le tastiere, non so
2: capo.
0: Il monitor prossimo sopra là.
2: No. Il monitor prossimo sopra là.
0: E altre cose di quelle dimensioni.
2: Si lasciano così finché non si trovano.
0: O si porta qualcosa al poetry.
2: O si piglia qualcosa dalla macchina di coso. C'è la macchina ancora piena.
0: Sì,
2: sì.
0: Aperta.
3: Per vedere se
0: credo
3: c'è qualcosa che filla preciso.
2: È che c'è buio, perché noi ci vogliamo andare.
0: Yeah.
2: Ah, ecco.
0: Però mi resiste la pensa. Devi cliccare due volte in alto, con la freccetta in alto per spegnerla, per riaccenderla così.
2: Mano,
0: buona mano manca solo.

0: No, qui c'è quella. Qui forse è qua sotto. Perché questo è più
1: uscito. Io non l'ho capito qual è altro, come si dice. C'è uno scatolo.
0: So, ah, era uno scatolo. Allora, io ho visto dall'altro tre cose.
2: Che sono queste?
0: PC. È proprio il primo
1: Persona, proprio il BM Personal Computer.
0: Uno
1: è uscita il nome Personal Computer di PC.
0: Questo
2: ne mettiamo uno qua sopra.
0: Ma io pensavo
2: lì.
0: Però ci vuole qualcosa di più piccolo. Ci vuole un altro cubo di quello.
2: Un altro cubo della spazio. Se no la spazio si sì,
0: solo una.
2: No. Non c'è nient'altro di quello.
0: Ma questi questi qua in verticale,
1: ma non c'è l'altro
2: in verticale, li metti in verticale, non so, so.
0: Questi, questi in verticale.
2: E la spacca in mezzo per fila.
0: Ora vediamo, sì sì. Comunque sì, del verticale è buono.
2: Oh, ok, a posto.
0: Questo vediamo. Ma qua ci sono
2: gli anni.
0: Prova.
2: Cosa?
0: Per mettere lì. Ah, e poi questo dove lo mettiamo, no?
2: Sopra.
0: In verticale, poi sopra questo ci sta.
2: Ma sotto, ma deve essere per forza affizzato, tutti in
0: mezzo. Sì, questo sì.
2: Dai. Dai, togliamoli, questo mi si
0: tocca. Questo si era detto a posto di metterli assieme.
2: Ma dovesse stare qua sopra. Insieme agli altri di questo tipo, no?
0: Siccome hanno la tastiera, la rosa e il leone.
2: Lo metti qua sopra stesso, sopra quello in verticale.
0: In verticale lì non tiene niente.
2: No, la bacchetta.
0: Non ci avevo pensato. Cioè se spostiamo a sinistra e a destra l'opzione. No, possiamo prendersi la
2: cosa. No, deve cambiare solo.
0: E te? Volevo vedere, tu hai controllato bene se c'era da altre parti roba. Ma io non so dove è.
2: Automatico non ho messo niente.
0: Ah no. Io mi sono un accorto.
2: Perché in questo momento doveva salirci pure scienziato.

dovreste tutti dentro.

0: senza quello.
1: Qualcosa là sopra, cos'era? Sopra il nero.
0: Credo una stampante, vedi che c'è il rotolone. C'è il...
1: No, forse è il... No, tastiera di quello un po'... No, no, davanti a destra.
0: Lo piccolo, dici. Una tastiera di qualcosa.
2: Due cosi.
0: No.
2: Sì, sono separati da spaghetti. Uno e due. Queste sono due tastiere, no?
0: Non ci facciamo niente. Qua ci sono due PC.
2: Sì, ma quello assemblato no,
0: l'altro.
2: Devo buttare. L'altro che cos'è?
1: È quella della carcassa vuota o proprio? Questo non è un PC, è la tavoletta grande. Non lo so. Ma anche no, questo è un PC che...
0: No, è qualcosa, guarda, c'è un po' di realtà.
1: Ah.
0: È qualcosa.
1: Cosa di gigantesco però. Che quindi non...
0: No, gigantesco proprio.
3: Il case di un PC può servire a fare gioco lì.
0: E noi vuole delle cose di questo tipo di forma.
1: Ah, il costoso sgabello. Questo mi pare proprio il costoso sgabello. Perché era al Media Lab. E faceva da sgabello perché non hanno mai capito che cosa fa. Lo accendono, fa dei numerini, cose, ma non si capisce cosa fa. E quindi è stato soprannominato il costoso sgabello. Giustamente.
0: Mettiamo il costoso sgabello e lo inventariamo come costoso sgabello.

0: parato sul sismometro.
1: Manca sotto. Sai che ti dico? Questo è il pezzo che mancava per completare quella fila che c'è. Però dall'altro lato. Così poi da quell'altro ci mettiamo in verticale quelli.
0: Ma se questo così c'entra?
1: No, ma occupa troppo spazio.
0: No, dicevo così.
2: Non ho capito. E quasi qui sopra questi ce li potrei.
3: Forse due c'entrano, quello là.
2: Ah, due qui.
3: Questi due qui c'entrano. Mi vedo a filo proprio. O no?
2: Filo no, non c'è.
3: No.
2: Quello invece ci fila preciso. Ma questi spazzano tutti questa parte.
0: Una cosa. Questo. Ho trovato.
3: Ah no, è che dobbiamo smontare tutto questo.
0: Se questo lo scippiamo e lo mettiamo qui, abbiamo il ripiano giusto.
3: Solo no, là c'è un po' bello.
0: No, no, no.
3: Non è il caso.
2: Spostiamo, manca sotto, senti a me.

0: caso mai tipo televisiva o cosa del genere.
1: Loro pensavo qualcosa di videosorveglianza possibilmente.
0: Sì, o videosorveglianza oppure in una sala di regia.
2: Questo è un sacco di cose, ragazzi.
1: Il problema è che cercando con i codici che ci sono non si trova niente. Secondo me bisognerebbe aprirlo e studiarsi i vari componenti che ci sono, che cosa possono essere.
2: Per ricostruire cosa può essere.
1: E che ci vuole
2: un sacco di lavaglio,
1: un sacco di lavoro su...
2: che non vale la pena probabilmente fare.
3: E allora? Dai, decidiamoci, incastriamo questi ultimi pezzi, così completiamo sta parte. Mancano solo questi ripiani di questo livello e quello grande là, che domani mattina si possono fare.
1: Sotto quel monitor qualche botto, se fosse un gruppo di continuità.
2: No, ma di lì mi hanno detto che sono tutte cose che erano.
1: Vabbè, che molte di queste cose che sono rimaste non si possono mettere sul
2: scaffalatore.
0: Però crei lo spazio e poi metti di lato.
2: No, guarda, ne basterebbero un paio di monitor. Ormai il grosso delle cose da togliere di mezzo sono i monitor.
1: Sì.
2: Infatti questa cosa di qua si faranno terminali da un lato, o PC da un lato con tastiera e monitor integrati, e dall'altro tutti i monitor. Questo.
1: Sì. Per forza.
2: Oni, non lo so. Ci vediamo.
1: Facciamo.
2: Lo pigliamo. Allora, aspetta, spostiamo questi perché qui.
1: Oh, ci siamo scordati un vaso qua.
2: Ah, allora là sotto.
1: Quello con attaccato questo. Quello che ho detto appena, ce n'è uno che ci ha attaccato qualcosa, è questo.
2: Mettiamolo qua sotto.
1: Solo c'è qualcosa attaccato e non si ci può staccare. Si può usare con questo.
0: Sembra già catalogato.
1: Questo?
0: No, questo qui da adesso non è già catalogato.
1: Ah, sì. Stampante
2: del comodo?
1: Sì. E là c'è un portatile.
2: Niente. Ma ancora puoi capire che i pezzi sono questi e ci dobbiamo arrangiare con questi.
1: Lo stavo cercando per capire, c'è altri pezzi.
2: Questo si incassa da qualche parte, buono, serve questo.

0: essere faticosa per le prove.
1: Dipende. Ci sono quelli che dipende che retrocomputi.
0: Certo, questo tipo di retrocomputing sì.
1: Sono quelli magari lo fanno con le console. No.
0: Con le macchine virtuali. Emulando i vecchi macchinari, no?
1: Anche. Sì, ma quelli che hanno i soldi si
0: fallo un po' di spazio, ma le fai spazio qui invece. Se lo puoi. Ecco.
1: Sì.
0: Perché in quello che si è formato ci si appizza perfettamente qualcosa. Non

0: esagera per essere uno spa.
1: Ci manca qualcosa, ma qualcosa c'è. Ci manca l'alimentatore però, quindi, che è quello che sarà di più.
0: Alimentatore, disco.
1: Però c'è la sparca.
2: C'è scritto tua.
1: Giusto, ma queste sono macchine che stanno accese giorno e notte, ad esempio. Fanno infine.
0: Finché non si rompono.
1: Tempo. Allora, lì sotto abbiamo detto ci infiliamo, ci catapottiamo.
2: Niente,
1: perché ci sono questi due verticali.
0: Ma se questo fosse il centro così, e poi sopra questo, perché è per fare più spazio in altezza.

0: Gli altri
1: lo stavo facendo bro. Di quanti flop di acqua, non è di quanti floppy se piccoli, grandi, medi.
0: Uno grande, sì. Guarda, mancano 5.
1: Uno da 5 è qualcosa, e c'ha l'hard disk l'altro. 5 e un quarto.
0: Costoso sgabello
1: 5 e un quarto è un hard disk.

0: bello.
1: Puoi dire alla gente che è qualunque cosa. Cos'è questo?
2: Allora, questo ne ha due grandi.
1: Come si chiama?
0: CBit.
2: Qua si chiama questa volta.

0: Da, si vreau asta de.
1: Si la poste de gabe.
0: Ce ce vorbim cu cei din
1: drept. Da, mai veramente figo. Questo qua c'ha
0: tutto. C'ha l'essenziale.
1: Questa cosa cos'è?
2: L'essenziale. Non si bie, fai guai.
0: Cosa qua? L'essenziale.
1: No.
0: Ah, c'è dopo l'essenziale.
1: Apri. Due USB 2.0.
0: No, sono due firewire.
1: E una firewire.
3: No, firewire è questa qua. Due USB 2.0,
1: due licenze A,
2: una
1: rete e LAN,
2: rete
1: e modem,
2: sì,
1: Wii modem,
2: sì, è bene, è porco, certo.
1: E dopodiché?
0: Di volte c'è il
1: CD-ROM, la stizzatura?
2: Sì, qua?
1: DVD.
2: DVD, quello che è
1: sono le layer, spero. Sono le layer,
2: sì,
0: è una stizzatura?
2: Sì, c'è.
0: Ah, ottimo.
2: Invece quello di prima non c'è, era solo DVD.
1: Molto meglio.
0: No, basta, come quello di prima non era pure masterizzatore di tutto, bisogna avere.
2: Oh, si streama, non di
1: CD.
2: CD,
0: solo CD.
4: Direi che si streama, direi.
3: E quindi sono di quello che è la del carro.
1: La chiavetta lì alla.
4: Va bene.
3: Dipende dove vai. Perché lì non serve un cazzo se vai a Smau. Io lo leggo.
2: Questo è qui,
5: no, non è tanto che.
3: Devo dire,
5: cioè,
3: computer non
2: serve
3: mai
2: come sicurezza. No?
3: Computer deck meeting mai, no?
2: Non c'era uno che
4: lo ah?
3: Computer deck meeting mai.
4: Come no?
3: Computer?
1: Zeist pure.
4: No, Zeist.
3: Ah, Zeist, ah, non è elettrico.
4: Sì.
3: E basta però. No, questa non va. Quella di
4: ok, io no, spero che si senta.
3: A Roma niente. Sono abbastanza sicuro che a Roma niente.
5: Sì, sicuro che
3: Catania niente. Bologna niente. Torino Zais. Milano niente. Genova è anche allora. Io magari poi qualcuno se ne ho perso qualcosa con qualche cazzata di materiale, niente di grosso, sì.
5: No, ma magari non dico, comunque non mi tasso. Intendo. Non serve niente qualcosa perché alla fine se te lo voglio fare. Non è per il costo, se te lo voglio fare te lo porto anche un po'.
3: Certo.
4: Ma che cosa?
3: Non c'hanno più tempo da perdere, le chiede quelle che attacchi col filo.
4: No, i Kensington, lì come cazzo si chiamano. Una blindatura.
3: Per Mauro sicuramente non lascio mai da solo nessun posto del mondo. Andai in un momento. No. Io ho cominciato solo a correre per uno smart dopo che sono andato, era uscito appena la mia quello quando. È appena uscito, quindi diciamo, sono in Apple, le nuove.
5: Però l'ha fatto più quella.
3: No, ci stavo col pischiello e io andavo là e ho detto, oh, ma esattamente dove rispondere. No, ma guarda come gira bene Tomb Raider. Porco Dio, quanta rame posso mettere? No, ma guarda, Tomb Raider gira da paura. Non ne frega un cazzo Tomb Raider, mi dice quanta rame ci posso mettere. Ah, guarda, non lo so. Ma che cazzo stai a fare? Fammi vedere quanto gira bene Tomb Raider. Se compro una PlayStation ti rompo il culo. Pago 100 euro, vaffanculo. Ho odiato anche io, ho cominciato a correre per Smau con la busta da solo, busta aperta e tiro solo dentro i volantini in corso.
4: Perché i volantini?
3: I
5: gadget,
3: no i gadget, i triangoli.
4: Sì?
3: Ti piano, dopo che vado da alluminio, gli chiedo i protezioni, non me li sa dare, le leggo. Non siete utili con essere umani. Poi passo davanti allo stand Cisco e ci stanno sei donne col culo di fuori che si muovono con le tette. Ma che cazzo c'entra? Stand Cisco ci sta il balletto con le donne.
5: Sì, sì. E poi vedi quei tipi tutti con i capelli tipo ammazzo, tipo con la giacca e cravatta e lavori per la
3: Sisto,
5: vede che lavori per la Sisto, che ti parlano di questo e quindi capisco un cazzo.
3: Ma io di loro lo capisco anche, non è quello.
5: Sì, no,
3: però o li istruisci oppure non li farla stare a cioè farli stare soltanto a distribuire le cose informative e basta.
5: Questo è d'accordo. Ah no, vabbè, quello del balletto non
3: sono stato. E poi non devo continuare a guardare quello che io ho detto, devo prendere il culo.
5: Vieni,
3: raga, non lo so,
0: che cosa della maschera, sono quello che loro lo
3: pensavo io. Infatti c'era una folla che poteva guardare,
0: guarda come gira per Tomb Raider.
3: Poi tu prende uno,
0: pure no. Per giocare.
3: Sì, infatti era per giocare. In realtà quello non ho giocato perché stato solo non mi andava, però me lo ricordo. Quell'anno era qui.
4: Oh. Certo che Inezumi è proprio una merda, eh.
3: Cazzo, porco Dio, ti faccio fare una partita a Cyberpunk con questi due. C'ho le carte qua e te lo faccio fare.
4: No, abbiamo due ascoltatori.
0: Non ci ho giocato, ma lo conosco.
3: Però è basato sulla rete. Nel senso che...
0: Come si gioca più o meno?
3: La seconda... Almeno un medesimo uguale. Nel senso che hai delle carte che sono i nodi, delle carte cracker.
0: Sì.
3: Che sono le carte...
0: Cyberware.
3: Chip.
0: Sì.
3: E delle carte smarcate. Allora, più o meno funziona che tu puoi tirare giù un nodo per volta. La rete viene formata da... Ogni nodo ha sei possibili attacchi, che sono due laterali e due di fronte. Per cui tu puoi collegare un nodo, ogni nodo ha un valore su di uno.
4: Vorrei capire perché. Cazzo, si sente piano, porco Dio!
3: Ogni nodo ti dà dei soldi.
0: Perché è tutto una rete comunque?
3: Se la rete, butti giù carte e sono di queste cose fatte due reti.
0: Due diverse?
3: Allora, sono due reti. All'inizio sono distaccate a due hop di distanza. Io poi mi metto una frontend, quindi mi metto una frontend. Dopo andiamo per sforza a contarci. Sono 200.
4: Oh, allora.
3: Dopodiché ogni nodo
4: sta cucinando la pasta
3: di victory point. In realtà sarebbe i dati sensibili che il nodo
0: riceve.
3: E diciamo che perdi quando l'altro ti ruba 10 dati, 10 valori, 10 dati.
0: E in base a cosa si deve avere il valore dei dati?
3: Allora, il valore dei dati è in base al nodo, cioè ogni nodo a seconda di quanto è protetto, quanto è potenziato, quanto è malleabile, cioè per esempio un nodo che ha delle dimensioni lunghe molto basse, il massimo 4 può mettere 1, un nodo che ha minimo 2, 3 e massimo 3.
0: Ma sono le carte diverse o in base ai collegamenti?
3: Tutte le carte sono diverse, è collezionabile, per cui tu non è rischio, diciamo, trovi carte diverse e ti devi fare il mazzo apposta per poter essere anche malleabile, per cui devi avere nodi facili da tirare, nodi potenti facili da tirare.
0: Ma perché non è presente nel feeling?
3: Perché devo dire che politicamente non lo voglio, quando non ti devo fare perché devo andare a studiare. I soldi ci conto i cracker, che in presenza sono gli altri, che hanno un valore di attacco e un valore di difesa. Un cracker su un nodo aumenta la difesa del nodo, ma ascolta, il nodo ha anche un valore di difesa.
4: Allora, nella pentola c'è stato mezzo chilo.
3: Ok, bisognerà fare varie passate.
4: Sì, sì.
3: Ogni nodo ha un valore, poi, oltre al minimo massimo, un valore di memorie.
4: Al bastardo di... Gesù Cristo, porco!
3: Vabbè, il crack invece ha valore di attacco e valore di difesa. Perché il valore di attacco serve per quando ovviamente attacchi un nodo avversario. Il valore di difesa quando difendi sul tuo nodo, che si somma alla difesa del nodo. E poi ci sono gli action point del hacker, che sono il crack, il modo in cui prende il numero di azioni che può fare in turno. Le azioni sono varie, puoi muoverti, riconfigurare la rete, muovere i chip, puoi attaccare, prendere la loot, puoi attaccare la scondata, devi entrare nel modo in cui attacchi congiunti, insomma, puoi fare un po' di azioni, e soltanto quando attacchi, cioè per il turno,
0: sì.
3: Al turno dell'avversario tu sei fermo.
0: Massimo di difendere.
3: Esatto, puoi difendere tra questo. Poi, dopodiché, sono i chip, che sono carte che fanno giù i nodi, che potenziano il nodo, che possono dare si attacca, si difesa, le volte, le slot, sono anche cose un po' strane,
0: tipo
3: le smarcate sono quelle di cui fare la stella, sono le uniche carte che tu puoi tirare anche dal turno dell'avversario,
0: ah,
3: e sono cose tipo potenziamenti in difesa, o in attacco anche per il campo turno, però, piuttosto che, che so, carta scritta di un modo in connection, per cui non devi poi far attaccare un cracker saltando un nodo, piuttosto che
5: sì, nodi
3: un po' di carte così particolari con cui non si riesce. E lo scopo è prendere i nodi dell'avversario, ovviamente se io ti prendo un nodo, ne prendo il controllo, per cui lo giro dalla parte mia, il nodo ora mi dice soldi per me, i chip che ci stanno sono miei, li posso ovviamente spostare, però e prendi victory point, quindi mi dai soldi. Se tu ti rimandi il nodo e poi lo riprendi, non lo prendo più.
5: Solo,
3: certo, no. Sì. E devi riuscire a avere 10 più di 2. Si può giocare su di 2, è complicato per giocare in via numeri. Si può giocare in 2, si può giocare in 4, si può giocare in 6,
5: certo, perché sono come
6: perché sono due
3: le reti, cioè il 4 si riesce anche a fare, abbiamo provato, cioè uno davanti all'altro e le due reti connesse, veramente che comincia a essere un casino, perché poi tu comunque sei sul front-end, però poi puoi collegarti al front-end subito.
0: È un gioco da tavolo alla fine?
3: Sì. Un gioco di carte. Cioè,
6: cioè, invece è quell'altro come si chiama?
0: Tipo Magic.
5: Sì, dovrebbe stampare.
6: Ti ricordi?
3: Ma io adesso ho le carte stampate con il computer, mi sono create. Lo vorrei vendere, però devo stare bene prima. Perché non faccio? Vorrei vendere la Wizard of the Coast, ti dico la verità. Sono quelli che fanno Magic.
0: Quelli che fanno Magic?
3: Perché loro non fanno niente di cyber.
0: Ma invece venderlo a quelli storici che fanno cyberpunk?
3: E l'unico è Steve Jackson.
0: Appunto, cioè, Steve Jackson Games.
3: Magari, perché? Mio amore, il problema è Steve Jackson per filosofia non fa carte collezionabili.
0: Ah, perché giustamente sono collezionabili?
3: Sì.
0: Che palle, no, questa storia mi sta sul cazzo.
3: Lo so, però è troppo, cioè, buona parte del divertimento di questo gioco è di tutti questi giochi.
0: Cioè, io voglio giocare a Magic e me le stampo io. Le...
3: Sì, la voglio, infatti, cioè, dico, la realtà poi... Adesso stiamo vedendo di fare un progetto, perché dato che mi sono fatto il programmino per farlo online, per giocare online, ho fatto semplicemente un programmino che c'era, l'ho scattato. L'idea sarebbe di fare tutti i server online, free.
6: RPG online?
3: Sì. No, no, per giocare...
6: Open RPG?
3: No, sono server di GCCG, che è Games Card Collection Card Game.
6: L'ho visto di sfuggita
0: New.
3: Che è carino. Perché ovviamente puoi metterci qualsiasi gioco collezionabile. L'idea di fare dei server free.
6: E tu gli metti le istruzioni.
3: Tu gli metti le istruzioni, ti puoi mettere anche dei trigger ovviamente per capire.
6: Ma quando per questo serve?
3: Devi andare a incastrarsi, controllare un po' il massimo, eccetera. E in più, però è un tavolo. Cioè, nel senso che per esempio non ti gestisce il punteggio, sei tu che dici hai preso 3 punti, io ho preso 2, cioè è un punto affidato sul tavolo. E poi l'idea sarebbe...
6: Ah, ma mettere un contatore
3: non è... No, è complicato perché non è complicato perché sei il tavolo, adesso il tavolo lo puoi tirare le carte, rischia il mazzo, ti fa prendere le carte, non lo puoi fare il mazzo, quindi non ci stanno le cose. E poi l'idea sarebbe invece di farsi dove io ti vedo non solo le carte, ma delle carte
0: prova
3: delle carte, le stesse carte che stanno in un coso per appodarti sul server ufficiale, quindi tu compri le carte vere e hai anche, se le compri sul server ufficiale le hai anche video, perché
0: il microfono è una merda, una merda di microfono,
3: e quindi cercare di giocare giù con le free, non mi un cazzo, non fare attenzione. Sì, però poi su quello ufficiale chiaramente faremo una idea, se più quelli con Rego, c'è da voi, cioè non giocare ufficiali, le PC carte non solo, poi io se da me le PC carte io te le spedisco.
6: Sì, sì.
3: Giocarsi da tutto senso. Poi è abbastanza divertente, cioè, è un po' complicato. Cioè, il target è
0: un Asbesto, hai mandato un porco Dio che mi ha mandato a casa. Genitori e ospiti compresi.
3: I fischiali di 12 anni non lo puoi fare. Cioè, devi fare almeno 15-16 anni. Non penso. Magari sì,
6: poi. Cioè. Anche in una.
3: Certo,
6: no, cyberpunk,
3: però anche poi ci sono il cyberpunk assolutamente, però vabbè, il gioco sono messi in gioco.
6: Sì.
3: L'unica cosa è che appunto ho trovato un buon compromesso etico che faccio per questa ragione, per cui si chiamano cracker,
7: 4.
4: Se lo vendi alla cosa che fa Magic te lo chiama subito vecchio.
7: Io lo chiamo Cyber Hacker, lì che è veramente figo.
4: Sì, dico, ma te lo chiameranno, te richiameranno hacker, non credo.
7: Questo potrebbe essere.
4: Questo è ovvio.
7: Infatti ci guardiamo se
5: riesco. No, ma figo di quello ne capiscono un cazzo, se lo chiamano trader.
7: Cioè, ma se lo vendo a Magic una Wizard of Costa, io ho fatto i soldi e non mi frega un cazzo. Cioè, nel senso che poi apro Acclab in giro e che costruisco palazzi per far vedere.
4: Compri le sedie e i centri sociali.
7: Questi qua hanno fatto Magic, dopodiché hanno comprato tutte le società di giochi di ruolo, tutte, la DSR, la D&D, hanno rilasciato tutto su perfetto.
5: Ma la D&D prima era separata.
7: Prima era DSR, era la società, questa si è comprata loro, hanno rilasciato il D&D System, l'hanno fatto.
5: Ah, loro?
7: Sono loro, Wizard of the Coast, e hanno comprato tutte le società di giochi di diritti, tutti i giochi di ruolo in giro, a parte Mastro Steel Jack. Però poi hanno tutto rilasciato su FTL,
4: tutto
7: free content.
4: Strano.
7: È strano perché loro è fatto una mazza, loro si vedono Magic, con quali soldi, con Magic, con D&D fanno i soldi con i videogiochi, vendendo i diritti, piuttosto che facendo i manualoni da 40 euro.
4: Bene, qua adesso ci mettiamo acqua. Acqua per cucinare e per il lavoricchi.
7: E tu invece ne stai a chiedere?
5: Quella cosa. Aspetta, quel settembre è passato.
4: Sai, ti dico che prima mandiamo noi.
5: Questo settembre oppure il settembre del.
4: E poi io rifaccio la pasta.
5: Parla sempre quel gioco di ruolo.
4: Andrea, alzati un attimo.
5: Magari diciamo io. Okay. Stiamo facendo questa. Però era tipo su OpenRPG.
4: Sì.
7: Ah, quello là, cioè, beh, ah, quello là non era che era lo scorso, non questo quello prima.
5: Quindi due anni fa, da Nazi mi sembra.
7: Perché stavo a Vienna, stavamo su Vienna con il nonno. Il gioco di ruolo di nonno.
5: Lui
7: è scelto.
5: Che gioco?
7: Fasta, si chiama.
5: L'ambientazione
7: è un gioco di ruolo. Tanto non è quello molto complicato e famoso. Poi noi abbiamo giocato con il System, per RPG, che è una cosa fighissima, con l'interfaccia Python, che specie di una chat un po' evoluta, che ti permette di mettere miniature, mappe, magari immagini, suoni.
5: Poi come finire?
7: Noi non ti la siamo fatta la sera. Ce la siamo fatta al volo, eravamo io e una compagnia di Roma e poi da un bomba di scienza, no? Era una piscella di fine.
5: Tu non è TD. Peccato, hanno fatto una cagata questo film.
7: No.
5: Cazzo, Don Bombadil non lo potevano levare, il personaggio principale.
7: Ma perché noi siamo dei tossici, ma vaffanculo! Don Bombadil è un fattone della Madonna che si cala di tutto, abbiamo un Bocca d'Oro che già il nome è tutto un programma. Cioè, è figo quel personaggio, anche perché poi devo dire che nei film c'è stato questa cosa che loro hanno le spade a un certo punto, non le trovano, non si sa.
5: Ma perché la principessa che vengono a un certo punto non c'è un cazzo?
7: Però quello là è il contratto del Tiger che fai l'onore di te, che mi dai che non fai un cazzo, quindi sì, più volte hai conta che non ci stanno in realtà.
4: Liberate la tavola.
7: Devo dire che secondo me il compromesso è stato molto bene, cioè poteva andare molto molto peggio, ecco. Oh, però là ci abbiamo giocato, è stato veramente figo perché Lindon è bravissimo, il master della Madonna.
5: Abbiamo giocato ieri.
7: No, abbiamo giocato via rete.
5: Quindi
7: puoi mandare immagini.
5: Fatto.
7: E lui streamava anche il suono. Per cui mi mandava tutta la colonna sonora. E ti dico se si è fatto una settimana di lavoro, tipo che iniziava che pioveva e il suono si infesta sotto che pioveva mentre tu e lui ti scriveva l'inizio della storia, piuttosto tipo che a un certo punto abbiamo combattuto contro degli aggeggi meccanici tipo orologi e tipo aveva fatto una multi 3 che sentono le urla di gente che scappava con questi orologi, c'è un'angoscia totale.
5: E poi era qualcuno.
7: Vabbè, ma loro sono campioni nazionali di D&D per 2 anni, a D&D per 3 anni e di Cthulhu per 2 anni.
4: Madonna!
7: C'era un gruppo con la serie di Pescara. Madonna, scherzando. C'è stato lui e c'è del Pescara. E io
5: l'abbiamo fatto.
4: Noi. Già qua, televisione, siamo super sport, eh? Un retino di un cane, bastardo! Tu vuoi fumare, sì, Frosch?
5: Proviamo. No, vale, però era tipo...
8: Numask, tu vuoi? Prima di mangiare.
4: Non parlare forte di queste cose qui.
8: Sto dicendo sigarette.
4: Come se t'avessero tutti capito. No, no, senti, stati fermo.
8: Ah, okay, cercare la pasta, è un casino. No, vabbè, vabbè, grazie. Lo... vabbè, spendo tanto.
7: Va, va.
5: Vabbè, tranquillo.
7: Comunque sei bello,
4: no? Vaffanculo, addio, bastardo di Dio.
7: Ci vuole una preparazione della Madonna per il master.
5: Tu hai giocato a già?
7: Final Fantasy, sai, mi sa di no?
5: Allora, è bellissimo.
7: Non lo conosco.
5: Fantasy è abbastanza bellissimo.
7: Sì, sì, lo conosco. Devo giocare a Final Fantasy per Star Trek Advance. Perché è ambientato, io l'ho trovato bellissimo, assolutamente.
5: Ma perché non hai visto il suo dell'uno?
7: No, io non l'ho, no, le storie dei soli. Le storie dei soli, uno l'ho visto giocare, non l'ho giocato io personalmente.
5: Il 7? Il 7 è stato
7: l'11. Per cui ti vendono l'hard disk.
5: Ma io ci posso giocare per online dal tuo PC, io ce l'ho il gioco.
7: Io ci posso giocare online, no.
5: No, l'11 ci puoi giocare solo.
7: No, sulla Play no.
5: Sei sicuro?
7: Assolutamente.
5: C'hai? Ah, ok, basta.
7: Vale.
5: Ma se te la chiedi, alla fine è la schedina della PlayStation.
7: Perché non ho una connessione online. Non ho una connessione a internet. Ho un GPS.
5: Cioè, perché l'account è un bordello di software.
7: Non c'è idea, io ovviamente ci ho copiato.
5: E pure io, però c'ho un bordello di account.
7: No, però non posso. Non ho nessun tipo di connessione, diciamo.
5: Però... internet è bellissimo, come RPG è diventato in maniera. Sì, però è bello senza dubbio, a me piace tantissimo il fantasy. Però non lo so, alla fine come cosa mi sono trovato meglio il gol.
4: Culo.
5: Magari siccome no, è più bello. Allora, è un altro mondo, senza dubbio.
7: No, ma a parte l'ambientazione, a parte la profondità di Forgotten Rings, se la sogna l'ultima, cioè se di Forgotten Rings non stai scritto.
5: Sono stati 4 anni per fare.
7: E poi il sistema Knights è stupendo ed è il primo gioco dove c'è un master, ragazzi, senza un salto di qualità che solo. Nella Knights si può fare il master.
5: Ah, sì, sì.
7: Quindi fare gli incontri casuali, muovere i muri, far parlare al posto della gente.
5: No, cioè. Poi. Fino a quando è l'ultimo questo faceva, perché io il GM sono Shatter e tipo alla fine i muri, le case le facevo io, la costruzione perché
7: sì.
5: Cioè il master però c'era, perché c'eravamo, c'eravamo il GM.
7: No, no, tempo reale, cioè attenzione, non ci stanno i dialoghi tra il master.
5: Vabbè, io lo prendo, io mi prendo il controllo di un NPC.
7: Sull'ultimo online,
5: certo. Mi prendo il controllo di un NPC. È più bello, lo sai perché? Solo per il fatto che siccome era molto più vecchio, la gente che ci giocava, la sua gente che faceva pull GDR.
7: Lo sai che c'è che l'ultimo online è un persistente. Senti che c'è un mondo persistente che stava là. Si può giocare, io devo dire che mi ha divertito molto, più ci ho giocato poco sul persistente di Knights. Però mi sono divertito tantissimo a fare le avventure.
5: Allora io di Neverwinter
4: ti cambiavi l'angelo, no, alla fine.
5: Fino a
7: no,
5: quando
7: cambiava pure ambientazione, cambiava persona.
5: Neverwinter Nights. Fino a quando ci ho potuto giocare, ci ho giocato su un server che era sempre un mondo persistente. No, era Lens of Lore.
4: Ma ovviamente queste cose tutte sotto Windows, vero?
7: Tutto sotto Windows.
5: No, Neverwinter Nights gira su Linux.
4: Sì, su Linux.
5: Neverwinter Nights su Linux. Anche Neverwinter Nights.
4: Wine.
7: Proprio il client.
5: L'hanno fatto per Linux.
7: Il client Linux.
4: No, però.
7: E gira anche molto bene.
5: Ma guarda che babbino.
7: Pilu scappa, scappa Pilu.
5: L'ultimo line di quel 2D, la grafica è molto babbo. Però. Cioè, ma anche le GL, ci sono le GL statiche di Neverwinter
7: Nights. Sì, sì, che sei proprio.
4: Io mi sono fermato a D&D.
7: E quello là è AD&D.
4: E GURPS Cyberpunk.
7: AD&D
4: no, e GURPS, come si chiama?
7: Cyberpunk.
4: No, no, quello.
7: Martial Arts.
4: No, quello classico.
7: GURPS Fantasy.
4: Sì, però.
5: Comunque.
4: Proprio i nani lì.
7: Io lì dentro ho un CD di 1,4 GB di roba di GURPS. Libri di GURPS per qualsiasi cosa, anche GURPS X, raga, che è bellissimo. Ci sono le abilità per fare i pompini, per fare di culo,
5: non dico la
4: cioè fatto il centro.
7: Anal abilities.
4: Di chi sono? Allora, queste mie e quelle tue.
5: Non dico la morte, se uno sente un po' costoso.
9: Sì, sì. Allora, io fino a quando ci ho potuto giocare a Neverwinter Nights, che è stato due anni fa. in quel periodo sono stato tutto settembre buttato su quel server. Allora, l'Empio Flora era stupendo perché era un server grosso, c'era un sacco di gente, questo mondo era enorme.
7: Fa lo scotto, vai.
4: Non so come sia venuta, però.
7: Io devo dire che sembra veramente.
4: È la prima volta che mangiamo in quattro in questo campo.
7: Quanto ti è arrivato?
5: Ma di solito sono ben due.
4: Forse un altro pochino ci esce.
9: Comunque era un mondo tutto, c'era tutto, c'erano i lavori. Ti compravi le case.
4: Tengo io, fai tu?
9: Potevi fare tutto. Io facevo. Cominciavo a imparare. Comunque c'era qualsiasi tipo di lavoro. Potevi fare anche il mercante stesso. Era pazzesco.
4: Il negro?
7: Quando non eri collegato, come lo gestivano?
9: No, il tuo personaggio non esisteva.
7: Ah, proprio quando non eri collegato eri morto.
5: Ma sì, ma sono qui.
7: Ti
5: metto con gli, se tu seccavi una cosa del genere, tipo anche quando con
4: il gioco. Io mi ricordo in quale dungeon ti puoi togliere.
7: Comunque c'era anche il parmigiano dentro il frigo.
4: Minchia!
9: Sì, quello che supera Neverwinter Nights è Anatolia, davvero.
4: Ricordo, c'era una cosa simile ad Anatolia che tu non potevi uccidere il personaggio che stava dormendo. Allora i personaggi dormivano quando tu uscivi dal.
7: Ok.
4: Però gli potevi rubare le cose. Ma dovevi essere bravo, perché sennò ti si alzava e ti zaccagnava.
7: Grandi. E dove? In casa, in Anatolia? Cioè, non mi ricordo. Una casa, come dove
4: no,
7: ti
4: no,
7: trovo?
4: No. Forse era un mod chiamato Little Italy, non so se lo conosci.
7: No.
4: Sviluppato dal DMI a Milano, dall'università. Ma ti parlo di roba decenni fa. Era un mu, non era un mood.
5: Troppo.
4: Ma dai.
7: Buona,
4: sì. Sì. Io siccome sono medievale, appartengo al medioevo, io mangio col cucchiaio sempre.
5: Invece mangio tutto con la forchetta.
7: Gli spaghetti ci voglio vedere a mangiare con la pasta.
4: Spaghetti con le bacchette, come i cinesi. Visto che sono cinesi.
7: Ma il primo disegno della pasta fatta così lunga è cinese?
4: Sì, certo. Cina è vicino.
7: Molto.
4: Milano è lontano. Minchia.
7: Buono.
5: Non l'ho detto che è.
7: Ma nessuno non l'hai sbagliato.
4: Cioè?
7: Cioè questo qua è tutto ciò che abbiamo fatto?
4: Sì, sì. È una scatoletta e un po' di salsa. No.
7: Poi si può, se vuoi, andate per loro, lo faccio io.
9: Sono 7 giri di MP3 comunque.
4: Buono. C'è lo spazio, no? Come boh.
9: Intanto sto parlando fino a dove arriva io.
7: Poi a un certo punto farà stock. Tanto tu sei.
5: Ti tira giù due bestemmie.
7: Sei bravo e avrai fatto un menù. Parti sulla pasta, a parte.
4: No. Sì, appunto per questo il deposito delle stronzate è stato da un'altra parte.
9: Come? Il deposito non avevo permessi di scrittura.
7: Te l'ho messo sulla root.
4: La partizione è barra sterco.
5: Con DF un altro.
4: Le cose bussano di sopra.
7: Tu bevi, eh?
5: Ah sì, certo, sì.
7: Vero?
5: Mm-hmm.
4: A me la Coca-Cola.
5: Sì, qua.
4: questa.
10: Ce n'era un'altra mezza bottiglia,
4: credo di averla già giocata.
0: Siamo in industria della Coca-Cola.
10: Insomma, è Pilu che ti lecca le palle per questo. Godi così.
4: Ah, pensano veramente ok.
10: Buoni, eh.
4: Capperi.
10: Chi era che faceva questa esclamazione?
4: Madonna, che televisore gigantesco l'hanno là.
10: Sì. Gigantesco. Ieri lo stavo dicendo. Bisognerebbe avere un portale e ci mettiamo qua con la... un paio se li cambiamo i canali.
4: Ma no, io ho
10: il comando che emula un sacco di televisioni.
0: Ma tu sai che Shining si è fatto interfaccia, si è fatto la macchina che fa il ricevitore di DVD e lo gestisce col telecomando. Si è fatto il ricevitore quando... allora non è voluto uscire da casa praticamente, mm-hmm. Allora si è fatto il ricevitore con un joystick, mi sembra che sia della Atari, non mi ricordo, comunque era un joystick a... che riceveva, riusciva a ricevere spiaggi più grossi.
10: Ah, ok.
0: Non mi ricordo se era Dario o Televisio. Comunque era uno di questi che supportava i raggi più grossi.
10: Ma perché non aveva IRDA sul computer?
0: Sì, però doveva fare il ricevimento. No, l'ha fatto un fisso, vuol dire.
10: Ah.
0: L'ha collegato tramite seriale e ha fatto l'interfaccia del suo telecomando tramite si chiama Linux. Vabbè, un programma del cazzo. Praticamente ti mappa il mouse, quindi col telecomando si muove il mouse. Che ho messo su Window Maker con ROX, ROX file. Mm. E praticamente lui va lì, c'è tipo le cartelle dove c'è tutti i film che sono disposti, va lì, prende, si apre le cose, guarda, bestiali, con la preview.
10: Col joystick è bellissimo.
0: No, tra l'altro non è che col joystick, lui sta col telecomando.
10: Beh, allora devi spiegare che esiste una cosa che si chiama MIT TV, la Shining.
9: MIT TV
10: è la fine del mondo.
0: Che fa?
10: È un super media player per PC.
9: Fatto dal MIT?
10: No, non credo. No, MIT M-I-T-H, M-I-T-H, cioè il mito.
0: Ah, ecco, di quello
10: che con qualche monchiato. Playa il, ovviamente i DVX, gli MP3, ti prende i cosi del tempo, puoi vederti la posta, il web.
9: L'avevi letto su Slash? Però io tipo per un visto attivo ho sempre saltato.
10: Forse è uno di questi programmi per vedere la televisione con Linux. Forse. Forse per streamarla. Fare streaming televisivo.
0: Ok.
10: No, però il TV è veramente anche perché l'interfaccia è molto fighetta, cioè conta che è fatto con un touchscreen.
0: No, infatti no. Bello.
10: Tastone.
0: Lì magari se lo modifico diventa sta cosa
10: l'interfaccia. C'è pure il supporto del telecomando?
0: Quindi dove c'è tu?
10: No, un mostro.
0: Ci resterà molto male.
10: Perché?
0: Perché dopo che si è spaccato il culo e hai messo la
10: cintura. Quello è uguale perché non c'è il telecomando, quindi...
0: Ha detto che si è fatto il MP3 10 anni, tipo...
10: Alla fine non perde nulla. Cioè il MP3 lo doveva comunque compilare perché non credo che molti punti compili il MP3 per un culo. Cioè sarà un'interfaccia del MP3.
0: D'accordo, già sarà tutto precompilato.
10: Beh no, per il MP3 non credo che te lo abbiano precompilato, cioè. No, lo diranno semplicemente un'interfaccia per interfacciare, cioè a VTV usano, che usano un programma.
0: Beh, sì,
10: però... No, prendetelo. Sono stato quello che ha rimontato la fine della.
4: No, io amo i capperi.
10: Sotto sale.
0: Sotto mi scappero. Capperi che capperi.
10: Un buon lato.
4: Allora qualcosa mi dice che noi faremo il bis.
10: Ma io per cibo sto bene.
4: Io non sto più male.
10: Vedi? Intanto sono.
4: No,
0: vabbè, no, mangi con gli altri.
9: Ma no, quindi alla fine poi non si sono fatti più vedere. Per Ishtar.
10: Per?
9: Ishtar.
4: Ma chi?
10: Non lo so.
9: Abbiamo lasciato il CGD. No, ma poi qualcuno l'ha tolto.
10: Marti. Probabilmente Marti. Chi era? No, c'era qualcuno che aveva dato la mail dicendo che di non farlo.
9: Martin diceva di fare amicizie invece di fare le trappole.
10: Ah sì, è vero, era Martin, era tutto Martin. pensate.
7: L'amicizia d'accordo, no, ma io non è che voglio fare la trappola per mandarli in cazzo, cazzo non è che voglio fare la trappola
5: per capire parlare, chi sono, per parlare, bravo. Cioè per beccarlo per parlare,
8: perché no, ma anche per fargli capire che siamo più tosti di loro.
10: E poi comunque sì, sicuramente si spaventeranno la prossima volta di provare a prendere Istat,
9: ma alla fine era una specie di bot che provava
10: di esplorare.
8: Il problema è che bisogna lavare le pentole per fare
10: tipo ancora. Satan, il sugo no, ma per ora devi mettere l'acqua.
8: Ci devo mettere l'acqua.
5: Ma non parla di quella lingua.
10: Ma c'è il pane.
8: Sto sopra di te.
5: Anzi, fammi lavare bene e poi.
8: Godo molto di questi letti, devo dire.
10: Hai aumentato il supporto di questa cosa della batteria postosamente.
8: Oddio,
5: magari mo metti
10: rispetto all'uso nel momento in cui lui si
5: magari mo metti quello qua, magari dicono metti quello qua,
10: vabbè qualche luce, una luce forte che aveva.
8: Potrei fare una bella matrice di led,
10: questo sarebbe fighissimo.
5: Guarda, poi no, le picchi alla fine, guarda quanti c'entrano qua,
10: altre implicazioni,
5: se ne fa entrare.
10: Fai un bel disegnino con scritto tipo
5: 12x12
8: dove si avviare.
5: Dai, 12x12 scende.
10: Asciugate il pane, dai.
5: Tipo in corsivo, tutto tipo stile. Porco Dio. Insegna.
9: Li avete provati i font della console, no?
10: Cioè?
9: Concept font.
8: Quali?
10: Un paio.
9: Concept font delle Ricchiute, sì.
8: Io usavo il font Axel un sacco di anni fa. Quello tutto strano.
10: Non è giusto.
8: Abbiamo usato tutti.
10: No.
8: Beh, per un po' sì.
10: Sì.
8: Il tempo di rompersi i coglioni.
5: Tipo un po' dai.
10: Metti, capito? Ma ci sono. No, poi lo fai vedere, poi lo togli. Guarda, che piccolo, ciao.
9: Così è per un font medieval.
5: C'è un font medieval.
9: No, è proprio ancora
5: lo
9: stile perfetto.
5: Ma infatti online.
9: Tipo tutte le lettere sono tutte.
10: No, online no.
9: È fighissimo.
5: Vabbè, per esempio, lo stile
9: poi perché muori è uguale.
8: Non è molto leggibile. Non è immediato da leggere.
9: No, perché è tutto. Siccome non per grafico, perché siccome la risoluzione è web screen, perciò è 1280x800 ed è sono piccolo,
10: è molto migliore
9: qui nella
10: pratico
9: questo schermo. Però
5: guarda, c'è un cut, si chiama fractal, bellissimo carattere, si chiama fractal, vedo un po'
10: fractura. Ma per questa cosa per esempio delle font, io devo dire che mi sono affascinato, io ho tantissime persone che mi hanno capito, trovo una font da paura.
5: Quindi
10: che ci devi fare?
5: No, sai che io magari perché o sono perché comunque quando facevo grafico, quando facevo grafico.
10: Infatti, esattamente. Appunto.
5: Non
10: riesce proprio a capire. Proprio perché sono un po' come una.
5: No, cazzo, con un font bello ci fa la
10: valle. Uno, uno!
5: Ci fai?
10: A due, uno!
5: La valle di che? Di immagini, di cose, di.
10: Ah, la valle di una pletora.
9: Sì, ecco qua.
10: Bello, una pletora.
5: Come fai l'ogli?
9: Aspetta, che ti apro un documento.
8: Non è male.
10: Sì, è ma quello default del tuo, no? Non è?
5: No, no. Era più serio.
10: Ah, cioè nel senso che è fondamentalmente
8: è elfico. Tolkieniano,
10: esatto, è elfico. Bellissimo, cioè nel senso non lo userei mai, quello è bello.
5: Vedere un attimo,
10: quello per fare i documenti è veramente bello.
5: Ma però ci esci qua.
8: Sì, ma come fare uno stampi?
10: Beh, perché dici di no?
8: Non è proprio illeggibile. Minutis quarto.
9: Sì, però
5: no, devi godare
10: più ho freddo la testa. Ma quello là è solo per spiegare un po'.
9: È bello,
10: di...
9: così,
10: per vedere un po'.
4: È scemo.
10: Esatto, togliamo i LED per la televisione.
4: Sto sotto carica batteria.
10: Sotto, no, infatti era proprio bellissimo. Concetto.
5: Ah, sboro con i LED, come me.
4: Sì, beh, mi posso permettere. Cioè, cazzo, 400 mAh per lampada. Ce n'erano tre qua dentro in parallelo, quindi questo si tirava un ampere e due.
10: E adesso ci sono?
4: Adesso ci sono
10: 8 ampere.
4: 4 LED, 40 mAh.
10: Mica male.
4: 40 contro 1. 40 mA, 0,04.
10: 30 volte.
4: 300 volte.
10: 1200, 40, 30, 100. No, 30. 1200, 40, 30. 1200. 30 per 40 fa 1200.
4: Sì.
10: Sempre 30 volte.
4: Facciamo 30 volte in me.
10: Cioè potresti metterci 30 LED e avresti lo stesso consumo. Fai la luminaria con 30 LED.
5: La discoteca. Non ne usiamo proprio.
4: No, quello che mi manca qui è la lampada a petrolio. Io sono un appassionato di lampada a petrolio.
10: Per fargli prendere fuoco. No.
4: Fantastico. Ce l'ho a casa.
10: Ma puzza.
4: Dove posto le candele?
10: Non puzza.
4: Pochissimo. Se regoli bene la fiamma.
9: La lampada d'amianto.
4: Accendi quella un attimo di provare, non dire com'è.
5: La bella lampada nucleare?
4: Ah, ecco, lì ci andranno i LED.
10: Ma sì. Ma alla fine non cambia nulla, cioè l'attacco è esattamente lo stesso.
4: No, che attacco? Ah, il saldo, i fili,
10: ah, ecco,
4: le lampadinette.
10: Okay.
4: Cambia proprio tutto.
5: Ma non è diverso, sono là, sono due.
10: Non so, lo voglio pure
5: fare. Sì, no.
4: No, così si rifà tanta luce.
9: Ma è.
4: Ammazza anche i moschini.
10: Fa luce e ammazza i moschini. E le farfalle no.
4: Ma è bollente sto coso diventato. Cioè si sta bucando.
10: Beh, in fondo così è bello, no?
4: Così?
10: C'è una luce da paura.
5: E proprio questo non lo cambiare.
10: Vabbè, uno di questi se vede di uscire forte tieni la tua per culo.
9: Ma vedi che questo qua che qua c'è il letto.
4: Sì, c'è pure quello in effetti.
5: Quello non è del letto.
10: Vado a chiedere chi di loro vuole mangiare. Anche se
4: cavolo, bisogna riempire d'acqua. Questo. Questo e direi che va bene così.
10: Ah, sì.
4: Così con una bottiglia adesso io ci lavo i piatti.
5: Queste cose le porto.

0: borte.
1: Comunque buonissima la pasta, davvero complimenti.
0: Di solito faccio di meglio.
1: Che cazzo dici? Come fai?
0: Con un cucina migliore, con fornelli migliori. Ma tu mai visto cucinare?
1: Ma gli snodders sono fatti. Gli noodles, come si chiamano? Che tutto sommato erano buoni, sì, però.
0: Quello è una merda.
1: Infatti, cioè.

0: 关键在这个位置。过来的，
1: 嗯，mi passi quel barilotto?
0: Questo. Questo è più fumo di immagino che quello tuo.
1: Veramente non so.
0: Ma non ha niente importanza. In realtà.

0: Bu Cleveland questo.
1: Io non ho più la gomma sotto, la mia antenna.
0: Questa?
1: Non ce l'ho più. E ci sono residui di colla.
0: Ok, allora questa è la

0: bello avere una batteria che funziona.
1: Già. Dura tanto?
0: 4 ore.
1: Minchia.
0: Levati qua. Diamo una mano? Sarebbe il caso.
1: No, non ti preoccupare.
0: Come non ti preoccupare?
2: E allora riempita di acqua questo.
0: Vai.
2: Questo.
0: Dove? Al bagno.
2: I tappi.
0: Nel bagno?

0: Bene, mettiamo la pentola come? Ecco come. Prima la sciacquiamo.
1: Il meglio è.
2: Quindi ancora si deve mettere l'acqua sopra, riscaldare?
0: Penso proprio di sì.
2: Però, mortale, no? Considerato che è un furgone adattato a camper, o no?
0: Sì.
2: Le hanno fatte dopo questo?
0: Penso proprio di sì.
2: Questo è il letto o è un po' mio? Se è questo il letto.
0: È il letto. Credo proprio che sia il letto.
1: Sicuramente qualche estensione qui oltre fino a qua si poteva fare.
0: Altra cosa.
2: E questo sarebbe il cesso? No, è tipo un armadietto.
0: No, penso. Allora, altra acqua.
1: Eh?
0: Vai. Dammi l'acqua.
1: Sedetevi.
2: Lì è l'acqua.
1: Il filo di...
0: Dammi l'acqua. Prima qua.
1: I fili di là, vabbè, i fili dove vuoi.
0: Faccio un passo.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Vabbè, va con culo.
0: Ho sciacquato, sto mettendo un po'.
3: Volevo fare andare via un po' di...
1: Un po' di schiuma, però non ce ne è fatto un cazzo. Perlomeno...
0: Credo che basti, no?
1: Ancora un po'. No, no, ancora un po'.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Sì.
1: Vabbè, basta.
0: Ok.
1: Siediti, faccio io. Siediti. Tranquillo.
0: Guarda.
1: Ci penso io.
4: E no! Ti uccido!
0: Vabbè. Scappato.
3: Questa è già votata? Ah, ok.
1: Sì. Siete di Cattola, se no non voglio. Devo...
0: Perché no?
3: Il camperazzo.
0: Si è già fatto in camper, giusto?
1: L'ho fatto molti anni fa, infatti. Molte scelte sono antiche.
3: Sì, tipo usare la lana di vetro. Al posto della spugna. Qua c'è tanto così di vetro. Io ci stavo in piedi con tanto così.
2: Perché
3: qui ci sto in piedi.
0: Qua.
3: Nel pozzetto, sì.
0: E certo, 5 cm di più.
1: Infatti vorrei avere il coraggio di smontarlo.
0: Poi come li fa?
1: E rifarlo con la spugna, no, uno strato di spugna e uno strato di moquette, di quelle molto robuste. Qui dovrei coprirlo. E qua vibrava tutto, faceva don don.
3: Ho tolto il coperchiazzo del cazzo che c'era sopra. Gli ho messo la spugna.
2: Certo, perché le roulotte, i camberi costano tutti. Anzi, le roulotte di seconda mano tipo si trovano. Però è brutto la roulotte.
0: Io ce l'ho. Il camper è più comodo.
2: Tu?

0: Okay.
1: Devo stare così.
2: Inizio a fare roulotte, noi facciamo un camping.
1: Un piano. È bello.
3: Ci sono gli amici miei che hanno.
1: Comunque è molto bello.
2: Sono stato io con la roulotte in Spagna, in Francia.
3: È bella perché ti muovo.
2: Austria, Germania.
1: So che questo camperino è stato in Francia e in Grecia perché c'era
2: anche in Grecia sono stato, bravo.
1: Ok, ho deciso di buttare via questo baratto. Cipolla?
3: Per me va bene.
1: Fritta?
2: E praticamente la roulotte era uguale a quella dentro, no, un po' più larga.
3: Non è quella era molto più larga, perché tutto sommato hanno sempre il limite di sagoma a 2,20, 2,25.
2: Certo non era più larga, perché lì sopra c'erano il castello. No, qua non c'è sopra, proprio belli. E là un altro letto un po' più grande di questo.
3: Qui il letto ce n'è uno solo, vero sbesta?
1: Allora, qui è stato omologato con il letto che questo tavolo si abbassa e diventa un divano unico. E poi ce n'era uno bascolante qua che ho tolto. Sì, perché occupava solo spazio inutilmente ed era un letto per nani.
3: Ma dov'era? Sul tetto proprio?
2: Qua?
3: Ah, no. Infatti è troppo piccolo. Ci sono ancora i capi.
2: Ma era anche inutile questa cosa.
1: Ci stava un bambino. Cioè coppietta, divani e bimbo.
2: E infatti, bimbo perché nano. Coppietta, cioè se si abbassava fino a qua.
1: E la comodità è che noi dormiamo qua e i cani sotto.
3: Certo, perché sotto il tavolo rimane lo spazio.
1: Sì, sì, sì. In realtà qualcuno potrebbe dormire con un materasso sul lungo questi sedili, azzicandosi il cambio nel culo, magari.
2: Ma con un materasso è di qua a terra.
1: Sì, sì, anche in terra volendo. Ci sono pochi armadietti, l'unico armadio per le cose è questo qua, è tutto
2: ma quello cos'è, cesso?
1: Coperto. Sì, questa è doccia. Cesso chimico però piccolino, quello
2: sì,
1: si
2: sì, trasporta si vuota. No, beh, per forza no, perché nei camper.
3: Nei camper c'è anche quello di quel bastone, c'è quello sempre.
1: Ah,
2: yeah.
3: Sono quelli di quelli. Ho detto chimico.
1: Armi chimiche.
2: Ennard. Mobile
1: Vettel,
2: come
1: no, ma questi qua, cioè io preferisco i furgoni, ne ho parlato tantissimo con Lobo, che voi forse non conoscete.
3: Sì. No.
1: Sì. Perché i furgoni sono mezzi industriali, hanno motori industriali, hanno sospensioni fatte per tenere carichi mostruosi, per cui comunque è un mezzo molto più robusto. Cioè io ci faccio salire così, ci ho portato il data general e tutto l'altro hardware che c'era dentro. Cioè l'ho riempito di hardware fino a qua.
3: Logica nella vita, alla fine avete preso, ma che cazzo è sta logica?
1: Non lo so, però è stranissimo, veramente.
3: A me ha incuriosito parecchio, perché non ho mai visto di questi cazzi.
2: La televisione così ce l'ho.
3: Per questo è Zaffallo Tron.
1: È un regalo di qualche catalogo questa qui.
2: Catalogo?
1: Sì, sì, tipo che fai un acquisto, mia mamma ha comprato non so che cosa per il mio papà.
2: Io l'ho trovata a 20 euro, tipo.
1: No, qua mi ha dato il regalo, tipo con un euro in più, ti danno questo. È bella perché ha gli ingressi audio e video.
2: Sì, infatti lo uso come monitor di preview quando faccio le serate.
1: Minchia.
2: Perché ancora le LCD piccoline non ho i soldi.
3: Io ce li ho un macello.
2: No, no, vabbè, anzi ora sono scalati un po'.
3: Ma io ho visto quelli 9 pollici. Può essere. Li ho visti a
2: 700.
1: Secondo me fa più. Sì, fa sì, più no. Scena questa. Sì, una cosa retro.
2: No, ci sono, però l'unico problema lo sai cos'è? I colori devi avere la preview in mare mentre poi vai così DJing ma si sono colori certo vabbè però bene adesso cioè mi adatto già da 2 anni anzi prima avevo quelli fosfori verdi in mare tanto e li portavo
1: wow
2: le prime serate proprio
1: fosfori verdi un vero duro
2: come?
1: Da duri sostengo che le tue scatole dei camperini svizzeri non serve a niente.
3: È vero.
1: Che con la lama fai tutto.
3: Perché con la lama fai tutto. Uno schifo. Non sono mai affilati, non sono mai.
2: comunque ora 100 euro visto, l'ho trovato solo
3: 100
2: che
3: euro
2: col birico,
3: in distanza col birico,
2: che è un LCD 5 pollici.
1: Ah vabbè,
2: però
3: ma no, di questi 7 pollici,
2: 7 pollici già per me è grande.
1: Problemi con i capperi?
2: No,
1: capperi colti
2: no.
1: A mano, non dal sottoscritto, ma quasi
2: per
1: come
2: altri che sono, non me ne fotte un gatto se è un problema, perché questo mai è niente.
1: Per i
3: capperi stanno a mano,
2: dico per gli altri.
1: Sì, sulla costa, le coste, le storie. Cosa dicevi, scusami?
2: Dico per gli altri.
1: Ah,
2: sarà questa pasta.
3: Nirvana.
2: Il gatto.
3: Il pizza. Il pizza ha mangiato già questo.
0: Boh.
2: No, vuole mangiare sì,
1: no,
3: no, non ha mangiato.
2: No. Cioè io ho detto. Mi hanno detto di andare là. E invece per i permessi di sopra ci sono problemi con i gamberi furgoni.
1: Guarda, in alcune aree i vari comuni te lo dicono che è proibito sostare.
3: Dove non te lo dicono? Non te ne fa più questo.
1: Sì.
3: Nei parcheggi non puoi sostare.
1: Cioè dove è esplicitamente vietato tu non ti puoi fermare con un camper. Sto spiegando una cosa allora. Mentre
2: certo,
1: in generale non ti puoi fermare a campeggiare dove vuoi.
0: Il lui l'ha fatto salire e la lascia fuori.
3: Problemi con
1: campeggiare. Vai a salire, vieni, vai a cuccia al
2: spettacolo. Di fuori è un camper, di fuori è un furgone.
1: Allora, se tu stai col finestrello aperto è campeggio abusivo. Come siamo noi in questo caso, che c'è il portellone, non è campeggio abusivo, perché tu hai il portellone di un furgone e puoi aprire un po'. E lì posti. Che tu puoi parcheggiare e dormirci dentro, però non devi scaricare, non devi aprire,
0: non devi montare tendine,
1: esatto,
2: l'elettricità invece
0: non ti puoi allippare,
3: non ti puoi allippare, ti puoi allippare,
2: ti allippi al tram direttamente,
0: lanci un cavo
3: e prendi la fase del tram
0: con le mani nude, però direttamente
1: già
0: sarebbe un'esperienza. Ma scelto consiglio?
1: Cazzi in padella. No, ma non quattro. No, non quattro. Una quantità pazzesca di cazzi in padella.
3: Quindi invece l'avete letto di, a proposito di un poco vatta, di continente bianco.
0: No.
3: È fantastico.
0: Aspetta, il servizio lascia un po' a desiderare.
2: Beh, c'ho io un amico mio di colore.
1: Guarda, sta chicco. Ascoltami, tu ti devi sedere qua.
0: Ma va bene.
3: Burroppo. No, aspetta, mi dice che mi devo lavare una mano perché più me l'ha leccata tutta. Allora non me la lavo e mangio con l'altro.
0: Esatto.
2: Però te la devi mettere in tasca.
0: Dimmi.
1: Guarda che abbiamo le posate.
3: Ce l'ha più.
1: Ti metti là?
3: Sì, abbiamo le posate.
1: Così qua ci si mette in testa. Chi manca Aria? Ah, siamo in 6, siete in 6.
3: Che siamo in 6, no? Questo è piloto. Non mangi?
1: Io ho già mangiato con loro, però volevo cucciare un po' di pasta, ma non ci arriviamo, non c'entra.
3: Perché non c'entra?
1: Perché ci sta solo mezzo chilo qua.
3: Mezzo chilo. Ebbè,
1: tradiamo. No, a parte gli scherzi sono a posto.
0: Mi aspetto le bruschi e melenzane che ho visto ad occhiato oggi.
2: No, vedi, guarda, vedi, non l'hai voluto dare, per cui è stato punito.
0: E se avessi avuto la stoviglia, ora non la dovevi lavare.
1: Si spaccano le unghie.
3: No, le unghie.
2: Un negro diavolo.
3: E quindi stai facendo un amico tuo?
0: Un cazzo duro di amo.
2: Un amico di tuo non manda
1: tre palle cazzo duro.
2: Quello a favore però. Mi ha le mail, mi dirò che prendo queste pancellette.
1: Bello, eh? Insomma, devo costruire un altro di questi e metterlo qua, al posto di questo cazzo in padella. Grosso, però un po' più grosso,
0: certo, cazzo,
1: così ci
0: faranno
1: delle testate. Bam, wow, porco zio,
0: tu poi te le vai a cercare.
3: Non lo so, perché qua non ci vai mai.
1: Dove?
3: Qua. Come no?
1: Ah, una mensolina lì, però.
2: Ma questo non si apre, questo fuori, vero?
3: No, qua non ci vai mai. Non è che si può sbattere la testa. facci d'oro.
1: Che bello, l'acqua non era accesa.
0: Ma come mai io, da puro assolutamente ignorante in materia, hanno scelto questi voltaggi standard 12,5? Cioè sono molto frequenti.
3: Sono standard.
0: Perché proprio?
1: Beh, i camion usano 24 volt.
0: Perché proprio questi?
1: Io che sono? 5 per le...
3: Che cazzo ne so? 5
0: è una questione di frequenza di dimensionamento del cavo a sua volta.
3: O tasso.
0: Oh, va bene, ma che fare in culo? I cavi vostri.
3: Allora.
0: Sono più lui di pazzo. Sicilia, il mio Linux è gente.
3: Che tu non c'eri?
0: No.
1: Ti sei preso un evento.
0: Però,
1: un eventone!
0: Inauguravo quel giorno, hai visto.
1: Basta! Non dico più niente! Fatta mia mamma, eh! Io siccome mi rompo il cazzo, glielo metto subito il sale. Fanculo se cuoce prima, dopo, ma vaffanculo, cioè.
3: Ok. Col bichino.
1: Le forchette, scusa.
0: Bello, l'ospite di Roma, sono impazzito, non pensavo mai.
1: Me ne fitti un po' qua?
0: Certo.
1: Sì, guarda, anch'io ci sono rimasto quando ho detto, ok, sto prenotando il volo, cioè sto prenotando il volo. Dopo 10 minuti mi fa, scappo perché stampo il biglietto e vado, ciao. Sì, ma lui era già venuto, ci conosciamo da un po'. Effettivamente, cioè, mi è costato poco. Magari avrebbe speso questi soldi minchionando a Roma due giorni, fine settimana. Ho trovato il volo, non è
3: da Roma,
1: tanto.
3: Queste melanzane.
1: Eh?
3: Perché sono
1: buonissime. Già.
3: Madonna, sono buonissime.
1: Io invece ho fatto, non ce li ho qua purtroppo, però ho fatto i pomodorini di Pechino secchi. Li ho fatti seccare, un lavoro della Madonna, tagliarli a metà, metterli al sole con il sale,
3: girarli,
1: poi ho toccato il tavolo, si sono rimasto tutti quanti terra, dovevo girare tutti e insomma li ho fatti seccare e li ho tenuti secchi per un bel po', poi li ho scottati con l'acqua aceto e li ho contati in un modo che sono venuti uno spettacolo.
3: Messi sott'olio, no?
1: Sì, sott'olio di quell'olio proprio fatto da Gesù.
0: Ti
1: gradisce?
3: Questo è fatto da Gesù, l'impressione.
1: Ma io avevo la forchetta.
4: Mi sono spinto.
0: Ma lui
3: non
0: era
3: dove faceva qui dentro. Ah, era là dentro, allora quello è qua.
0: Ti vuole vino?
1: No, io no.
0: Non so, infatti. Era N-1.
1: Io di solito ci metto un po' di aceto comunque.
0: Dove? Già c'è un po'.
3: Buono. Che c'è, Pilu?
1: L'ultima cosa a cui mi sto dando è l'erboristeria.
3: È un bordello però. Sì, dai. È enorme, è sconfinata l'erboristeria. Io ho un'amica che è appassionata di
0: erboristeria. Nemmeno tanto conosciuta. Sono poche alla fine.
3: Io ho un'amica che è appassionata di minchia, ma ti fa quelle tisane, quegli infusi allucinanti. Ti devi fidare perché non sai che cazzo c'è, anche se te lo dice non lo capisci. Che minchia chiedi?
0: Però gli dici quali effetti vuoi.
3: Bravo.
0: E hai il pisello così per 3 anni.
3: Ecco, questo è quello che
0: chiedi. Il pisello duro per 3 anni.
1: Non è che dici uno sta male, tra che iti, no? Il pisello così per 3 anni.
0: Non puoi nemmeno respirare. questo abbiamo tutto portato nel suspense.
3: Yeah, questo è un pazzo.
0: L'ho rifatto l'altra volta.
3: Io non l'avrei fatto mai. Lui era la prima volta e funziona sempre.
0: Come hanno detto, l'empiricità è sempre dietro l'angolo, pronta.
3: Cioè, cazzo, ti tanto di messaggio. Attenzione se il vostro controllo leader non supporta. Attenzione se, attenzione se.
0: Ma la parola infatti di sei, goodbye, to your data.
2: E tu te ne sei fottuto.
4: Quando?
3: Ora.
4: Hai messo tutto?
0: No.
2: Ha rischiato.
3: Ha rischiato. Se vuoi, perché mi secchi?
0: Sospendo disco. Perché si butta tutto sullo smoke, spegne la
3: luce, scopre
0: B e si ripica da come si è fermato.
3: Ferma, qua.
0: Con X, XMS che playava e tutte
4: le... Non dovrebbe danneggiare il sistema, male che va, riparte, poi reboot.
2: Ha lasciato la telecamera là, ma lo registra.
3: Minchia, valla a prendere, fatta la porta da Tomac, dai! Minchia, mentre mangiamo, il mio.
4: Ritorno.
0: Allora, io attingo ulteriormente alle informazioni che tu giustamente da buon procace esecutore di New Stallman, sai, qui sopra ho visto del pane. Posso attingere.
3: Ma che spacchio è una perifrasi di questo genere, che minchia vuol dire?
0: Se lui condivide informazioni, ha poco fa aperto il coso, ho visto il pane. Quindi lo tengo.
2: Pirla che sei,
0: lo so.
3: Quanto ti porto il tè? Che non c'è.
4: Io ho del tè qua.
3: Oh, lo porto perché ho trovato una qualità di tè nero che è buono.
4: Nota, vieni. Vengo.
1: Vengo.
0: Tè nero qua.
3: Tè nero è...
4: Infilatevi tutte e due, vicendevolmente l'uno dentro l'altro.
2: Sì, io sto facendo il
0: rizzo nero. Cosina, quella...
2: ah, io sto facendo a proposito di nero, il rizzo nero.
4: Ah, no, è buono.
3: Questo qua. No, non messo dentro, il rizzo nero.
0: È quella della cosina di paglia che ti danno anche.
3: Quello anche.
4: Bisogna saperlo fare?
3: Quello anche. Poi ho, ne ho preso un altro in una confezione di cartone.
1: Sì, infatti,
2: io non lo so.
3: Ed è buonissimo.
2: Mia madre lo fece.
4: Sembra di mangiare stronti di topo.
0: Confortante.
3: Di questo deve andare giù in un colpo solo, se deve passare dal
1: capo. Contro di me.
4: Ah.
3: Ti sei rimasto?
0: Sì.
3: Ma
4: in pizza che fa? In pesta! In pestone! Vieni! Portati una sedia!
0: Smetti di compilare!
2: Ma dai, un pezzo!
3: Sta dormendo, andrò
4: avanti! Portati una sedia!
3: In pesta sta dormendo!
4: Una sedia!
3: Mi sento mondo, senza la mano!
4: Alleluia. Vabbè, ma tanto nella padella di lui ci mangia, quindi.
3: Ah, ok, allora.
0: Ma poi di
2: lui. Io ti ho
4: lui detta su cu. Ma qua l'ha detto?
0: Sì. Ecco di chi stai cinghiando, no, però giustamente i fumi devono uscire.
4: Per fuori, via fuori lui c'è. Portati la sedia, ti ho detto, 15 volte.
2: Manco se stanno ancora ascoltando.
3: Beh, ci tomano di te. Non di te, di qua.
0: Sì. Di me, lui.
3: Sì, non è fatto.
0: Sono ascoltatori.
2: No, di ne merda, casca continuamente lo stream.
0: Permesso.
4: Ciao, cane mignotta.
0: Testivo il server di Dio.
4: Che ciao!
0: Non è fatta presentare a presentare.
3: Oh Dio, lo stream! Oh Dio, lo stream!
4: Allora, fediti là.
1: Dino è merda, muso è merda.
4: E lui vai a cuccia perché ti squarto.
1: E poi ti mangio.
3: Vai, vieni qua.
4: Ah, quindi poi questo piatto è rimasto il mio.
1: Io ho bisogno di...
4: Vai a cuccia!
1: Ma che cazzo ti ho fatto, porco
4: Dio? Lecca le mani mentre sto cucinando.
1: Ebbè, niente.
4: Santo Dio, schifo, bastardo.
0: Mano,
4: tieni, qua c'è il tuo Cristo di piatto.
3: Dai,
1: grazie, amore.
3: Finisce la
1: mia. Questi non sono piatti di plastica, sono cazzi in mano.
4: Qua c'è il tuo Madonna di forchetta.
1: Grazie.
4: Vai a cuccia. Vai a cuccia.
3: Qua, non fare niente. Qua.
1: Dammi una fetta di pane. Per non morire di fame.
4: Dichiaro. Fai l'autocertificazione.
3: Voglio dimostrare che non è così.
1: Cose da pazzi.
5: Minchia, ma ovunque
1: senti
5: sento.
1: La stessa domanda. Senti,
5: la corrente che mi pende.
1: Se lascia aperto, se
5: che cazzo ne so con i suoi minchia di cavi in mare là, sto sbottagliando quel cavo partito KDE
3: mentre ero là,
5: devo installare LibriX, non mi ricordo cosa, però la pellicola ma tutto è successo secondo me dopo che abbiamo maledetto
1: tutto è successo perché la succhi fondamentalmente
5: anche ma che minchia fa ora.
3: Erano. Niente, erano.
1: Santo, c'è santo, santo, il signore è porco Dio dell'universo.
5: Fammi fingere. Se è solo olio, se è solo olio però.
3: No, olio.
5: Olio, olio. Allora.
3: Mangiamo
5: la melanzana. Oh mio. Senza. Ma
1: no. Tu hai queste scarpe qua, sono le
5: anche.
1: Dolomite?
5: No. Sono quelle della fiera. Anzi, sono quelle dei lavoratori. Punta in ferro, antiolio, antiscivolo, antichiodo.
1: Ah, quelle che adesso cominciano a costare assai.
5: No, ora non costano, continuano a costare un cazzo.
1: Insomma.
5: 35 euro, 40 euro però.
1: Una volta costavano 10 euro.
5: Minchia, però c'è uno.
1: Hanno sgamato.
5: Te posso dire una cosa? Prendi in mano una scarpa di queste.
1: Sì, lo so, ma io le ho usate. C'hanno la lastra di ferro dentro. Per evitare che ti
5: buchi i cammini sui chiodi. Io mi trovo più comode queste qua che
1: su queste io mi sono fatto camminare una macchina sopra.
5: Io il camion.
1: È
5: pieno
1: pazzesco.
5: Di fomento.
1: Noi l'avevamo per lavoro.
5: Minchia. Comunque ti dico una cosa.
1: Come la giochi?
5: Questa minchia di scarpa è più leggera rispetto alle scarpe da trekking. Cioè se tu hai una scarpa leggera da trekking ti gli lascio 850 euro.
1: Io ho lì gli stivaletti della Dolomite e mi si sono spaccati. All'attaccatura del
5: so,
3: 150 euro. 150
5: sì.
3: Euro.
5: Oltre 150 euro.
1: Contro centro.
3: Beh, io ho capito 850.
6: Ma infatti oltre.
1: Vabbè, siete un pugno di finocchi tutti.
3: A me quando parli metti di Cristo. Quando
1: mi non fare così che falla tutto il cambio.
5: E fare questa. No, fermi la guambare. Porco Dio. Comunque. Io posso dare farina più lungo.
1: State godendo, eh?
5: Un po' di pane a più io posso dare?
1: Ma dai, faccio un po' di riprese?
5: Certo. No.
1: Anche senza spegnere tranquillamente.
3: Non è buono.
6: Vabbè, anche di
1: passare. Eh?
3: No. So che comunque. È godioso della melanzana questa qua.
1: Devo premere?
3: No.
1: Rec?
6: No. Ecco, mondo vocale, basta dici, registra.
3: Rec. No, devi dire, rec.
1: Ovviamente qua non esiste stabilizzatore d'immagine, giustamente.
5: Sei tu lo stabilizzi.
1: No, no, non lo voglio,
5: Non c'era. Comunque. Io lo vuoi un po' di panino? Posso dare un po' di pane a più?
1: Credo di averla spenta, comunque l'ho riaccesa.
5: Ok, io glielo do e me ne faccio.
1: Stavo cercando gli zoom.
5: Spesso, tieni, gioia.
3: Indice della mano destra.
5: Troppo indice della mano destra.
3: No, della mano quella là. Dio.
5: Tu hai una manina così, a smesso c'è una mano così con un tasto. Cioè un dito le prende tutti.
3: Anche se è l'ultima falange dell'indice, ma sempre quello.
5: Info litio.
1: Camera tape. Attesa.
6: Delete all. Yes.
1: C'è scritto che sono su camini. Nelle LP registri.
5: Suca chi legge. Ma?
1: Vabbè, tanto è digitale. Quindi che spacchio te ne frega?
3: Non
1: cambia nulla, voglio dire, a livello di qualità.
3: Nulla? No, qualcosa cambia.
6: A livello di qualità.
5: Beh. Tanto almeno. Poi il computer te lo porta a 6,40 per
3: 4,80. Voglio chiudersi dello che? Spazio in 60 minuti o 90 minuti. Qualcosa lo devi
5: cambiare. Minchia che cambia.
3: Cazzo.
5: Che cazzo?
3: Si mangia qualche frame, forse, non lo so.
5: Che cazzo te ne rotto?
3: Boh.
6: Comprime.
3: Sì, basta, perché come cazzo ne fa 16x25? Non mi fa questo.
5: Minchia, comunque questo cazzo di camper alla fine.
3: C'è più.
5: Lo tiene fresco. Cioè nel senso.
3: Un risparmia.
5: Volendo non è ultra freddo.
6: No, non fa freddo, fa fatto.
5: Non può stare.
6: Manco un po' cazzo.
5: È pure aperto.
1: Ho fatto le riprese che tu sei prima piano suo manco poca.
6: Domani l'imperativo è trovare il luogo aperto.
3: Domani l'imperativo è trombare, andare. Sì, sì. Domenica proprio.
6: Ma tu quando vuoi tornare?
5: Cioè, sono questa cosa per spero subito in bar, perché ci sono ricchi stanotte.
3: Un patatibus.
0: Domani dopo pranzo?
5: Buono.
3: Dopo pranzo verso le 3. A 3 e mezzo.
5: Bonus, bonus.
4: Considerare il fatto che siamo partiti alle 1 e mezza e siamo arrivati alle...
5: Suca.
0: Vabbè, perché abbiamo sbagliato X.
3: Io sono partito strada alle 5, sono arrivato alle... cosa? Alle 6.
0: Sì, infatti.
5: Non è tantissimo la strada.
3: 5 meno un quarto.
5: Sì, io riuscito a farla con un furgone scassato pieno a tappo in tre quarti d'ora.
3: Oh,
5: sotto un campo qua dietro.
2: Ma tu sei stato?
5: No, tu devi sapere una cosa. Io Palazzolo l'ho conosciuto diversi anni fa.
3: Oddio, oddio.
5: Facendo un campo a qualche chilometro da qua. No.
3: Ma dove? Mangisi?
5: Da. No, la fattoria del principe là.
4: Ah, là sotto.
5: Sì, sotto.
4: Zona Predator la chiamavamo. Quando facevamo soft air.
3: A Mangisi sono stato, è bellissimo. C'è il fiume.
5: Là la c'è la minchiata, dietro la trota, no, ragazzi, poi andavano a rubare le trote alla trota.
3: Bastardo, non si ruba.
4: Newman che non c'è.
5: Noi glielo dicevamo.
4: Cioè,
5: eravamo
4: ma scendiamo
5: poco sopra, se le trote salivano.
4: Non si può muovere. Entra.
3: I furti autorizzati non sono
5: furti. Vabbè. Alla fine.
2: Un name meno S su BSD che ti dà?
3: La versione del... No. La minchia.
5: Buono.
3: Il meno S ti dà sempre il tipo di sistema.
2: Sì. E ti dice
3: l'architettura. Il tipo di sistema su cui stai girando.
2: Mm-hmm.
3: E ti dovrebbe dare a Naomi 386 cazzo e mazzo.
2: Va bene.
4: Quindi sembrate tutti dei pescatori sul primo piano. Lui col cappellino così.
3: In realtà siamo in un pescherezzo.
4: Lui con, la, con, questi, con questa barba vignita. Tu col cappuccio e lui con questo cappello nero. E tu pure.
5: Un pesce cane, un pesce cane.
3: Non sono un pescatore.
4: Tu devi fare.
3: Cappuccino, pescatore.
5: Che lupo, il pesce cane, Cristo!
4: Mica che luce blu che viene con i LED. Io faccio il figlio di Gesù.
5: Porco.
4: Posso crocifiggerti?
3: Vai. È meglio delle manzane questo.
5: Ma poi lo taglio.
4: Ok.
2: Si è divertito.
5: Maledetti. Io propongo, voi mi trovate le scuse per dire no, e poi gite.
0: Nel nostro caso era ovviamente.
4: Va bene, succa adesso. Non si sa.
3: No, tutto. Bastardo.
5: Non sto facendo tutto, ma mi sa il colesterolo a 3000, se me l'ho venduto muoio.
4: Le colesterol o 3000? Avec le colesterol. Calen le feste di Ber, la vecchia, sì, la mer. che gran riso, eh? Calen le feste di Ber, avec ici la merde.
5: Minchia, ma sempre io c'ho gli snifferi qua, con questi buttani. Chiudi.
4: Sniffer.
5: Buttani.
4: C'hai uno sniffer.
5: Chiudi, porco mio.
3: Ma vuoi X?
0: È vivo? Esiste?
4: Okay. Ma esiste un limite.
0: Esiste è A.
4: Dolore.
0: Ma esiste un limite, eh? No, qual è la resistenza del limite?
4: Crepa.
0: Morte.
4: Crepa addirittura. Pilu, catapultati alla cuccia della morte istantanea.
5: Ma guarda, ci sono i piedi di tutti, no? Dove minchia si deve mettere?
4: Repasse.
5: Falla mettere dall'altro lato.
4: Ne bastardo.
5: La troia.
3: Ora cerchiamo con la TV bianco e nero un film.
5: Io spero che lui friga con. Ah, non col gasolio.
3: Ma neanche un film nessuno ha portato.
5: Io c'ho 3 metri sopra il cielo.
3: Minchia, allora me lo voglio vedere subito.
5: Wow, ma bellino, a me è piaciuto.
3: No, non esiste, non voglio sapere neanche.
5: 3 metri sopra il cielo. È una storia d'amore, no? Storia d'amore.
3: No, minchia,
5: guarda. Però vabbè, ambientato in un contesto tutto quanto strano.
3: Le cose d'amore sono film porno.
5: E allucinogeni.
2: Quello per me è amore.
3: Quello, l'unico amore. Io a canzone di Natale mi sono fatto una pasta. vacanze di Natale mi sono fatto la trilogia.
4: E merda.
6: Va bene, il risultato la difende, ma lo insulta sempre.
5: Mandagli una mail.
6: Bando.
5: Sì, lo so, però siccome sono acchiappati
1: di tipo... ha lasciato una cosa su Calebasso.
5: Lui guarda che c'è qua dentro, guarda, vai.
3: Cazzone, poi si incazza e mi morde la morde lì. Mi morde la mano, una palla.
7: Spegni il computer e sta
8: anche il tuo computer.
7: Perché?
4: Oh.
7: Perché adesso tu
8: ci scrivi un po' a ferro di chicco.
7: Io
8: ma
7: tipo
8: la
7: macchina americana uguale.
8: Così. Non c'è gasolio, ma è solo più.
7: Chi te l'ha detto che non c'è gasolio? Secondo me c'è gasolio.
1: Ma io non sono contato. Ma
6: sono contato, dici?
1: No, è questo qua.
6: No.
1: Sì, bello, perché?
6: Bello,
1: Non vedo se sei. Dove si è girato?
4: Ma perché è caduto in Zoomy Labs di merda?
1: Perché è un merda?
7: No, non è che è merda, l'ho riavviato io perché eravamo a buca del server e c'erano sono uscito tutti quanti. Sono sclerato e potevo stare tutti zitti, nessuno poteva fare più niente.
4: È merda.
7: Come nelle mie mail, lei giusto così. Come nelle mie liste, tutti zitti. Quindi lo devo
4: riavviare. Merda.
7: Quindi lo devo riavviare perché nessuno può parlare.
1: Io invece devo dire.
7: Però invito tutti.
1: Io
7: non
1: c'è niente.
7: Spegnete tutti i monitor,
1: è l'unico, è il mio, è l'unico il
7: monitor,
1: il
7: monitor che fa la stufa è staccato,
6: sì.
7: Ok, sì. E c'è altro che c'è la corrente di sotto,
1: di qua c'è una luce forte,
3: lampadine,
1: luci, luci, c'è una
3: lampadina, lampadina
6: quella stacca, sì.
7: Le casse spegnile,
3: sì, no no, che spegni le casse,
7: no,
3: per 2 watt.
7: Sono 3 per 2 watt, mamma mia,
3: facciamolo vedere però, raga,
7: addio,
3: è stato
7: bene. Vabbè, a questo punto io illumino il pannellato.
6: Aspetta.
7: Vado?
6: Aspetta.
3: Aspetta.
7: Andiamo per la foto.
1: No, aspetta, qua non posso.
7: Io disalimento tape e hard disk. Vado?
6: Sì.
7: Allora, qua c'è.
1: Io non c'è niente.
6: Perché questa cosa si sta tutta vedendo in camera.
3: È freddo, è freddo.
1: Ma io c'è alcun rumore.
6: Ho paura del flash io.
3: È meglio.
6: Se me è questo qua, aspetta. Questa qua è solo questo, power.
7: Che cazzo c'è?
6: Cos'è
1: questo?
3: Questo qua è un
7: c'è
1: un lock on.
7: Avete visto?
3: C'è un lock, è collegato soprattutto.
7: Oh sì.
6: Prima c'era.
4: Ah, non l'avevo collegato bene.
3: Occhio, consiglio di...
7: E ora? Aspetta, ma le foto della nostra macchina dov'è?
1: Vabbè, tanto prima c'è.
3: Silenzio.
4: No, no, siamo un'ora del PDP 11.
3: Secondo me.
4: Bene, non ci vediamo un cazzo.
1: Dovrebbe scrivere self-test con bello.
4: Così
1: dici?
4: Così
1: dice. Così dice.
4: Power...
1: Power up testing completed.
7: No, è fatto completare, no?
6: Sì,
1: ma dovrebbe iniziare.
4: Un minuto, raga.
1: Dategli un minuto.
7: Secondo me ci serve un secolo.
3: Ma è una cosa interminabile, no?
7: No, chiediamogli tempo.
4: Ci stanno i diagnostici dentro.
7: Si
4: può aprire.
1: PBR live.
4: E che ha spento la luce.
1: Se il power light è accesa, lui c'è
4: l'induzione, è dietro,
5: vamoci.
9: console. Console reset.
10: Prova a mandare un reset sulla console.
1: Già fatto. No, non va bene il cavo.
11: Ma non c'ha la luce.
12: Aspetta, Alberto? Qualcosa è successo?
1: Sì, ho scritto io.
10: Sì, scrivo.
11: C'è il decolocato.
9: Ah, scrivere!
10: Io dico che
12: è buono. Sì, sì. Ma non serve a questo.
10: Non puoi sapere se
9: non serve, non serve a scrivere.
12: Vogliamo mettere...
10: Regà, cioè nel senso un
12: cavo di prima, mi il cavo
10: da buttare, questo ci metterà 10 minuti.
1: No, perché parte da...
12: Da parte da...
1: Da
12: ROM.
10: Da ROM. Parte come da ROM.
12: Dove cazzo è il suo cavo che era qui in giro?
10: Quello dritto?
12: Quello
10: lì a terra. Cavo dritto, l'avevo visto lì a terra.
1: No, non era un cavo dritto, era il cavo suo del terminale.
10: Non
1: saremo.
10: Impalati a guardare il mondo.
9: Lo peggio.
10: Aspettando qualche cosa.
1: Dio bastardo, 90 secondi ciao, ciao, ma il botto intelligente
11: no, scrivere power up testing completo in 90 secondi che già sono passati.
1: Sì, sì, allora stacca lì, stacchiamo qua, mettiamo questo
11: qua, sì.
12: Ma è l'altra data lì,
9: io. Aspetta, forse c'è scritto che bisogna pucciare il cazzo qua dentro. C'è un buco.
12: Thor?
1: Quello cos'è? Maschio o femmina?
12: Ma femmina.
1: Maschio. Dove cazzo sono i gender suca?
9: Ma questo maschio?
10: No, quello lì è il test, per il caso arrivano i sanitari.
1: Questo ci sta. Ma Cristo parapacchio di sua sorella, c'era il femmina in giro. Dove Cristo è finito?
10: Là ci stavano tre di mattitori.
9: Può essere che è attaccato qua?
1: Dove cazzo è il femmina? Era qui.
9: Dai la macchina fotografica,
1: sto stronzo.
11: Non la vuole.
1: Allora vaffanculo.
10: Convertitore zoccola.
1: E dove cazzo è finito?
10: Che si sono? Maschi.
1: Lo potrebbe svitarlo da qua se fosse possibile. Porca madonna, la pinza dal tavolino, dal cazzo di coso lì.
9: Dal cazzo di cane.
1: C'è?
10: Possiamo fare. Maschio femmina, femmina maschio. Cavo. Cavo femmina. Cavo femmina.
1: No, questo è inutile, non serve un
10: femmina,
1: cazzo.
10: Cavo femmina. Cavo. Non dissaldarti. Vuoi salvarti? Sei un cavo.
9: Sta prendendo per il culo.
10: Sono riuscito a farti un femmina maschio. Sommando tutti i maschi che abbiamo, non ci facciamo un cazzo.
9: Finché non proviamo di nuovo, film, poi appena proviamo di nuovo, non lo
10: Sono bravo. Ma vado in merda.
1: Ah, certo, il femmina è attaccato dietro sto coso.
10: Il cavo è maschio per forza.
9: Una carabina.
10: Come niente, mo adesso ci prendiamo con un femmina.
1: Non avendolo, sì.
10: No. Questo qua è una cosa che può essere avendolo, capisci? Cioè, questo e questo sono un femmina.
1: Allora
10: se la necessità si dissalda tutto e si
1: Che palle!
10: Sì, molto.
13: freddo. Forse è sparso di là. Ho la speranza. La speranza un appiglio.
14: Di qui?
15: Sta di qua a casa mia.
1: A meno che non avviciniamo il danno genere allo prendiamo le camicie.
14: Ma qua per terminare? Ah, dice per terminare, no? Mettiamo terminare qui solo.
13: Ah, il tutto era per metterlo qua? No, no. Vaffanculo, scusa.
15: Io sono quello con la mia scuola, comunque sono le stesse. No.
13: Andiamo?
16: Ma questo qua non è il suo, vero? Beh? Non è il suo.
15: Perché lui ha fatto le nicchie che è a Way.
1: Ma è strappato da una parte. Ah. Che facciamo? No,
16: qui non si strappa da una parte. Non c'è più. Ah, tu fai così e tutta la sua cosa.
1: Ecco. La violenza si ottiene sempre tutto. Che faccilla! Vedi sopra!
15: Ah sì!
1: Che cazzo è, porco Dio!
14: Ma che mi è qualcuno che ha chiuso il letto?
1: Problemi a ficcarglielo?
14: Sì, perché io sto ficcando
15: il dovrà avere.
14: Ecco qua.
15: Quindi ma non è che si levano, deve essere un modem, cioè deve essere qualcosa che gira.
1: È ficcato nel ficco?
15: È ficcato nel ficco.
16: Ma lui accende già.
1: No.
16: Ciò è normale che vada giù, non lo faceva.
1: Ora si vede qualcosa. Oh.
16: Bip la qualità.
1: Quadratino di cazzo, così detto in gergo. Gergo tecnico. Si chiama quadratino di cazzo. Il coglione che ha progettato sta tastiera, figlio di Sugarlinke, non poteva essere. Più figli di Sugarlinke.
16: Oh!
1: Io.
16: Sei tu?
1: No, sono io.
16: I puntini ha fatto così.
1: Sì, sì.
14: Così.
1: Comunque qua aspetteremo inutilmente.
16: È del coso a caccia.
14: Comunque diceva entro 90 secondi.
1: Qua c'è nessun. Quando dicono i
16: qua c'è una UNI nuova, eh. RAND prima non si è acceso.
1: Ah
14: ah. RAND non si è acceso. Che dicevo non
16: si è acceso?
1: Non si era acceso. Lock,
13: off. Lock è messo in off, no?
1: Boot system.
13: Lock deve essere in off.
1: System,
16: boot deve
1: essere. Boot a sinistra. System è a destra e a destra.
15: Sembra essere.
14: No, boot per partire dall'hard disk.
1: Ah, giusto.
15: Non è che ha bisogno di
9: Cioè anche senza disco poi dovrebbe apparire qualcosa.
13: Sì, dovrebbe scrivere il testo automatico, sì, dovrebbe completare il testo. E potresti anche entrare in una specie di monitor di lingua, del linguaggio macchina, una cosa così.
9: Via terminale,
13: via terminale, sì.
16: Ignorando è morto.
9: Sì, lo resettato.
16: Il manuale dice qualcosa che si accendeva l'anno.
9: Cosa deve dire il manuale?
13: Il manuale dice che deve
9: scrivere questo.
13: Power up. Ma sì, ma quella cosa di sotto è della disco, sì, della OneBed.
9: Sì.
13: Ecco, perché dovrebbe passare al monitor di controllo quindi questa cosa? Ma il terminale dice io, legge proprio questo. Non deve essere, ripeto, girato.
9: Bastardo.
16: Quello magari è una cosa proprio resa del terminale.
13: Dice così? No, no, non è tutto il della macchina.
9: Guarda, ma è sboccato. È solo da un lato.
16: No, perché spuntura il disco, quindi. Che spuntura il disco è tutto.
13: Blocchi non disabilita la console, mi sembra.
9: Quindi non è neanche questo il suo cavo di dobbiamo trovare il manuale della CPU e capire il porco dio di pietinatura di quella porta. Dopodiché costruire il porco dio CPU. Del cavo.
16: Ma chi della CPU?
9: E questa è la CPU.
16: Non avete la ADE, la console dice l'attacco seriale.
13: Oh, se vedi che quel cavo dice che il 2 va al 3, XD va al XD. Quel cavo sei sicuro che...
9: No, questo cavo è dritto.
13: È no. Dritto, il femmina femmina è dritto pure.
9: Ma scusa, con il tuo schema
13: 2, 3, non è
9: vero. Non è incrociato.
13: Non è incrociato, non va bene.
9: Proviamo quello con tutto colorato così, diretto. Qua.
13: Questo è incrociato?
16: Sì.
13: Sì.
9: Questo dovrebbe andare secondo me.
13: Secondo, sì.
9: Allora questo glielo fitti dietro.
16: Sì, dammelo, dammelo, dai, ah, ah.
9: Quello la
16: compra. Sì.
9: Aspetta, ma
13: dopo, per
9: bene. Aspetta.
16: Ma spegni il.
9: Cazzo spegni, signore.
13: Perché sto spegnendo?
9: Allora, questo alla CPU. No, alla CPU.
13: Ok, penso io ricordo la CPU, va. No, non puoi metterci tu che stai là.
16: No.
9: Però mi sa che non mi
16: sta cambiando cazzo
9: stesso.
13: Ci potrei andare là.
16: Siamo sicuri di quello, non è giornale. Magari il 9006 baud era troppo per te.
13: No, no.
16: Era il 1002.
9: Vado?
16: Siamo? Paolo, c'ha le mani dentro? E ora non ho fatto nemmeno quel cazzo.
9: Questo non vuol dire niente.

0: io sto ascoltando la stessa fetti,
1: ma io ho visto che l'uomo sbaglia, beh, almeno ci riesce.
2: Perché a fine testa dovrebbe accendersi il RAM perlomeno.
1: Ah,
2: non è che questi siano tutti i testi. Dov'è il cacciavite?
0: Oh, no, no.

0: mi fate luce? No, qua non c'è la diagnosi. Cioè, la diagnosi la passò.
1: Un problema. Ok, ora siamo a 90. Infatti 90 l'anno.
0: 90 l'anno.
1: Io non so, 90 ha fatto l'anno.
0: Allora è una possibilità.
1: Allora è una possibilità. Però questo cavo che abbiamo qua non è appannatura mobile, vero? È saldato. Questo qua colorato.
0: Questo è il matto.
1: Saldato.
0: Cristo è un porco.

0: 要的就是这样。
1: Un buco sul finger demon che prendevo.
2: Cominciamo ad andare in loop i suoi circuiti e si brucia da solo.
1: Abbiamo tutti i manuali?
3: Prova a trovarlo là.
1: Oh! Guardiamo a tappeto sti cazzo di manuali?
4: Io guardo, li ho guardati tutti.
2: Vogliamo controllare bene questo cavo se è fatto in questo modo?
5: È circa fatto in quel modo, ma non è così.
2: Ci stanno delle ponticellature di meno, mi sembra, no? Mancano tutte queste ponticellature, poi ce n'è una sola, l'ho vista io.
5: Comunque ce ne sono 14.000 di cavi qua sotto.
2: Model 1 no. S422 no?
5: 1338 modem no? No.
2: Beh, siamo 232. No, 32.
5: No, quello è per il 422. Che è un'altra cosa.
2: Mi sembra che ce ne siano migliori, dai. In fondo non mi sembra che ce ne siano migliori, l'unico decente è sia questo.
5: Non c'è un manuale della CPU con...
4: No, solo manuale del programmatore.
5: Ci deve essere un manuale della CPU.
0: Beh, quel pacco di roba ci sarà.
5: Ci deve essere.
0: Ma non è che è quello che hai in mano, visto che è quello del diagnostica della CPU? Core diagnostic, questo è.
4: Mancano 20 megabyte di disco, il cazzo ce l'ho.
5: Ah, 20?
2: Hai letto? Ce l'hai in mano, 20-32, c'è scritto minimum, eh? Minimum discapacity.
5: Di GX 38. Minchia, no, che cazzo di disco c'ha?
2: Magari c'è 100 mega di disco. Minchia, il 78, se prendete il 78, 100 mega di disco era proprio una cosa
5: di... costava 75 milioni di lire nel 78. Ho capito. Ci compravi una casa, eh? Con 75
0: sì,
5: milioni.
0: Sì, è bella grossa, eh? Cioè, nel senso che è bella, bella. Cioè, tipo casa mia, che ora...
5: Ah, eccolo qua.
0: Casa di mamma, forse no.
5: Mettilo. Vabbè, power system.
4: Intanto facciamo tutti per fumo, non per niente.
5: Io hardware, disk, tape.

0: Ponticelli. System console cable.
1: Cosa c'è scritto?
0: Esempi di configurazione di sistema.
1: Comunque i costi di una volta erano molto più documentari. Cioè guarda qua.
2: Oggi nel manuale del PC che cosa c'è scritto? Come installare i driver per Windows.
0: Finito. Descrizione tecnica non è più definita. System bus a 32 bit.
2: Io registro 32 bit probabilmente di bus.
0: Però
1: sono prendi se il bus non è 32 bit devo fare il giro, io registro 32 bit, giusto?
2: Se il bus non è 32 bit
1: come fai?
2: Come fai?
1: Come fai lo stesso con la
2: pagina? Sì, no, no. In due letture, come nel 68000, sì.
0: Diamostica remoto processo, system console, power up.

0: Minchia, c'è un manuale dell'hardware per costruire interfacce. Con le porte logiche, guarda. Pazzesco.
1: Ma una volta erano più serie.
2: Certo, costavano un po' di più.
0: Dimensioni meccaniche delle schede, i segnali.
1: C'è qua. Cioè, perché è una cultura, perché con questo cosa. Potrebbe bastare un manuale.
2: Là c'è come programmare il linguaggio macchina, come programmare in C. Tutte le pagine di mando, di mandi.
0: Allora no, allora qua non c'è scritto un cazzo praticamente.
1: Ma quella parte diceva connettori, cosa diceva?
0: Niente, non
1: diceva
0: descriveva, niente. Dice che esiste il cavo console. Sì, è... C'è il cavo console.
2: Ma quello che hai visto tu poco fa era descritto, non l'abbiamo visto. Perché
0: no,
2: non ci andava bene?
0: Questo è il cavo, è un cavo generico che serve per collegare il terminale a cose.
2: E perché pensi che quello console può essere diverso?
0: Tu?
2: Che senso avrebbe? Sembra un terminale la console.
0: Non lo so. Solo che comincia a avere un sonno della Madonna.
1: Ma quel cavetto poco fa quando l'abbiamo provato con il PC era così come configurato, cioè solo quello colorato e poi il femmina che funzionava?
0: Sì.
1: Ok. No.

0: Altri manuali dobbiamo vedere.
1: No, ho visto tutti gli altri, sono sempre del programmatore. Guida del programmatore.
0: Dov'è la cam in locale?
2: Per 10-13.
0: No, ma le foto che hanno messo.
2: Ah, no, non lo so.
0: Oh, vabbè, me ne fotto. Ho messo che abbiano messo delle foto.

0: Qui è veramente strano questo campo.
1: Oh,
0: eh?
1: Ti porto il tavolo per verificare, sai, come inizierà. Se tutti.
0: No, no, è completamente diverso questo campo. Cioè, è simile a questo, ma i segnali sono.
1: Cioè, in comune sono di 2 e 3.
0: Dovremmo farlo questo campo.
1: Siamo lì.
0: Eclipse MV 7008.
1: MV 7008 XP. 7800 XP, mi raccomando.

0: No, non sono in grado di saldare ora. Prime foto di devastazione.
1: Ah, è devasto, tutto orribile.
0: Non li fa.

0: Ya falan gelen ve sırtta falan da dolayı
1: dicono che la webcam da fuori non funziona.
0: Portate il caffè, perché il caffè non viene.

Gracias.

di attaccare il palo, continuiamo, Daniele. Via. No, guarda lì.

0: Sviluppia bastardina. Ma ti detto cagnaccio.
1: Ma che cazzo non uscì di
0: voi? È morta fulminata.
2: La cagna.

Ma come cazzo vanno ad andare fuori? Guarda là. Dice che lui vede il source della pagina, vedi da 3B, il B di te. Perché non mi dà la vede? Boh.

0: Dove va l'uomo di scienza? Dove vai?
1: Devo suonare, ma io non
0: sono. Hai sonno? È vero, è quello che sto pensando anch'io.
2: Meglio succare.
3: Il mio cervello è in loop, dicevo dormi, dormi, dormi. Non è così.
0: Leggendo la query, dammi.
4: Chiudo la finestra.
3: Chiudo la porta. La porta. Chiudo la porta.
0: Oh, se volete venite da me e faccio il caffè. Io ho deciso che vado.
5: Prendetevi questo coso e andate in mezzo.
2: Ma qua c'è solo un
5: discorso. No, così se lo vogliamo. Morca, non è sacchino, non voglio stare due letti nel mio detroiati.
2: Vabbè, questo si allunga un attimo.
5: Se
2: questo
5: poi, qui, mi sono ancora le due, le 10.
3: Ma non so, c'è un altro collo, quell'altro sta alla
2: vendita. Mi serve il caffè.
5: Sta per come sempre caffè.
2: Oh, andate a banda.
3: Cammina che chiama, ecco.
2: Non so benzina. Ah, vedete, no, adesso, non c'è
5: benzina. Sì, che te lo devo
3: dire. Devi essere veloci.
2: Non so benzina.
3: Non so.
2: Che?
3: Ma perché c'è un bar?
2: Non lo so, trovatelo.
6: Sì, ma
2: c'è Franco in piazza.
3: C'è Moscou, c'è.
2: C'è Franco in piazza.
3: Catania.
2: No, vabbè, vengo qui, vabbè, non manca, ho capito, è inutile che non manca, non continuare. Vabbè,
3: farà solo questo, farà solo vedere, a me di Roma mi dice.
2: Non so che cosa
3: voglio.
7: No,
3: tu non
7: sei stata su strada.
2: No,
7: c'è una piazza. Arriva
2: la piazza, ciao.
0: Vabbè, vi ci porto io, dai. Vi ci porto io col furgone.
2: Ma io ho la macchina, andiamo, va.
3: No, non è chiuso.
5: Il parco
2: dello
5: sport è chiuso.
2: No. E allora?
3: Quello in piazza. Quello in piazza.
2: Ci vuole l'indice.
5: Ma era sopra in piazza, dove siamo stati morti.
3: Questo video. A piedi.
5: Rispondiamo.
2: Con un palmo prendiamo.
6: Dove ci vuole l'indice?
2: No, no, a piedi, a piedi.
0: Sono 6 chilometri.
2: È un bordello arrivare da sopra. Qua a piedi. E ci posso portare col furgone perché io nel sando sono lì mentre prendo a piedi. Nella morte.
6: Dovevano stare tutti a fondo.
2: Eh? Qualcuno vuole venire a dormire?
3: Morte, dormire morte.
2: Può venire, non si dorme. Tranquillamente,
5: vuol dire non esiste.
3: Pilu, su.
0: Pilu sta impaziente per andare a casa.
2: Non mai.
0: Pilu, vai a casa.
2: Domani.
0: Però un po' c'è.
2: Nirvana, altre tavole, come sta in prodita.
0: Io preferisco. Preferisco dormire stasera. E soffrire domani. Filù, basta. Basta che t'ammazzo, eh.
8: Difficile,
9: prima sta dentro.
8: Ma quando?
9: Ieri.
10: È lontano, veramente?
0: Sì.
8: Vi posso portare tranquillamente in furgone, poi vi riporto qua.
0: E poi
8: vi
0: piace, grazie.
8: Come se andare con la tua cena? Perché?
0: Signori,
8: buonanotte.
10: Buonanotte.
0: Questa immagino che non mi sono più.
8: Non ho tutto.
0: Non ho tutto.
8: No.
0: Chi va?
10: Il maglione, io ho un maglione, ho lasciato ancora in macchina ora, ma? No, ma no.
0: Con i dritti,
10: esatto, i dritti non si vogliono.
0: E dopo esplode
10: così pure lui, perché è giusto, ma esplode molto.
0: Perché se leggi quello c'è scritto Made in America, esatto, esatto. Quello, quello lo usa tipo motorino,
10: esatto.
0: Ma c'è il domenico il furgone,
10: cioè, sì. Dal po' di acqua meno il furgone, lo capisci?
0: Perché questo?
8: Ma tu non hai capito,
10: sono 50 metri questa qua.
0: Chi sa dove come io?
8: Tu sai dove abito io, sai dove abbiamo fatto colazione stamattina?
0: Allora lui si sposta da quel bar a casa mia col furgone. A 100 metri.
10: Allora quello perché non vuoi lasciare andare al bar?
0: No, no, quello perché mi va a chiamare. Scende, ci vediamo al bar.
10: Nemmeno il telefonino, cioè. Scusate, ma c'è una cosa?
0: Sì, c'è. Sì, la prendiamo, sì.
10: Se la sera spenta, accendila di là.
9: Dov'è? Basta che ci accendi, l'accendi.
11: Certo, la presa è detto.
9: Vaffanculo, l'ha messa lui. Ah, forse nel bagno. L'ha messa nel bagno dentro la doccia, sicuro, sicuro, sicuro.
8: Ma di cosa?
9: Vaffanculo, questo è pericolosissimo. È dentro la doccia. Se non è dentro la doccia, è nel bagno.
12: Mazza, era aperto, fratello.
9: È dentro la doccia?
12: Dentro la doccia.
8: Io credo ormai che conosco benissimo a te.
10: Quando
9: fate
10: il marito e lui e la
8: moglie.
10: Però una
8: presa la droga, la ricordo per te.
9: Allora, non ho detto un cazzo.
12: Armando. Armando. Ma dentro una presa c'è. Sì.
9: Ma non so. Lo dico dove
12: è. Sono cazzi tuoi.
9: Allora,
13: le vostre.
12: Vabbè, la presa è qua.
9: Ah, ok.
12: Prima dai, dai Asbe, mettici un po' di musica.
14: E che gli ha messo?
12: Aspetta. Cosa fa? Lui chiaramente lancia XMMS, sarà multimedia, audio, XMMS.
9: Yeah.

Io ho già detto che ci sono, guarda.

Perché tu come mi abborgo

0: quindi quindi buttano oggi un uscito più in gara esterno di HCP pulito pulito, due minuti in bar e non staccano le spine, mi botto se ne cavo tutto, ma cosa è mia?
1: Avrà reso l'ufficio cavaliere
0: sì, può essere un solo ufficio, non lo so. Sì, perché a poco a poco inizia da zero i computer, cioè i IP non esistevano più.
2: Ma io sono attaccato a Tinder,
0: ma esci? Ma non penso che esci, perché ho visto il caso, secondo me.
2: Sì, esco.
0: Sì, vabbè.
2: Non un cazzo, che faccio più.
0: Veramente?
2: Mi risolve Google.
0: Beh, risolve, è un discorso.
2: Risolverlo deve comunque sentire di più del mio.
0: Può essere il pubblico, no? Tutto non fa un certo cazzo.
2: Se può essere, tanto. Vediamo.
0: Fatelo tornare. Dicchi. Lo torna? O risolve il basso?
2: Risolve il basso.
0: Questo è che c'hai il. No, c'è un basso. Vabbè, minchia, ma l'IP pare anche HCP?
2: Sì, perché come fai l'automatico?
0: Come fai l'automatico?
2: Non è. C'è una live.
0: Non c'è visto?
2: Moffitz.
0: E com'è?
2: Ancora da portare con il mio.
0: Ma non c'è mai sotto di cosa là?
2: Sì, vabbè, ma.
0: Di allata. Di allata. Ma è vero, non è vero. Ma chi sei tu dov'è?
2: Ma dov'è?
0: Ma dove?
2: Proviamo, finito.
0: Mi sono dato tanto anche io con chi è
1: finito. Ah, di là, Claudio.
0: Non so,
1: Claudio.
0: Ok,
1: di là.
0: No, no, no.
2: Sì, ma non c'è nessuno, ce l'ho solo io in questa rete.
0: Appunto.
2: Sto pingando il broadcast. A meno che non ho disabilitato le risposte.
0: Il compito, un anno zero.
1: Il cellulare di BTS è un disegno di internet.
2: Sì, certo.
1: Sì, non vanno.
0: Sì, che quello che poi fare con la spoglia non sto messo qua. Prendi prima quello, ma che pazzesco.
2: Aspetta, vediamo se ti trovo io.

0: È comodo per quando non è un cavo, un cavo grossato. Questa qua è una DPN. Ancora non ci sei. Però ce l'ho un 1-1. Ma no, un 1-1 sì, perché io c'ho il...
1: Come cazzo è SID in maiuscolo è?
0: Il config T grande IN.
1: Il config è TH1 SID PIN mod manager. Ah no, vero, sono un idiota. Devo... Allora, sono attento. Che qui mi ha dato?
0: Cioè, non dovete essere 68 1 qualche cosa.
1: No, perché ne faccio di più.
0: Si è detto...
1: Io sono 1,56.
0: Mi faccio di
1: ma io sono sempre solo, non ci sei. Mi hai abbandonato. Ammetto.

parte degli HCP

0: Però il brodo, se mi lascia 10, 255, 255, 255.
1: 10, no, se sei con 10 sei a cane nucleare. E c'è il 92681, ma cosa non fa? Io l'ho preso, non mi sono lasciato perché mi perde il segnale.
0: Lo compro?
2: Zero.
0: Ok. Ok. Compro. 192681, 157. 192681, 157.
1: Ma non la prendi
0: qui. Ma non esce, come lo spingo un cazzo.
3: Ma manuale!
1: E infatti non lo.
3: Ah, no.
0: A B coso c'è un hotspot, è un hotspot a B e lui ti dice acquista, entra per i clienti di servizio e promozione gratuita. A B e browser tu avvia qualsiasi cosa,
1: se riuscissi a a lasciarmi,
0: cioè di questa catena un hotspot di questa catena non è stato mai. Thank you.

0: che lui mi sa quel DNS con il quello di tipo.
1: No, sono passato a piano nucleare.
0: Search, okay.

0: stanco, se si richiesta di un atto, ah l'ho capito, di un atto se lo porto tanto tanto, però se io mi avviso che è molto,
1: tu sei 57?
0: No, aspetta, no, devo sapere. Sì, 57.

0: trovato, ma forse tu non rispondi ai bimbi, non sai quale motivo.
1: Può essere. Mi sono scommesso.

0: No. Da 7. No. Tu la 53 aperta, eh? No, ma dai, non sei tu.
1: No, perché mi amo sei che faccio dire da un uomo. Allora, vedo che cazzo di macchina è.
0: Benvenuto in Tinito Spot. Sento pochi secondi, non visualizzo la pagina.
1: Se sarei cancellato definitivamente. Nanna, se no.
0: Hotspot, Virgilio.it.
1: Se no. Ma tu hai uno?

0: stesse un IP, invece non mi dà IP.
1: Ma io sono 1.56.
0: Ma non ho avuto questo comunicato.
2: E esco anche su internet.
0: Ma non è vero, non chiaro.
1: Ah no, niente.
0: Mi devi attaccarlo.
1: Sì. Ah no, ora mi sono attaccato. Però risolve.
0: Sì, risolve, risolve.
1: Però devi mettere come DNS 1.1.
0: DNS 192.1.1.
1: Sì, spegni il termine del mappo, vedi che alla 53 è aperto.
0: Sì, ok, ma risolve anche la figlia di un altro
1: no,
0: di
1: un altro.
0: Però praticamente poi guarda le porte 80, sulla porta 80 del tuo
1: servo.
0: E quindi penso non solo 80, però anche con altre porte, prende poi tutto, l'unica porta è l'80 che è fatta.
1: Vediamo se.
0: Passo la

0: cosa, quando è
1: anche l'80
0: e l'80
1: e l'80 è in proxy, anche così in poco, capito? Perché lui dice andare in proxy, non ti vuole andare in poco, perché l'ho visto, non sono proprio, porto il

0: vado. Prego.
1: Essere corrotti.
2: Essere corrotti. Essere
3: corrotti.
2: Desidera. Soldi. Soldi. Vabbè.
1: Corruzione.
4: Asbesto.
5: No, parlo con un po' caga.
4: Ti picchi la dentro per un po' più grande.

0: o nudi
1: è una donna.
2: Tierney evidentemente è figlia di una stuprata da un americano.
3: Sicuro?
2: Non c'è la sua uno stupratore di un americano.
4: Fatti per i libri.
3: Fatti per i libri.
5: Cioè si è bombardato.
4: Sono sconsorzio.
5: Devi morire tu.
3: Guarda già male.
5: La mano di merda. Che cazzo mi chiedi?
6: Intercetto. Al lavoro ho una macchinetta del caffè, che ha contato nel circuito elettrico per contare
5: quanti
6: caffè fai.
4: Sì, normale.
6: Quando si finisce, arriva il tizio con le cialde devo aprire questa specchia, devo uscire a portare questa specchia di macchinetta del caffè.
4: Dimmi tu, non ce l'hai?
6: Una scheda magnetica.
4: È una scheda magnetica, quella
6: che hai detto. Ma perché la volta? Perché il tizio cosa fa? Siccome porta le cialde, le compra anche sul mercato. Lui c'è dato il comodo tutto, la macchinetta però dice che questi qua si possono comprare cosa sul mercato, gli devo dare io. E c'è sta macchinetta che dopo 50 caffè che lui l'ha dato, finisce di fare cialde. Ecco. Quindi ha bisogno di lui che arriva e sblocca praticamente.
4: Prendi una bella tassa, gli attacchi tipo la calamita al lato.
5: E che è impegnerizzato il mondo.
4: E la lasci.
6: Ma acqua non deve essere così, è l'unico modo.
3: Però glielo dici, guarda che noi non ce la prendiamo di caffè.
4: C'è una cosa
5: cola.
4: Un
5: saluto ragazzi, io una
4: Coca-Cola.
5: Minchia, la sigaretta dopo ci vuole cagare.
3: Però nel senso soltanto. Per la sigaretta, la sigaretta.
5: Cioè,
7: io a 13 anni ho anche ancora detto di chiudere la scuola ed è stata la cosa più facile del mondo. Tutti noi dobbiamo vedere che si fa, poi ora la riapre. Ma io fino a un giorno l'ho aperta.
5: Ma poi?
7: Così. Era aperta.
5: La verità l'abbiamo generato, però. E tu sei andato a mettere i soldi.
4: No, ma la mattina no, io come una
5: sigaretta.
4: Ma che
5: scarpe?
4: No, adesso sono da lì.
6: Mi segue queste scarpe di fisto.
5: Io di fisto con queste le scarpe.
6: Quelle poi mordono dentro.
4: Oh.
5: Ai, ai.
4: Te
5: la parola. Pure. Intanto proviamo anche un altro di dire.
7: Sei venuto più forte di Humor, che al poi che tu, cioè allucinante. Se Humor, questa è la terza volta,
4: la seconda volta.
2: Però se vengo in hotel, mi ho fatto 5 giorni di faccia.
4: No, invece
5: non ti è l'altro. Quanto ci dico?
6: Yeah.
5: Ah, beh, perché tu non conosci questo.
4: KD
6: è Pachyderm.
5: Quello è giro.
7: Io uso Pachyderm.
5: Aspetta.
6: Io uso K asterisco. A poco K asterisco.
5: 55 meno di K malato. Bravo.
6: No, questo suga è sbagliato.
5: No. 250 cose che ti camminano per i piedi.
7: Ma perché?
5: Per n numero di.
7: Ah, amica, no. Sì, lo usa Morpheus questa cosa qua. Gli camminano questi cosi
4: nel culo, gli camminano.
5: Ma quello è al massimo.
4: No,
7: non è che con
5: 255 è al massimo. Un numero. Però
4: non è di quanto lui. Ma una cosa, ad ogni pinguino gli chiede la maglia.

Ma cosa? Ah, la trompa di ciò.

0: quindi passa tutto quello, lo relinca,
1: lo rimanda lui fuori.
2: Ah,
1: se
2: è stato del faccio a casa lì
0: e non lo possiamo mai passare,
1: non c'è un modo, dovremmo provarci a
2: guardare cosa che mi interessa a me capire come fanno. Cioè tu paghi, no? Sì. Cosa ho dietro l'account?
1: Sì, ti aprono,
2: e poi
1: ti aprono l'accesso per diminuirla.
2: Quindi tu vai là e dici sto pagando, o ti apro.
1: Ma tu non vai là. No, io a Starbucks pagavo con carta di credito,
2: e quindi poi io voglio capire il meccanismo imparato di un sistema informativo come funziona.
1: Perché se allora tu prendi quando fai una passeggiata da giovane, lui ti apre la sua faccia,
2: sì,
1: se non sei doppiato.
2: E lui dice,
1: dammi i cosi che ti fa. Tu glielo passi. A quel punto lui apre qui.
2: Con il PC. E quindi se qualcuno collegato in là, puoi fare il PC. Però sta chiuso.
1: Lui è andato al tipo e dice a me non funziona più, ti staccano più.
3: Vabbè, ma quando andrà al tipo?
1: Ma se stava là, viene intanto c'è una cosa del genere, sta anche tu, lo fai.
3: Sì. Devo controllare la
1: tua un po'. Quando non stai tu, questa è la faccia.
0: Ma quindi se non
1: cazzo
0: loro, appunto,
2: niente, che poi ci sarà.
0: No, come fanno loro a... Cioè tu paghi che ti fanno degli IP abilitati.
1: Abilitano il
2: mercato. No, ci sarà quando esci. Ci sarà un GGI che poi apri il file.
1: No, sul file, non su Plus, ma in Plus.
0: E se ci mettiamo il mercato di 1-1?
1: Non è, ma 1-1 non esiste.
0: No, se fai meno te lo dà il mercato.
1: No,
0: me l'ha dato.
2: No, è già poi spawning,
1: esatto. Quindi dal mercato se la c'è spawning.
0: Dal mercato se la c'è spawning?
1: No,
0: se
1: spawning
2: non
1: conosce.
2: È un bridge,
0: ma che sono...
1: La mia cosa è che secondo me c'è spawning di qualcuno che ha accesso con questa cosa.
0: Ma non dovremmo beccare già collegato?
1: Non dovremmo beccare collegato.
0: Quindi con il dando il broadcast deve essere spawning?
1: No, no, non è che non è un P file.
0: Ma
3: bella banda, però poi
0: non c'è ancora la flat.
3: 10 euro.
0: Ma
1: Gasparo che si è ritirato, perché?
0: Ha vinto l'ultimo torneo, fortissimo, è un gioco.
1: Non
0: c'ha
1: 40, 50
0: anni. No, 40 anni.
1: Ragazzi,
0: probabilmente dico. generale così per invitarlo con un po' di top preso.
4: La scaccia
5: chiesta
4: sarà
5: più
4: sì.
5: Un po' più ballo,
4: un po'
5: più
4: ballo.
5: Il muovo
4: ci sta però,
5: come si è davvero di morto.
4: Ma invece la storia di quanto è aspetta?
0: Di Fischer. L'hanno messo in cella di isolamento, non so perché è passata
4: l'estate. No, perché non avevi niente.
0: Sì, no, la sono beccata in Giappone. Sì, ma ora so che era arrestato.
4: Poi
0: so che
4: l'ha messo la mia inserita.
0: Sì, ora mi ha offerto l'asilo, l'asilo politico in Islanda.
4: Islanda?
0: Sì.
4: Perché?
0: Che cazzo ne so? Per portarsela a casa.
2: Perché sono morti.
4: Sono tornato a New Fisher, quando andavano a combattere contro Paschi
0: in Jugoslavia, durando l'embargo.
4: Esatto, durando l'embargo, perché io non potevo andare. Lui ha vinto, regata, dove era andato a una cosa, ha preso il suo passaporto americano, l'ha sputato solo e l'ha strappato in diretta.
0: Vabbè, quelli sono tutti consultati, no? Quelli col computer sono bruttissimi. Cioè.
4: Ma anche tu dici che non è possibile che.
0: Fanno mani. Ma no, se vedi le partite Casparo a un certo punto da chi ha partita sta vita fa una cazzata immonda che non farebbe nessuno. E perde.
4: Giuro che mi fido perché senso che sei qua.
0: Mi fanno ovviamente in modo tale da poter organizzare la rivincita, certo. E quindi avere
4: altri perché soldi. Perché poi il BM paga perché
0: ha bisogno che cazzo lo penso su BM, quindi tra l'altro sono associato.
2: Ci conviene vedere allora.
0: Comunque quando lanciano poi il programma o il processore nuovo,
4: certo, devo fare
0: degli anni di posizione. Il secondo.
2: No, guarda il coccio della vetta, se vuoi.
4: Guarda, una cosa, ad esempio. Se vi capita, andate a vedere proprio su un sesso, ci sta il sbordo, ci stanno le partite salvate così, no?
0: Ma sembra che ci sta una base da 3 milioni di partite.
4: Quindi tanto mi descrizio, per cui la settima mossa che quando qua è stata bene, questo nuovo pedone, e tipo la descrizione è a un certo punto la sala si bloccò gelata da questa mossa.
0: No.
4: Capito pure che muove un cavallo, si fa mangiare un cavallo, ecco, ora per
0: troppo.
4: Dopo 30 mosse quello
6: va lì. Quando vai in
4: dipende contro chi. È chiaro che contro
0: no,
4: è molto ovviamente può.
2: Può
4: giocare solo quello.
2: Con lui sa che con quella gioca. Io odio sta.
6: Come?
2: Io purtroppo ho avuto mio padre quando io ho 8 anni neanche. Un giorno ero in campagna, trovo sta cosa, scuola insegna, va bene. Tre mosse, scacco matto, io l'ho buttato in
0: testa,
2: non
0: gioco
2: più da. Porco Dio! Papà, scusa, cos'è la torre? Lui mi diceva scacco matto, va al fanculo, ed era contento che però, vinceva.
4: Esatto, non c'è perché tu vai una stronza.
2: Sempre
0: sotto.
4: Cioè,
0: tuo padre è competitivo.
2: Cioè, che mamma Giovanni Giacomo quando lo
0: padre è
6: uguale.
0: Ci quelli che bucano il regolamento degli scatti. Voi forse lo sapete, ma il regolamento degli scatti era molto più fumoso prima, poi è stato, diciamo, tra virgolette, facciato, perché una volta, per esempio, la cosa più banale della terra è il concetto di scacco, no? Cioè, ovviamente, uno, mettendo caso che è un alieno, non ha mai visto la scacchetta,
2: mettiamo caso,
0: si legge il regolamento e dovrebbe, leggendo il regolamento, capire cos'è lo scacco. Il regolamento diceva che il re sotto scacco se si trova minacciato da uno o due pezzi, diceva. Un tipo in partita...
4: Tre pezzi e non è
0: scacco. Un tipo cosa ha fatto? Aveva subito uno scacco doppio, cioè da due pezzi temporaneamente. Ha mosso un pedone mettendosi sotto terzo scacco e dando matto all'altro e ha detto questo non è scacco perché il regolamento dice 1-2. Infatti poi hanno cambiato i regolamenti in uno o più pezzi.
4: Fantastico.
0: Oppure per esempio un'altra cosa assurda era che diceva che lo scacco matto, il regolamento dice lo scacco matto termina la partita e qualunque cosa succede dopo non può essere più, non si può più tornare indietro. Allora un tipo cosa ha fatto? A un certo punto ha mosso la donna tipo una serpe, non lo so, cioè ha preso la donna da un posto e ha dato uno scacco matto.
7: E finita, basta.
0: E poi che cazzo non è rimosso regolare, invece, però la partita è finita, cioè non vedo cambiato il regolamento. Non ho capito questo, non so
7: cioè, se non c'è la
8: prendi il cavallo, la costruzione fa parte della
0: sapete,
7: perché
0: il regolamento
7: diceva che nel momento in cui dà lo scacco matto
0: la partita è finita
7: e tu non puoi dire proprio per cazzo.
0: Perché la partita è già finita. Cioè, lo puoi ammazzare a coppa dopo, ma la partita è finita. Infatti loro hanno cambiato il regolamento. Hanno cambiato il regolamento in la partita, lo scacco matto termina la partita, salvo che. No,
7: la mossa sia regolare.
0: Salvo che la mossa sia regolare.
8: E poi cioè, teoricamente.
0: Vabbè, ma era sottintesa, ma non è però, normale, dovrebbe essere sottintesa.
7: Ma effettivamente cazzo, dovete quello, io.
0: Ma non hai vinto però.
7: Come no?
0: No, hai fatto una cosa irregolare,
7: ma
0: non lo puoi più contestare, perché la partita è finita.
7: Ho finito, sono cazzo tuoi, scrivi bene il momento.
8: Quindi praticamente non c'è un giudice di gara.
0: Sì, ma hai fatto una mossa che
8: quindi
0: hai fatto
8: delle gare, esatto,
0: sì, però
7: e il momento dice che una volta segnata la partita non si può più discutere.
0: Ma proprio non si può più parlare.
8: È fattare muto,
0: perché la Rocco Bislungo. Praticamente chi conosce le mosse degli scacchi conosce la Rocco, ovvero è una mossa contemporanea di re e torre, e il regolamento dice,
8: so,
0: che, dice che il re si trova nella sua casa iniziale e non deve essere mai stato mosso, la torre si trova nella sua casa iniziale e non deve essere mai stata mossa, allora il re si sposta di due passi a destra e a sinistra e la torre va accanto. Questo dice il regolamento una volta. Allora un tipo cosa ha fatto? Allora, il re nella sua casa iniziale, il pedone della stessa colonna del re in settima promuove a torre,
7: certo,
0: quello fa una mossa e fa quella rocco in verticale, ah. E che dice la terra non è mai stato mosso, certo, la torre nemmeno è nella sua casa iniziale, certo. Perché è lì che è diventata torre, infatti poi hanno specificato nel regolamento poi hanno specificato che dovevano essere anche sulla stessa traversa, perché traversa è quella orizzontale, colonna è quella in verticale,
7: cioè io non potrei mai stare nella traversa lui, io non potrei fare,
0: certo. Quindi
7: questa
0: cosa è fighissima, cioè, questi sono
7: gente che si mette in giro, questa cosa è giocato un torneo, una cosa del genere,
0: ma poi è difficile da contestare, perché cioè, alla fine è quello che il regolamento ti dice così. Per esempio quando tu negli scacchi c'è
7: la regola del regalo, dice a fare una cosa del genere,
0: ma quelli erano proprio cose fatte organizzate apposta per
7: far vedere
0: il buco del regolamento. Per esempio il regolamento dice che tu non puoi toccare un pezzo e muoverlo un altro, se tocchi il pezzo lo devi muovere. A meno che tu non dici, diceva testamento il regolamento, a concio, Jadub che vuol dire, o Jadub,
7: non so cazzo. Ho dubbio, nel senso che.
0: Jadub è in francese, comunque sistema, là, che cazzo ne so, o cose simili, cioè tipo, lo sto sistemando, lo posso mettere meglio, cioè, fare capire. Solo che la dicitura no, era che a concio, Jadub e cose simili erano messe tra virgolette. Allora un italiano, che era un tipo che faceva un sacco di casino, l'altro.
2: Non
0: mi ricordo, comunque ha chiamato l'arbitro, cioè stava per subito, cioè diciamo che se avesse mosso un altro pezzo avrebbe preso lo scacco matto. Chiama l'arbitro, fa dice venga che ora faccio succedere un casino. Si parte e fa cose simili e tocca un pezzo. Io c'è l'avversario fa, ah minchia l'arbitro ha toccato quello, lo deve muovere perché. Prende, se deve muovere l'altro pezzo non lo scacco matto. Però fa dice in effetti lo devi muovere, dice no. Perché il regolamento dice che io posso dire concio o cose simili. Infatti poi nel regolamento hanno messo cose simili fuori dalle virgolette.
2: Spettacolare! Questa cosa
0: spettacolare!
7: No,
0: vabbè, però poi alla fine quando l'arbitro ha detto che era data buona, ha mosso il pezzo che c'era da sé.
2: Cose simili!
0: Perché era toccato però con, dicendo a concio, cioè era come se dicesse a concio. Quindi c'è sta gente che siete lì e va a studiare il cammino, ma quella dei tre scacchi non devo neanche
7: assistere.
0: E però gli ha dato matto, cioè non è che tipo.
7: Era l'unica soluzione, perché
0: sì.
7: Comunque sennò dovevi venire mangiato.
0: Sì, cioè, certo.
7: Se veniva sul tuo scacco poi ti mangiavamo solo.
0: Vabbè, non si può mangiare.
7: No, però in quel caso sì, nel senso certo. Che se lui facendo quella mossa
0: prendeva
7: matto. Se avessi messo tre scacchi, non era matto. No, se lo
0: era diventato mossa irregolare. Devo tornare indietro.
7: Però è irregolare, perché il regolamento dice che la posso
0: sì,
7: fare.
0: Sì, no, beh, col regolamento vecchio sì lo potevi fare.
7: Però
0: no.
7: Che facevo? Non potevo entrare a stallo.
0: Non lo so che cazzo era.
7: Stato, non potevo mangiare, perché
0: trasciava la macchina.
7: Il regolamento dice che non puoi mangiare. No?
0: Sì, guardando.
7: Dall'altro dice che tu devi stare, esatto. Solo con uno o due pezzi, e quindi vuol dire che era stallo. Perché non potevo più muovere.
0: No, ma lo sa, lo dice.
3: Non so,
0: infatti su internet si trova un regolamento commentato con tutti gli esempi più eclatanti di questi bug del regolamento, con cose da.
9: Ma questo sta scrivendo ancora.
0: Ma il SMMS.
4: SMMS è un'altra cosa.
10: Ah, non l'hai vista? No, qua, qua. Non c'è XMMS.
11: Ma che questo è il monitor di.
10: No, questo qua è l'altro. Multimedia, audio.
0: Vabbè, ho
10: perso una
0: chiamata.
10: Non male, no?
11: Ma che cazzo? Non ho capito, XMMS è... Perché gli parte sta cosa in automatico? Non ho fatto qualche scherzo?
10: Sì, l'ho cambiato io. Ma l'Uther non c'ha l'Uther qua sopra?
11: Penso l'Uther. Di sì.
10: No. Invece no.
11: Sta non ci sia.
0: Adesso giustamente a
11: cazzo. Beh, riavviamo.
4: Non so, ma in verità potremmo provare a vedere se lo stream funziona.
10: Questo? Ma è staccato. Ma senti io che parlo più forte?
4: È arrivato l'ora, è arrivato, non senti un cazzo!
10: Ah, ok, quindi si è sentito.
9: Ci saranno calcola. Minchia. Hai detto prima non si sente un cazzo. L'ha detto.
4: Un minuto si
9: sente un cazzo. Vabbè, questo è lo sprint, c'è il
0: discorso.
4: Porco Dio!
0: No,
4: 37, gli devo rimanere 7, siamo a 30.
12: Stacchiamo la camera e vediamo cosa succede?
9: No, no.
12: Vabbè, ma che c'è? Non si può sincronizzare
13: con il mio perché una volta che l'ha preso, non è un problema di fare.
11: Ma questo tra l'altro non è manco mio, sto portato. Io l'avevo identico a questo, ma l'ho venduto.
10: Ti puoi dormire, questa stanza è semi calda.
12: Faccio due, una locale e una per me.
2: Quella
12: locale,
11: No, prendo per te.
10: Robert Newmark, perché Nick Newmark è Bobby Newmark.
11: Ah, io pensavo fosse tipo di...
10: No, Nick è Bobby Newmark di Townsville, no? Gibson.
11: Ah.
10: Soltanto che Jay è per cosa? Jay è per J.R. Tolkien.
11: Ah, vero, vabbè, hai ragione, ottimo, l'hai anche spiegato.
10: E Robert perché Bobby era brutto, perché Bobby Newmark. Fischia tutto, porco Dio! Porco Dio!
11: Matrix!
10: Dov'è il microfono di questa merda?
11: Una presa dove può?
10: Smettila di fischiare, Dio maiale! Ma se mi fischia perché lui che viene? Minchia, non ci assomigliava già ogni tanto dico porco Dio, non è bene.
11: Domani è qualcosa di...
10: Ma scusate, qualcun altro può...
12: Guardate a collegare Marco con lo streamer perché lui rischia, no? Lui rischia comunque ed è quel cazzo di computer.
10: Pallo, connettiti un attimo allo streamer, non mi sei più visto.
12: Siccome sono free, diciamo anche l'SS,
2: Ma
0: scusami un attimo, fallo Ron, ma questa cosa, ti funziona con queste serie RSS? Fissa
7: pure a te.
0: Ma
7: perché fischiava a me?
0: Sì, no, te lo fai per dire, ci sono stati 11 mangi. Tra l'altro a quel punto tu metti su un sito.
7: Quando finisce?
0: A quel punto metti su un sito delle pagine, metti di cose di Google, se ti resta.
11: Vai, io mi prendo i neri. Quanti rimangono con le mani nere?
2: No, a me non mi fa la...
0: Te fischia?
7: Comprare la telecamera allora.
6: Ah, c'è la mia.
7: Da montare... Da solo è più su.
10: Non la tenere a casa. Perché?
7: Non ti fa bene. Perché tu così da tenere come live.
10: Sei magnetico.
11: Lo so, guarda lì che cazzo c'è.
10: Non so che cazzo c'è, però comunque c'è un componente elettronico, no?
7: Io ho un paio di guerre.
6: Flash, ma scegli ogni libro con scritto Flash. Cos'è il motore digitale?
10: Peggiore. Come se muovi promo Xbox?
7: Se muovi, dovrei uscire quello. Una cosa tipo, come ho fatto anche con l'access point. Dovevo fare col Federico, però creerebbe contento probabilmente. Quindi dovrò montare il pianamento lì.
10: Ma sì.
11: Basta.
10: Fallo.
7: Mi devo montare un pianamento lì dentro, ma
10: con l'unico problema è che la tazza è gelata.
0: E poi andiamo a comprare sire.
7: Ok. Io ho il problema che la campagna mia è morta, nel senso che può brivi. Copro un cavallo.
10: Se vuoi va pure i filmati, però non c'è l'audio.
7: Tante cose. E comunque quando non c'è nessuno là non fa bene. Comunque alla fine può fare il 10 top per fare
10: così. Cioè, quanto le fate queste?
7: No, costano, però 75 euro ti fai il conto. Soprattutto gli le compri mezzo la testa.
10: Tutti con flash?
0: Vabbè, c'è una spesa di spedizione e tutte le pagine 75
7: euro. 80-85 euro, non ricordo. Ti direi una minchiata.
10: Potrei
7: vedere la
10: lista
7: con
10: i miei.
7: Però tu consideri che te ne compri 20, paghi solo una volta le spese.
11: Pesa come
7: comunque sono molto molto. Cioè pesa un cazzo.
10: Ah, vediamo un po'.
7: Quando l'ho preso ho detto abbiamo fatto la bufala, era scritto che ci sono ma non c'è. Poi aperto il link, porco Dio.
10: Ah, mazza, non c'è pure un po' di luce.
7: Poi se vuoi lo fai anche il motorino domani.
11: Peccato per l'auto.
10: Sì. Ah. La 750 ce l'ha, quella dopo.
7: Adesso ci ricavi della pelle.
10: Infatti è una rosicata perché è un limite grosso di filmati. Di nulla.
7: Potrebbe fare una cosa anche molto più bella.
11: Infatti lasciamo che un po' di musica qualsiasi.
7: I costi non sono fatti per questo. Per telefonini.
10: Musica qua.
11: Qua su Gemini?
10: Sì.
11: Ma ho la parte
10: no, perché io Asbesto non lo sa, ma io so qual è. Si chiama XMMS vero.
11: Ma XMMS cos'è? M-Player?
10: M-Player un porno, sì.
7: Ma perché non ti mettere la stanzetta di qua?
10: Sì, è calda, l'abbiamo scaldata
11: a suon di scoreggio.
2: L'avete incendiata forse.
11: Ora è una Furnax.
13: La cosa che danno non vuole essere vistato in maniera particolare.
14: Con le fiaccole incandescenti.
13: Sorry for the delay, it's a little bit difficult when you have to run.
14: Ma quanto sei maledetta! Abbassa!
10: Ah,
11: c'è qualcuno? Sì, c'è.
10: Sì.

0: Che cazzo è? Robbie Williams.
1: Mamma, sotto di questa che è bellissima.
2: La donzelletta viene dalla campagna, insulca largo il sole, col suo fascio dall'alto.
0: Ero bene che legge lo pagio.
2: La rete in mano.
3: Non c'è Dio, lei, un po' mondo.
0: Anzi no, togliete XMMS, che ce n'ho una che è
1: decente.
0: Cazzo. Come farò? Come posso fare? Allora, cd n player slash home.
1: No, io l'ho sminchiata, che poi bestemmi tutta la notte domani.
3: Se play out la directory?
0: No, è una directory che però non è leggibile, la directory, infatti. Porco Dio.
3: Problemi di permessi?
0: Ah, no, no, aspetta, mp3 asterisco slash asterisco. File not found. Che vuol dire file not found? Se lo trovi? No, devo diventare sudo bin bash. Col cazzo su meno move home loot.
3: Ah, così è la
0: mp3 questo in dov'è la lobster
3: finché ho provato il torrente cazzo la peste
0: il
3: BitTorrent
0: se c'è banda è una ficata
3: finché ho 1,2 a casa
0: 1,2 c'hai perché sei Win?
3: No, sono Telecom, ma ho gradato tutti a 1,2, devo 56.
0: Non male. Sono a
3: 160 fisso. Però pianta tutto, c'è cato anche da IRC. Che proprio si suca tutta la banda.
0: Ecco Dio. Sterco lobster. Sterco. No qua. Slash sterco lobster.
1: Cioè, distaccavi l'antenna con il telecomando cambiato, cioè non è che era un LCD così. Non
0: credo, come
1: una cosa di più genere. No, io.
0: È finito?
1: Sì. C'era lei per dello Stato quel cellulare.
0: Che cazzo? CH mod, porco Dio. Alt punto. Alt punto non funziona qua.
1: Ma merda, guarda, sono andati dagli quelli che gli usano.
0: Sterco lobster di uno square pusher.
1: Sono brutti! C'è Malus che ha un HP.
0: Oh Yammy, ma come può essere?
1: Sta morendo. Perché CMCM gli parte manco su casa, però lo fa partire. No, no, kernel panic, proprio così drastico. Gli anda una macchina. Si è comprato la Senao prima della comprassio, no?
0: No.
1: Ancora ce l'hai imballato, non ha potuto dare una volta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: Che mossa di merda che ho fatto!

0: fatto la rossa di merda.
1: Vuole il droga.
2: Vuoi parlare? Open this window. Open this window. Open this window. Open me. Si dice.
3: Allora questa cosa io la facciamo con il merito, ci potrebbe essere 8.6. Allora Radio Smile, Radio DJ, Radio Smile, Radio DJ.
2: Andiamo
3: DJ, Radio Smile, tutte le radio del cazzo per fare due voci sintetizzate. E non spendere soldi per questo cosa. E il cosa non si chiama? Comunque va lì. Allora apri tipo.
1: Infatti, che cazzo sono? Square push.
0: Gli? Square push. Un pischello di onda. Questo, la descrizione che c'era sul sito della Warp, era un grande bassista jazz rovinato dalla jungle. Quello è un bassista. Fatto il primo disco stupendo. Perché praticamente tutto quanto jungle, con lui che suona sopra il basso, è fantastico. Mi sembra un bravo pezzo. Ma ora comincia a essere un po' troppo arioso, troppo complicato.
1: Ma è solo strumentale, no?
0: Tutto elettronico. Però cioè, questo disco sta per i pezzi è troppo frammentato, cioè, mi danno fastidio la sentire. Però è bellissimo, è veramente bellissimo.
1: Allora,
0: no, a me mostra non sono voluta, però Steffo muta con la passo di lutto la solita, in più Steffo c'è stato, se no ci sta un mio amico con voluta rende contro
1: l'India. E questa è una live bella sottoscrive sulle NDFS.
0: Sono due serie, sì.
1: Sì.
0: Sì. Perché c'è proprio spalla, ah, una live giusto?
1: Perché non è mio portato.
0: Però maschino sì, sicuramente.

0: personally about the Soviet Union, one nation is required to do both the close this
1: l'avete visto lei dove c'è il computer che si chiama
2: Cristo Dio che fa?
1: Si chiama Navi
2: Navi,
1: ah, quindi lo sai, capito? Che è meglio? Non è meglio? Se allora se

0: Festival text to speech, non è riconoscimento. No. No, non c'è. Ma conta che realmente no, se stanno solo su Windows sono tre.
1: Non riconoscimento locale, allora non dicono parli e scrive text to speech.
0: Cosa?
1: Associ la cosa
0: automatico. Beh, comunque riconoscimento locale.
1: Come dai telefonini però. No, del tipo di con dei telefonini.
2: Sì, è comunque
0: riconosciuto. Ah, 10%.
1: Due registri.
0: Magari c'è.
1: Non mi ricordo cos'era, ma
0: io l'ho usato su Windows, l'ho usato. Però su Linux devo dire non l'ho mai sentito.
3: Formateci le punti,
1: Kill the child.
3: Destroy.
1: E io play. Dove è? Cosa sono queste cose qua?
3: Research.
1: Give me a family equation.
3: Come on my face now.
1: Suca, troia.
0: Permesso.
1: Hey, what's that?

Yeah.

0: Ha un pochino chiaro.
1: Sì, ecco, pensavo che non
0: prende
1: avevi
0: quello, cioè, prendevi più avanti.
1: Esatto. No, io non ho pensato alla fine. Mi sono proprio infinocchiato poi.
0: È tutta una calata. Faccio bene, faccio bene.

0: fa sempre una cagione a dormire.
1: Magari prima la copia con il team.

0: Io intanto guardo la schiena e vedo questo alfiere, dico un culo, ma c'è ancora questo alfiere, e poi mi minaccia la parola. Così ogni tanto esce fuori questa cosa.
1: Io sposterei il cavallo.
2: Bianco, diciamo.
1: Uscella. Certo, uscella tipo con cavallo. E scelta?
0: Armando! Mi vedresti il tabacco?

0: fortuna. E la metto su spin fortuna.
1: Quindi il messaggio che darò allo spinzone sarà...
0: Sì, però non ho rutti.
2: Sì, sì. Ah no, di questa qua non hai manco l'accesso perché non c'è l'uta.
0: No, c'ho la...
2: Ah, c'è la cava.
0: Però non c'è l'uta. Vabbè che...
2: Bucala.
0: Sì, però...
2: Col P3Ace, ma che dica quel cazzo? C'è una P3Ace bugata,
0: no, fidessimo, però il mele mappe sì, perché va 2-4-20. Ah no, forse è 2-6. Però sempre il mele mappe c'è.
2: E tu c'hai un display buono per il mele mappe?
0: Ma tutti ce l'hanno, comunque.
2: Io no.
0: Vuoi?
2: Sì, mettilo da qualche parte.
1: Ma qua c'era, per esempio, che abbiamo cercato... Aspetta.
2: C'è addirittura dentro Knoppix diranno...
1: C'è tutti gli exploit, per esempio, di seguiti di fuoco, va.
2: Ma veramente?
1: Seguiti di fuoco...
2: Battaglie sono dei grossi questi. Porco Dio!
1: Ma poi fai punto fai slash, exploit. Perché sennò vendi impazzisci. Certo. Com'è che si chiama?
2: MR Map, mi sa.
1: Ah no, aspetta, intanto il testo sì.
2: Map, cerca Map.
1: Minchia, trovi
2: MR Map Bug
1: POC, questo qua
2: o quello, quello sopra.
1: Vabbè,
2: e poi 956 sarà la 956, quello con quello
3: infatti io voglio usarlo perché
2: Knoppix è bellissimo. Ma è Knoppix che mi piace.
1: No, questo non è Knoppix, è Wopix.
2: Ah, è Wopix.
1: E c'è qua il scuola. Però la cosa è ancora più bella, secondo me. Che è proprio, a parte c'è una cosa troppo figa da fare. C'hai tutti, a parte vabbè qua la scorciatoia, hai guarda c'è per esempio il wireless, cosa c'è? C'è Kismet, Mac Changer, Snort, Wet Lab, Wet UPA Attacker, Aircraft, tutto. Poi c'è anche Wine, perché c'è gli Explua, cazzone di Windows. E li lanci con...
2: E certo, PC Tools.
1: E poi il cazzo di tutti gli Snitter.
2: SNRT. Porto di Air Rider. Blue Force.
1: Ma un'altra cosa carina è che... Tipo fai... Open Location. Ma già forse l'avevo fatto vedere.
2: Raga, mettete in maniera decente quella telecamera, che così praticamente non becca nessuno. Però. Cioè almeno che guardi Armando e cosa. Proprio verso destra, sì, la tua sinistra.
0: La sua sinistra.
2: Anche così se ti va di stare così che ti guarda a te, vabbè.
0: Ma come ti serve?
2: Ah, i demos questi qua me l'hai fatto
1: vedere. Sì,
2: SWF.
1: Forse questo è proprio...
2: Dove aspetta, dopo vai via.
1: Questo non so che cazzo.
2: Bella questa cosa qua. Sto finendo. Dai, così va bene.

0: Una demo di Exploa lanciata ieri.
1: Non si può fare così.
0: La posso lasciare, lo so.

0: e poi fai edizionare Windows sulla tua macchina e te la buchi tramite Explorer.
1: Grande.
0: Ti sta facendo la pagina web esploitante e poi fai quello che Windows alla sua macchina e se la esploita così.
1: Minchia.
0: Okay. C'è un command.exe, faccio a te.

0: spaghetti.
1: Così su N5.
0: N5, su così proprio poi entrare. Ah, e poi si può fare, giustamente.
1: Sto vedendo come fa il squat. Il lancio squat.
0: Sì, però come fa a lanciare
1: a
0: Windows di quelle
1: cazzo? Ora vediamo una cosa. Vabbè, qua lancia.
0: E così lancia basso. Quale strumento?

0: 2000. Poi manda le mail a questi con il bug per collegarsi a se stesso dentro il PIFI attachment, capito? Non se lo edita, se prendevo le cose, mando una mail a tutti quanti quelli con l'attachment per farsi collegare a se stesso.
1: Questa è una merata brutta proprio.
0: Ma in verità è figo cercare con il punto delle mail. Ci ho mai pensato. Sempre usato SMTP, SMTP, là, però cercare SMTP e verify se c'è qualcuno, se c'è il verify. Così è da paura. Vabbè, si mangia male, si fa il cazzo, mi dice, non so quello, e poi manderà una mail a tutti quelli. Esatto.
2: No, mi aspettavo, è forzato. Nervo, sei in pallo, no? Tipo di sfido ad aprire questo link. Follow. Trippo, tacco, cos'è?
0: Trippo.
2: Ah,
1: lo fai riprendere?
0: Non sei questo?
1: No, l'ho detto.
0: Voglio essere tentato, sai. Tentato. Strano, perché dovrei staccarlo adesso, se quando va.
1: Ma dovevo staccarlo?
0: No, no, se dovrebbe stare, c'è cioè lo script mio che dovrebbe stare attaccato solo. Dai, ora dovrà staccare
1: così. Sì. Allora. E poi devi configurare qui.
0: Poi devo configurare qui, sì.
2: Ti ha detto clicca...
0: Che la mia password è 1239. E poi root fai control S o sudo senza password.
2: Stai dando un mail.sh
0: che manderà le mail a tutti quanti.
2: Ah, certo, poi mail. Che bordello, però
0: questo qua è una cazzata, perché sono semplicemente a mandare una mail a tutti
2: quanti. Sì, sì, no, nel senso dico, questo qua si è ingegnato sta cosa.
0: La cosa figa è il
2: Google per cercare
0: l'email, soprattutto farsi il tuo web server e farti collegare da loro.
2: Cioè, perché giustamente come cazzo fai?
0: Certo disegno che c'è da vedi di giocare, però se vabbè. Ci mettiamo un pip non è già più figo. Ma sarebbe collegato poi dove mi faccio questo da me. Ah, così non ci stanno più tutti qui lì. Poi fa, aspetta. Ok, questo qua è il tipo, ma su quel DP
2: viene, non è carino, però l'hanno fatto carino, la scossa del tempo, poi fa tutto in flash.
0: Sì? Che ti serve?
2: Mi serve la mano. Vai, aspetta, ci passi anche. Faccio? Mi serve?
3: Qual è
2: carino perché c'è di
0: tutto
2: veramente.
0: Ma lo sai andare a prendere, guarda, perché mi sentivo la radio.
2: Ma anche solo anche se vuoi avere tutti gli exploit pubblici, sì, che non c'è. Perché poi non solo c'hai seguri di focus. Anche perché Storm.
0: Minchia.
2: E poi che cazzo altro c'era? C'è sempre il Find Explorer che è carino.
0: Sicuri di Focus?
2: Non so che cazzo sia.
0: Sicuri di Focus? Forest. No, Sicuri di Focus stavano scritti, quindi ti farà tutto quanto l'abbia, però lancialo, sono scritti. È linkata però, adesso mi vediamo. No, è un link. Certo, scusa. Ah, se non è un po' scuotti là.
2: Sì, che forse è quella troppo.
0: Non c'è questo, non c'è. Non c'è questo, poi scuotti punto di L. No.
2: Ma è che non è che sono punto di L. Che sono, questo è carino. Ma scusa, ma che cazzo è fatto? No, cosa è
0: fatto? Punto. Punto. Questo sarà magari in circuito o in presenza. One X. One X, yes, si deve vedere uguale, non è tanto. Si deve questo 60% si era giocato al Bini. Ha iniziato a vedere il sistema, 5 secondi, 15 secondi, ci offre fuori. Faccio il calcolo. Bellissimo, un sistema, capito, niente ruzzo. Potremmo usare CVS per ci stiamo con CVS, vabbè. Ci Figo, questo è un figato.
2: Ma anche semplicemente che ti copi tutta la diretta, i pentesting su una sulla disco.
0: Cioè lui. Però lui ti fa, ti aggiorna pure, capito?
2: Sì.
0: Cioè, se ti aggiorni qualche minuto col suo sito.
2: Certo.
0: Ma figato.
2: E poi c'è cioè, la cosa comoda è che è tutto compilato. Ma no, Linux non so che pezzo ci sia. C'è tutti i programmi.
0: Con SSL, Raptor addirittura.
2: Newmark 1, 2, 3 molle.
0: 1, 2, 3 molle. No, Elisa, molle.
2: Aids.
0: Questo per Aids. Sound c'è poco. No, non c'è. Se qualcosa non riesce neanche a usare, forse Valius. Shell code! Ah, fammi vedere che ci sta il shell code. Un codice shell forge. Ah vabbè, sono il shell forge 4, non so, ci stava. Sì, la fratura, non so.
2: Ah. No, ci sono cose in più, cioè, tipo dov'era? Che l'avevo visto.
0: Che poi vabbè. Ma tutti i shell code sono divertenti, quindi c'è un po' fai exec bin set. Scrivi in assemblea di una macchina exec bin set. Quindi questo mi fa.
2: Dov'è che c'erano. Non mi ricordo, c'era un po' di YouTube. Era sulle SQL injection, tutto del genere.
0: Oh, injections. Injections che danno tantissimo. Questo me lo scarico. Sei riuscito, Crash? Sei riuscito? Se vuoi una shell, control Q. Se vuoi una shell di root, control S.
2: Infatti, qua c'è SQL injection walkthrough.
0: Ah, la SQL injection walkthrough.
2: Quindi immagino sarà XPDF.
0: Eh? Oh, sì.
2: Poi c'è tutto cambiato con Flash, ciao, cioè proprio. È carino, no?
0: Ma ah, guarda, io Tropix non usavo.
1: Questo?
2: Anche tu c'è l'antenna di merda, con fili di tavo.
0: No, fai proprio sudo. Sudo in basso.
1: Io non so sudo. Perché?
0: Cosa c'è su?
2: Ho fatto CTRL S e stai disegnando la scena che non faccio un caso. Credo
0: sia la prima che era la sua. Infatti,
2: per
0: quanto non so. Sì, perché dicevo
2: da X. Ok. Ma è qua di fare
1: ottenere. Dai, comunque, basta che ti sento di più.

0: 10-10-10-5.
1: Chiamano FTP?
0: No, no, no, SSH è bene, se c'è più volenti. No, vabbè, sono due, sono un cibo.
2: Ma cos'è l'albero della storia di Unix?
1: Abbiamo questo qua del linguaggio di programmazione.
2: Ah.
1: Lo sviluppo dal 54 al 2000 del linguaggio di programmazione. Però aspetta perché. Niente come l'UTA?
0: Già ci sono, non le
1: va un minuto. Però aspetta che ti devo montare.
2: Montati MNT Mini. E mi tutto c'è MNT Mini.
0: Sono entità, facendo questo.
1: Rmap.c, rmap.map.c, rmap.poc.c.
0: Sì, c'è anche il c che non sa che cazzo è, però ce l'avevo nella mia home, penso che sia.
1: Questo mi scuola, eh.
0: Qual è Pluto?
1: Pluto.c, questo mi scuola.
0: No, non te lo trovo. A me non credo. No, no. Ah, ti è passato anche Paris?
2: No, Paris, ma diventa scegli.
0: Che cos'è Paris?
1: Cosa?
0: Ti è passato Paris?
1: Che è Paris?
0: Non lo so, era un po' il mio, Come ho fatto asterisco C?
1: Add, arg 1, arg 2, arg 3. Che mi si parla, no?
0: Ma per cos'è? Ah no, che è il migrante.
1: Cos'è Pluto? Non so, è scuola.
0: Ma di cosa?
1: Non lo so. Mi sembra qualcosa con la memoria, forse è la mia mappa. Non è la mia mappa.
0: Io questo è questo. Xorg non lo so, devi vedere. Magari è un'intelligenza di Xorg proprio. Era nella mia mappa.

0: 6 11 2. Oh. Che cazzo è? Questo qua è quello qua, 10 17 17 17.
1: Io sono quello di 10.
0: Ma che cazzo l'ha messo?
1: Ma che da dati?
0: No, è 4-0-9. 18 novembre, ah vabbè, ok, non si prova. Non continuare perché sospendi, non mi sospendo.

0: Ma qual è il problema che ti dava questo qui?
1: In che senso?
0: Dici che il senso di poi non l'avresti ripreso perché c'era qualcosa
1: che... La scheda
0: grafica. Ah, la scheda grafica?
1: Scheda.
0: Ah, per questo?
1: Per giocare non è buono. Questo qua non è... Non faccio più lo stesso stroppo, lo distinzione, sì.
0: No?
1: Vabbè, ma fai così.
0: Ah, in questo caso...
1: La distinzione io la stacco.
0: Ma che problema ti dà che...
1: No, che quando è in stand-by... Non sospendi, non sospendi.
0: Si
1: a
0: pianta.
1: Volte si pianta quando no, si ripiglia. Ora messo in serie che questa abbiamo per l'ha fatto l'internet. Oppure la USB, tipo l'USB sicuro, mi scusi.
0: Comunque è bello questo. Quindi è peccato che era ancora più bello quello che era il fake.
1: Facci su.
0: Guarda la bestia.
1: Su. Era proprio figo.
0: Ma esisteva il portale? Cioè.
1: Sì, sì, come non esiste. Cioè, dici che lui ce l'aveva, non lo so.
0: Ah, no, dico, secondo me no, però dico...
1: Il portale esiste, no?
0: A trovarlo.
1: No, ma ci stanno pure, che costano 1700 euro, non 700 come avevo visto.
0: Ma 1700 euro, magari se fossero reali, cioè, se fosse una cosa fidata, si potrebbe anche...
1: No, ma tanto.
0: Non tanto.
1: È proprio tanto, 1700 euro, un po' di soldi.
0: Anche con 2000 euro ti prendi un palo di 15 pollici, mi fa paura. La tastiera a retro illuminato.
1: Per esempio il PowerBook cioè alla fine costa meno.
0: Sì, ora sono stati prezzi tantissimi. Io infatti ora domani che viene Tropica.
1: Sì, ho scoperto la ragazza del Kirex.
0: Sì.
1: Anch'io.
0: Che ha l'iBook con la mela, no? Cioè l'iBook Debian sull'iBook, che volevo vedere se compilano alcuni programmi database di scatti per cui magari non c'è il porting, cioè il fiscalizzo c'è e si compila su SHIB, che è un database, un gestore di database.
1: Un gestore di database?
0: Sì.
1: Cioè praticamente... Tipo di database, ma che DB diciamo?
0: No, non lo so, sono database proprietari che però poi converte nel formato pubblico, sia PGM, in realtà sono file di testo. Sono tipo milioni di partite in un file di testo, ovviamente lui deve gestire eventuali ricerche.
1: E lui non accetta di un formato Xboard?
0: Sì, sì, PGN è quello che
1: anda.
0: Però no, Xboard non fa, cioè non può fare tutte le ricerche che ha. Cioè con Windows, un programma per Windows fa ricerche paurose, tipo cerchi, può cercare giocatori, può cercare strutture di pedoni, può cercare tipi di attacco, può cercare...
1: di pedoni di
0: sì.
1: Ma note o proprio dici qua e qua?
0: Sì, sì, sì, su 3 milioni di partite.
1: Minchia, vuol dire che tipo se metti in questa situazione magari una partita...
0: Teoricamente potrebbe essere possibile.
1: Minchia, che figata.
0: Tra l'altro qua ce l'ho per Windows questo programma, è una cosa... E c'è l'equivalente per Linux, anche se è decisamente molto meno potente. Che si chiama Shit, che però comunque la sua porca figura la fa per vedere se poi che cazzata è l'ebook senza
1: l'efficienza
0: e
1: è un limite veramente troppo grosso, io non l'ho capito bene.
0: Ma infatti anche perché anche perché trovi l'efficienza anche sugli 8 pollici. Sui vecchi non prendono 8 pollici con Crash che è la efficienza la vera. Questo quant'è? Un pollice?
1: Questo sono 10 pollici e 3 16 pollici.
0: Certo, ma lo utilizzo. Ma si è più...
1: No, guarda, è comodo. Per codare poi è comodo perché vi hai, cioè, come un vocale script che io così non vedo non faccio in verticale.
0: Sì.
1: Poi lo fai orizzontale, cioè io fanno un carta all'altro, tipo per il disco è da paura.
0: Certo.
1: Veramente da paura.
0: Bello,
1: Guarda, non è accessibilmente, l'ho comprato,
0: ma alla fine il pezzo
1: sì, però sì,
0: ma comunque ti ha riconosciuto tutto.
1: Schierando piano piano sì. No, questa non la riconosci. Ma questa perché non ci sta nemmeno in Italia. Non mi lascio entrare nella piscina. Va a stare del fan.
0: Certo, ci sono anche le torri di memory card che stanno nella comoda.
1: Anche perché lui fa il butto della memory card. Quindi potrebbe essere stavolino memory card, una cosa del genere, io non ho su memory card e tipo con tutti gli esploa qua con la memory card, ciao, non si è scritto.
0: Certo.
1: Non ho il CD però quello là sembra perfetto, però non si può fare. Non ancora, speriamo che rinasceranno un giorno.
0: Come i famosi driver per l'airbox del Nebbi.
1: Esatto, con lui in moda, queste stronzate qua.
0: Bastardi, perché non li hanno rilasciati?
1: E poi cioè, io l'hardware non lo sono comprato, perché se vuoi dire perché non ho l'hardware.
0: Cioè che cazzo.
1: Quindi i soldi che gli ho dati, dammi qualcosa di driver, no? Cioè lasciali, non dico fagli tu, faccio io, ma dammi la specifica. Io non rilascio proprio la specifica.
0: Infatti come li dovrebbero fare? Dici non li facciamo perché c'è poco da
1: fare. Cioè, no, ma non li fai tu, li faccio io. Pure? Ma veramente quel powerbook
0: 12 pollici sì.
1: Ah, allora è inutile. Allora va bene, non lo sarei comprato. Devo dire che non ci ho pensato a fare il powerbook, però se non c'è senso non c'è senso. Cioè alla fine
0: devi prendere il 15 pollici per
1: forza. No, no, ho deciso che non compro mai più un portatile su 15 pollici. 12 proprio perché deve essere un bello 12. Se no basta. Deve essere piccolo.
0: Ma sono che cazzo di portate di sonno? Sono che portate di sonno? C'è già sto coso.
1: Questo è un trasportabile. Cioè nel senso che io sono partito da Roma con questo coso e uno zainetto così. Ma questo qua mi devo portare lo zaino. Mi pesa 4 kg di spalle, questo è un chilo e 100. Cioè, no.
0: Ma infatti uno bellissimo è questo.
1: PCG. Sono i VCG, sono i Vaio VCG.
0: Sono i Vaio X505, è proprio modello.
1: Grazie, 3700 euro.
0: No, mi piace, costa molto molto meno.
1: Oh, a novembre 3700 l'ho visto.
0: No. Il prezzo più alto che l'ho visto è stato 2005. Ce l'hanno anche qua a cagare, lo sono andato a vedere, lo sono rimasto così.
1: Io 3700 euro. 120 grammi. Per esempio, ITM c'è la PCNC, c'è la FireWire, c'è la USB2, c'è tutto. Vedete, wireless, scheda grafica GeForce con 32 GB. No, è un cazzo di macchina. No,
0: ma perché questo JVC l'hai visto? Che bello che è. Questo sito vende praticamente prodotti giapponesi in Europa, però io non lo sono mai sentito. Quindi. Vabbè, questo è il famoso.
1: Mosco?
0: Aspetta che ci dovrebbe essere pricing.
1: 2007
0: un
1: buono, non so perché, non ho visto di
0: ma è esterno,
1: sì, sì, sì.
0: Se invece vedi questo, vediamo le foto, cioè hanno fatto una cosa spettacolare, certo le specifiche sono di merda rispetto a comunque prezzi che venderesti,
1: sì, adesso un mostro, no, scusami, ma proprio scusami.
0: Io magari un giorno quando costerà non so, metà.
1: Conta che questo qua due anni fa costava 1.800, adesso almeno 800.
0: Ma il problema è trovarlo, io onestamente.
1: Con su eBay, quello che voglio comprare io, l'unico che voglio vendere. Io conosco tre persone che c'hanno solo, e tre persone che comprano una Coris su eBay.
0: Coris
1: for you, Coris underscore for you, 4.000.
0: Questo è spettacolare.
1: Due libri.
0: Se ti vedi tipo le
1: specifiche?
0: Ma me c'è le foto che merda.
1: Ma c'è certo però.
0: Qui c'è un po' spesso. Però sono delle specifiche.
1: Wi-Fi. PCI, vabbè, c'è esattamente uguale al 5.3. Magari no, è un P4 della Madonna. Che cos'è?
0: Non lo ricordo questa.
1: Non c'è più. No, vabbè, è uguale identico a quell'altro.
0: 60 giga di hard disk contro gli eventi.
1: Però quello lo cambi. Io su qua 64 mega di video RAM. No, scende.
0: è perché secondo te
2: stiamo aspettando quello che ho visto io, sì, per quello che ho GeForce
0: cambia come stessa un'altra cosa,
2: sì, un'altra cosa.
0: Ah, sono
2: 64 mega share, no, io l'ho visto sicuro che era 32 mega on board.
0: No, perché io l'ho visto anche sul sito Sony.
2: C'è soltanto così, allora l'ho letto male. E allora pure questo non lo farei.
0: Ma perché? 64 share del poco di
2: più. Lo scopo della memoria tua stella grafica personalmente è giocare.
0: Ma che cazzo giochi?
2: Windows.
0: Ah, perché tu ci metti proprio.
2: Se ci giochi a giocare ci metto anche Windows.
0: Ah.
2: Scherzi. Cioè, per me la differenza tra i portatili possono essere. Sono i Pentium 2 e poi sono i portatili per giocare.
0: Certo.
2: Se non bisogna portare a giocare mi basta un Pentium 2. Che tanto che tutto quello che devo fare è.
0: Io praticamente non gioco, però avrei la necessità di fare girare i motori di scacchi.
2: Di CPU, però di CPU
0: anche di RAM, quindi cercare su 3 milioni di partite, ah questo sì, però siccome io volevo riuscire a emulare questo chess base con Wine,
2: è vero, comunque è tutto figo, cioè una cosa del genere va strabene, tutto il piacere,
0: perché non volevo riavviare con Windows, era questa la portata.
2: Wine, questo per Office,
0: che cazzo è questo per Office? Perché guarda, io l'ho trovato
2: questo, te lo do perché è craccato.
0: Vabbè, ma dove cazzo lo metto qua?
2: No, te lo do e poi te lo porto a casa.
0: Cioè che cazzo fa?
2: Questo qua è un Wine proprietario modificato apposta per far girare Office, però fa girare una quantità di applicazioni mostruose e benissimo.
0: Minchia, se ci girasse Chess Base, cioè,
2: Photoshop ci gira Flash MX. Ci serve Flash MX su Linux? Ce l'hai. Ci gira.
0: Perché io dovevo costretto a fare è installare VMware e installare Chess Base, però avevo dei cali di prestazioni. Certo. A parte che per VMware ci voleva la scheda video. Vabbè, per carità, però almeno.
2: No, no, però ci gira sicuro. Senza dove stavo.
0: Perché io avevo trovato, per esempio, Fritz.
2: Vedi?
0: Come cazzo si chiamava? E per esempio se deve partire da. Ma se deve partire da CD, che cazzo gli faccio?
2: Tu c'hai cioè, l'installazione da CD con Windows.
0: Si va a sciogare il setup.
2: Si va a sciogare il setup, se lo installa nella sua directory, lo configura bene, si configura bene Microsoft.
0: E crea la directory.
3: Dimensioni della strada, siamo stabiliti dal protocollo elaborato da Ninja Supreme del computer, e la prima corsa della società per il protocollo globale multimediale sulle macchine metalliche. La strada sembra una grande chiave che segna la circonferenza massima della scala di raggio, appena superiore a 10.000 km, in tutto fra 65.536 km, molto più lunga della circonferenza massima della Terra. Qual è la porta? Le porte
2: ah, certo, sì, perché sono 18 ore 16 bit, 24 bit, è tempo con lo specchio.
3: Il numero 65106 per di più è un numero qualsiasi. Macri invece è ancora riconoscere come ancora
2: di
3: più della propria madre. Del caso che corrispondono a una frequenza di livello 66.
0: Perché un croce qua si chiama Calamar, dopo sto trovando la pagina, è riuscito a fare partire con Winex. Sì.
2: Questa macchina?
0: Ce l'ho ma non c'ho il CD di installazione.
2: Non c'è il paraiso?
0: No.
4: Sto scrivendo una lettera in vuoto, quindi non sto usando.
0: Perché così con
2: lei. Installavo il programma.
4: No.
0: Minchia, vero. Stavo pensando dove ce la potevamo sucare, perché io ce l'ho. Ce la dovremmo sucare tramite SSH, ma più quanto cazzo ci sta 600 mega. No, non ce l'ho
2: aperto. Lo apriamo, per SSH di aver più.
0: Ma non so, forse l'ho anche installato.
2: Ma non c'hai dentro la computer in serie CD?
0: No, c'ho la ISO fatta.
2: C'è la ISO? Andiamo,
0: cazzo. Ma cazzo non andiamo, perché dobbiamo passare dal router, che è una macchina open BSD, dove tra l'altro non posso copiare perché c'ha.
2: Dal router ci apriamo una porta. Ci prendiamo una porta sulla tua macchina, FTP, per le FTP del router sulla tua macchina.
0: Lo possiamo fare.
2: Così lo proviamo con questo qua. Guarda, questo qua è una bestia, cioè, guarda la roba che ti installa, capito? Visio. so che l'hai visto meglio di
0: me. No, gli FTP 600 MB, no, sono 800 MB.
2: Ma che c'è un duo?
4: No, vabbè,
2: no,
4: la web.
2: C'è conto che installi le font, che installo sempre il grosso online, le font, lui ha le font.
0: Ma lo sai il problema di Cesare Scuola, che ha delle DLL che lui si crea?
2: Cazzo me frega, c'ha le sue, cioè si installa, guarda, si installa Flash MX, immagino che installi tutto. Che è una cosa più stronza di Flash MX, penso che ce ne siano poche.
0: Allora, qua siamo sul sul gateway, che è...
2: Crash!
0: Come cazzo si chiama il programma?
2: Se c'ha il fedelino.
0: No, c'ha PF.
2: IPF.
0: No, PF, è cambiato con... Perché tra l'altro non potremmo neanche copiarla. Dove cazzo lo copio?
2: In media su Vine. Due giga su user.
0: E c'ho spazio un giga. Se no anche 940 anche su Vine.
2: Ma meglio user, perché Vine se ci scrive su user. Cioè mentre Vine può cambiare.
0: Certo. Minchia, però no, vabbè.
2: Non ci abbiamo.
0: E poi come ce lo chiudiamo? Perché FTP come cazzo ce l'aveva qua? Perché era... Non c'è più
2: immagini. Ce l'aveva delle volte.
0: No, non ce l'ha.
2: No, ma quando partì a mano? No, no,
0: no, no, volevo vedere dov'era. Ah, minchia, porca puttana. Non mi ha spallato un cazzo, ho fatto solo il pack.
4: Perfettissimo.
0: E per i PD Plans no.
4: Open Office. No, perché.
2: No, c'è ancora Open Office. C'è ancora?
4: Perché se poi Open Office c'ho le
2: robe in barra per il fatto. Guarda su un PD, guarda su un PD.
4: Allora,
2: c'è
4: l'app. Ma per allora, una macchina. Io non posso fare le cose.
0: È chiuso.
2: È bello.
0: TCP.
2: Quello sopra.
0: Questo qua,
2: sì. Il TCP 6 non ce ne frega un cazzo.
0: Ah, porca puttana, non devo essere nessuno. Aspetta. Ora poi qua c'è la grande vaccata. Bisogna vedere il meno M, non ti completa le cose, no?
2: Cioè?
0: Cioè, ti posso dire se faccio la tabulazione, sì, perché non c'è la bascia, c'è la cazzo, la corda, cioè.
2: Ah, ok.
0: Allora, apriamo questo qua.
2: Io faccio una cosa.
0: Ora devo rilanciare gli FD. No, grazie.
2: Che devi rilanciare il meno, meno uno.
0: Vediamo che. No, non è meno uno, perché sì, c'hai i PID.
2: No, no, che meno uno, che meno app sicuro.
0: Ah.
2: Che meno uno e che meno app.
0: Sì, sì, in FD.
2: No,
0: ma
2: no, il PID se vuoi.
0: Ah, 3372. Sì, ora quindi faccio un endemap local host. Non lo cliccare, no?
2: Sì.
0: Che cazzo sei di
2: ma poi il carnet fa 21, no? Carnet con la nostra vita.
0: Sì, ci sono qua. Però lui lancia, se non sbaglio, le foto ci ha corruttato. Quindi non ce lo possiamo andare a sudare se ci ha corruttato da user.
2: Perché ci ha corruttato?
0: Perché io con BSD di su è abbastanza paranoico che lancia
2: tutti i servizi. Vedi dove ti collega?
0: Cazzo è?
2: Sei control backspace. Control questo. No, fantasy quadra. Control fantasy quadra è questo.
0: Control fantasy quadra.
2: Esatto.
0: dobbiamo però vedere se c'è la cosa anonima, se c'è la
1: gente. Come root potrà entrare, sicuramente no.
0: Non credo.
1: E allora, fai una riaccoglie dentro il user e te la linki, la via dei permessi al tuo utente e la linki dentro la DOM. Tanto come senti la DOM non c'è tanta cosa nel DOM, sicuro.
0: Allora.
1: Va dentro il user, oppure a tema.
0: Oppure scappi, così mi ricordo. Okay.
1: O la linka on no, prima tu dentro
0: no,
1: quando è misto ma è diverso
0: è quindi home
1: yay scacchi scacchi. Vabbè, non so perché non so che promette relativa adesso mi ha il nome di lei
4: è in italiano e in tedesco
1: non io cazzo è un perché devi fare il dettaglio assoluto user scat. Scacchi scacchi al contrario ecco perché abbiamo sbagliato
0: perché dobbiamo fare
1: esattamente use scacchi
0: ma che cazzo
1: ma
4: due
1: no
0: oh miei scacchi. Ok, perfetto, è andata.
4: Io invece non so che né in italiano
0: né in inglese,
4: io sono
0: in
4: punto.
0: Io anche non ho niente. Questa è andata. Io sogno, ma non me lo dico. Allora, ora dobbiamo copiare praticamente la cosa.
1: Che problema è?
4: 2-3 ce l'ho, ma anche perché le sono rimastati rispetto. Cioè, sono tutti io. Perché sono un po' linguaggio dei muti? Che muti? Come sognano?
5: Sognano in muto. C'era un contadino sordomuto in campagna, poi il periodo di emigrazione andava in Germania, no? Tutti quanti, quindi avevamo un paese d'alquale con l'altro. Poi comunque è tornato per le vacanze
4: estive,
5: gli aveva chiesto, ma tu come hai fatto per parlare?
0: Sono 713 mega.
1: No, ho paura.
0: C'è su base9.it. Allora, dobbiamo copiare. Allora io per ora sono nell'altro, mi devo copiare su 192, 168, vabbè facciamo NC che così che forse è un po' più. 0-1-1.
1: Sono sicuri aperto?
5: Il sogno è
2: come so? Come ne ho in effetti di conosco? Non c'è il assicurato. Ma fai adesso, fai adesso, non c'è di adesso.
5: Ma perché
2: non vuoi le persone che fanno? Io sono un grazie. Non c'è che fuggi. Che cazzo vuoi? Guarda un attimo.
5: No, è vero,
2: dipendo da sé,
5: perché
2: quello
5: si fa è ok, come se avevamo
2: otto giorni è tutto qui, meno
5: però, l'ho messo insieme fai next up, meno bravo, è un film di un po' io questa cosa
2: scusa, ma
0: no,
2: no, più di netto 21.
0: Che è successo?
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: non ti puoi neanche esprimere.
2: Prova invece di NCFTP a entrare. Aspetta, fammi vedere da fuori centro. Che qui c'ha?
0: L'epicazzo appunto di bns.org.
2: FTP, ah. Epidazzo.
0: L'epicazzo.
2: L'epicazzo. Punto.
0: Bns.org. No, non c'è più.
2: Voglio connetti.
0: Ma questo è PF che avrà chiuso la 21, se non è vero, sì.
2: Chi è qui?
0: Il file.
2: Ah, c'è un file.
0: Però da dentro, dalla LAN, io posso. Sì, perché il file lo chiude da fuori.
2: Il bene SCP è eliminato questa cosa. Aspettiamoci.
0: Vabbè, niente, non lo possiamo provare.
2: Ricommentalo, andiamo in FTP. In SCP.
0: Niente, ci siamo in tecnica.
2: Vabbè, non sapete, siamo due giorni qua.
0: Vabbè, questo sì, però, cioè, dico...
2: Italia.
0: Vabbè.
2: Cazzo sta in eternità.
0: Allora, intanto, beh, vediamo...
2: Tu non puoi, non c'hai un forward sulle sedenze se altre cose mattinamento.
0: No. Lo devo fare, però, quando inizio a lavorare, mi sono un po' più, mi sono anche scolato.
2: Il tuo esce, però.
0: Sì.
2: Quindi tu, sul mio, puoi anche...
0: Sì, sul tuo posso entrare.
2: Bisogna entrare. C'è molto più a casa.
0: Dovremmo aprirci una pagina web.
2: No, dovremmo metterlo sulla macchina loro pubblica.
0: Un FTP. E così io da dentro lo uppo a loro.
2: Esatto. Prendiamo commercialista.
0: Com'è
2: l'indirizzo commercialista?
0: Che cazzo ne so. Commercialista un Linux punto molto. Ram, l'indirizzo di commercialista? No, da
2: sì, fuori. Sì, va bene, va bene.
0: Allora io comunque intanto
2: Oski verification.
0: Io intanto scacchi di governo, intanto c'è un po' di cazzo, giusto?
2: No, no, togli anche a questo punto niente di più.
6: Non ha altri punti di
2: parola.
0: Allora, ricommento.
2: Sì, SDP.
0: Vabbè, che tanto comunque non è che posso entrare. L'unica cosa che avevo fatto era questa qua, perché da nattato non potevo collegarmi in FTP. Avevo fatto il proxy per.
5: Ma sì, no,
0: non lo
5: può capire.
0: No,
5: come fai? Sì, un cieco.
2: Lui è.
5: No, c'è gente che sta codando. Perché non
0: si
5: può chiudare
0: con la base?
2: Senti,
7: Sì. Sono tutte cazzate. Non vuoi, sono morto.

0: Non credo.
1: Come l'apro, Marcello, qua?

0: è alla fine di fatto, però
1: non ci pensi,
0: lei di nuovo, esatto,
1: sì, ma presto
0: tutto sei che stai tornando, ma se lo prende
1: come tu, no,
0: non vedi il sito,
2: minchia, sono un coglione, ce l'ho qua, però nella partizione di Windows.
3: Vabbè, l'ho fatto qua,
2: ce lo passiamo via red.
0: Thank you.

0: Ma dai, va a dia 2. Andiamo lì.
1: Ma dove cazzo vai? Ma sta
2: facendo
1: sta solo, ma c'è l'una e nessuno. No, no, discuti sul fatto che le donne, perché le madri, allora tu non c'ha i riferimenti.
0: Ma
1: che cazzo vuoi?
0: Minchia, sono un classico.
2: E poi a 2000 sto qua, cazzo, è più buono.
0: Però è zippato. Vabbè, non zippiamo.
1: No, non zippo io.
0: Sì.
1: Io sono io siamo pure piccoli. FTP da me.
0: No, vabbè, non è che... Non...
2: Ma che è stata qua?
0: Stiamo facendo una prova... Ah, non è proprio una diretta, che sono il palo, c'è il cab, lui, c'è il setup che sa che si dire cab.
1: Perfetto, passami questa diretta.
0: Allora, però devo passare tutta la diretta.
1: Tutta la diretta.
0: Allora, quindi li metto fuori.
1: Deve entrare come New.

0: Allora, perché praticamente quella regola lì che tu hai visto che blocca gli utenti, che cosa fa? Che non ho mai sistemato mai, ma peccato che non sistemato. Blocca l'uscita in FTP, cioè se tu ti loghi sul commercialista non puoi uscire fuori. Se tu ti loghi in FTP, ti loghi ma non ti dà l'output. Quindi devo abilitare a uscire per poter avere anche un FTP l'output.
1: No,
0: che poi si può fare, basta che
1: in realtà devo dire che è fighissimo perché ora che io lo so bene tutto.
2: No,
1: il fatto che io so che in realtà riesco a entrare è anche meglio, perché se uno che non lo sa, meglio non funziona. Io lo so solo.
0: Ah vabbè, poi alla fine basterebbe abilitare un'uscita le porte del FTP. Il discorso è che le porte del FTP di uscita
3: 10-10-10-5 diventa come in
0: realtà. Il problema è che la porta del FTP di uscita non è la 21.
1: Cosa?
0: È la 4-5, ok.
3: Però c'era la 21 aperta lì,
0: è entrata,
3: c'entra dentro lo slash mnt win slash win slash scacchi, no forse chess scusa, ok, è buono,
4: ok, io vado a fare, ma dove cazzo è?
3: Prompt m punto asterisco
4: m punto,
3: no, prompt invio. Ok, vai su, vediamo un attimo questa. Shift peggiato.

0: Una persona da dietro di questo genere.
1: Ah no?
0: Non applichiamo mai, no, se non c'hai LFTP o NCFTP non c'è.
1: LFTP non c'è.
0: LFTP?
1: Sì.
0: Ok, usa quello.
1: Allora, LFTP.
0: No, però prima entra nel paletto, così.
1: La Madonna Troia.
0: Tutto fino a Cesare senza nome, no? Perché se ne spazio così tanto, ok? Vai. Poi vai LCD, no? La prima LCD. Che è local CD. No? Alla fine è asterisco. Oppure tab, che si può comprare? Sì. Tab.
2: Ah,
0: ok, puoi scorreggiare. No, CES, CH, CH. No, no, attaccato. No, maiuscola. CH. No, vabbè, continua.
1: Vabbè, vado qua.
0: Sì. LCD, un disco, cazzo vuoi? Ah, aspetta.
1: Perché c'è...
0: Backslash. Da lì backslash.
1: Ah.
0: Backslash.
1: Però non dovrebbe fare lui allora anche qui
0: sì,
1: e anche qui
0: sì. Vai.
3: Dovresti fare la richiesta se lo vuoi chiedo
0: okay.
1: Perfetto
0: no ora devi fare LCD ancora di CES esatto così sì, mettici in backslash che coglione ok
3: impariamo
0: ora fai prompt no già di fatto M punto asterisco no
1: non sta
0: sì, sì.
3: Quindi state uccidendo?
1: Stiamo vedendo se con una specie di
0: con questo open office di riusciamo a far girare cose
1: chessbase
3: e se si ci riesce?
1: Non so, stiamo provando
0: questo open office è potente quindi può cioè fa girare Flash Mix quindi immagina Flash Mix
3: ma come te li fa girare?
0: Bene
3: bene che ci puoi lavorare?
0: Quindi cioè Office gira meglio che su Windows.
3: Vabbè, Office vabbè.
1: Ah,
0: gira
1: no.
0: Meglio che su Windows. Cioè, Word mi sembra molto meno.
3: Quindi minchia una svolta.
0: Cioè, non hai capito.
3: Usare programmi di grafica,
0: Explorer.
3: Cos'hai i programmi di grafica?
0: Allora, c'è cioè, Photoshop 6, Photoshop 7 da installare.
1: E vanno bene.
0: Fanno una paura.
3: Minchia che spettacolo.
2: Io sto con gioco 3
0: crossover office
1: no perché io lo sai cosa facevo devo fare webway
3: a distanza da Windows sono questi cazzo di programmi grafici che alla fine puoi avere
1: è come nel mio caso
3: Flash Photoshop
1: nel mio caso questo c'è Space
3: vabbè ma guarda ci sono così io so che per chi usa la grafica dice no c'è Photoshop c'è un po' c'è Windows
1: ma un amico infatti fa webway e Flash emulato però andava lentissimo.
2: Non è bruttissimo
1: e dentro ci sta lava Flash.
0: No, così è morto.
1: Però
3: è la morte. Cioè veramente.
1: Poi dal disc ravanava
2: certo. Comunque io è stato MotoGP con cosa.
0: Che gira MotoGP con Wine?
2: Parte, però vabbè
0: no,
2: la scheda grafica
0: non la emuli.
2: No, ah?
0: Non la emuli la scheda grafica, la grafica non la emuli. Cioè no. C'è una GeForce, non la vedi.
2: Una nati di radio scusa
1: e
2: di
1: come la vede
2: la Rage 128 no allora parte il gioco parte io riconosco la moto e poi vedo no quadrettore tipo le traiettorie delle linee che dovrebbe disegnare
0: perché
2: con quello
0: non hai semplicemente le estensioni 3D cioè nel senso che non puoi accedere alle estensioni 3D dalla scheda
2: però parte
0: sì ma tu
2: sente capito la moto si vede che
0: no, è, fa. È come se tu andassi con una scheda VESA da 30
2: e parte così eh?
0: Parte perché gli manca l'estensione 3D che non puoi accedere direttamente perché l'accesso c'è la DLL no? C'è la DLL di Windows che tu usi cerca di accedere alla scheda grafica hardware ma in realtà si trova il kernel di mezzo e non riesce a fare le stesse chiamate e quindi fare chiamate non 3D
2: io faccio emerge l'ho fatto con il supporto con gli OpenGL teoricamente questa cosa dovrebbe fare
0: chi? X non Y cioè com'è Y?

0: No, no, no, io ho messo il supporto di OpenGL su
1: Wine.
2: Ma non c'è Wine, Wine, Wine X.
0: Wine X,
1: cioè,
0: sì.
1: Wine X fa giochi per i giochini, è vero.
2: Sì, forse faccio alcuni Wine. Giochi sono
0: stati messo tutto in due, però... E infatti questa cosa la riuscivo a vedere, porco Dio. Però è molto pesante come gioco. Qualcosa un po' più leggero.
1: Vabbè, io...
0: Però c'è gente che ci gioca tranquillamente con roba strana, 3D. Non, non roba pesante pesante, però...
1: Sì.
0: Però va.
1: Con lento.
2: Vabbè.
1: Cioè, ma proprio un po' lento.
0: Però invece una cosa, il controllo delle porte seriali e parallele riesce a fare?
1: Sì.
0: Wine, sì? Bene?
1: Seriale.
0: Seriale mi sta bene.
1: Ah no, in verità non c'ho idea. No, no, stavo pensando a WarioWare. No, non lo so. Non ho mai provato.
0: No, WarioWare vabbè devi installare.
1: Potrebbe essere, però, perché
0: Più a me serve per una cosa.
1: Di me che è tutto vero.
0: I stronzi della centralina telefonica hanno un programma solo di risolvere. Ma là, non mi codici. Li riportiamo tutti in software libero. Minchia, dice, ci hanno pensato. Cioè, chiamami fra un paio di giorni, non ci sapere.
1: E fammi chiamare.
0: Hanno chiamato, no, guarda, il software è proprietario. Scusa, perché l'hai fatto in Visual Basic?
1: Perché abbiamo solo dei programmatori che non capiscono un cazzo e quindi facciamo fare in Visual Basic.
0: No, è bello che, scusate, se io devo, io azienda, posso usare un software libero, quindi non devo acquistare anche la licenza, voi propagandate questa cosa. Non è già più bello per voi presentarvi così? Dici, tu sì, compri a me, sì, il software ce l'hai là.
1: Il capo di sicura.
0: No, loro, cioè come azienda dice, sì è vero, però purtroppo abbiamo iniziato in Visual Basic e lo stiamo continuando come progetto perché non stiamo più scrivendo alcune parti, cioè aggiorno, cioè Microsoft.
1: Visual Basic.
0: Purtroppo.
2: Com'è che si chiama il tipo? Cori?
1: Coris for you.
2: Coris, così?
1: Coris con K.
2: Ora, numero...
1: Underscore 4U. 4U.
3: Quindi
1: devo andare in portale, devo
2: andare in portale,
1: devo andare in portale, devo andare in portale, devo andare
2: in portale, devo andare in portale, devo andare in portale,
1: devo andare in portale, devo andare in portale, devo
2: sì. Che cazzo è?
1: È un Pentium 1 giga così.
2: Ma c'ha tutto?
1: Mancano un po' di cose, un tablet, quindi un po' di cose mancano. Guarda, wifi, touchscreen. 20 giga di disk.
2: 5 pollici.
1: Scheda di sensi A.
2: C'è la licenza
1: A. Wifi da 54 megabit. E guarda che cosa è!
2: E come cazzo ci scrivi?
1: C'è la tastiera esterna. Quelle per fare un pezzo a mare.
2: Non c'è la
1: c'è il mouse qua.
2: No, ma se non ce l'ha.
1: E fa proprio.
2: No,
1: così. Sembra. Guarda, che cazzo. Guarda, andiamo qua a specifico. USB 1394. Guardate.
2: Card slot,
1: card slot, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, USB no, no, no, no,
2: no, no, no,
1: c'è
2: 5 pollici.
1: È un super palmare in realtà come portato nel cellulare.
4: Stronzi. Minchia, immediatamente la ti risposta.
2: Beh.
4: E mi si tanto di subito. Buonanotte.
1: Sì, lo so, stronzo sono io, giusto dato, però.
2: Buonanotte per due ore, quando torni, scusa.
1: Non lo so.
2: Cioè qua arriverà gente, non avremo un'ora di casa.
1: Hai capito? Spegni il telefonino.
4: Ah lui, voi siete di casa.
1: Non solo spegni il telefonino, lascia un messaggio a tua madre che non ti svegli anche se ti dicono che è morto qualcuno.
4: Sono un bastardo.
1: Chiamare anche il tuo ragazzo. Devi chiamarti anche in allarme, insomma.
4: Sei un bastardo, eh? Buonanotte?
1: Sì, ciao,
4: Ciao,
1: Buonanotte, no, ciao.
4: Ma io sono andato a fare un giro, non è che...
2: Assoluta,
4: Torno adesso, aspettate, Io mo torno. Buonanotte. Scarico.
1: Numero di caso.
4: Non ce l'hai il numero di caso?
1: Tu non ce l'hai il numero di caso. Io ti ho chiamato. Cosa mia?
3: No,
1: non che cazzo.
3: No,
1: ma hai chiamato?
3: Perché secondo te quando non è, siamo andati a piedi che ho chiamato, mi hai chiamato qua.
5: Mi piace il bagno e il piatto.
1: Sei quello di casa mia?
0: No, c'è il numero dello studio.
1: Fammi vedere.
0: Fammi vedere il numero. C'è il numero dello studio. Ah, spesso non avrebbe mai andato.
2: Perché guarda questo?
1: Non mi ricordo più. Perché non ti stavamo a piedi, che cazzo faccio?
0: Posso dire che era fuori. Comunque, faccio
2: sette pollici. Sette pollici, questo sharp.
0: Metti nome e cognome. Basta che metti un cognome su
1: cognome palazzolo.
2: Ah, quindi c'è la scheda video dedicata.
3: Ma sì, come la mia. Questo qua c'ha la radio non come la. E c'ha la webcam.
2: Ci sono le specifiche.
3: Sì, sì, sotto ci sta.
2: Spero dici che c'è la visa insieme.
3: Sì, c'è. Sì, ma spero che non è tutto in giapponese qualcosa.
2: C'è la lettera di servizi, del cattivo del cazzo.
3: Ecco come il mio, ma non funziona su Linux.
1: Amico! Sì, compravo subito.
3: Abbiamo la pietra 384.
2: Ma questo non c'ha il...
3: Che? No, c'ha una cosa più figa, c'ha...
2: Questa specie di...
3: Questa qua è la più grossa.
2: Che cos'è?
3: Il U3, il Sony U3. 7 pollici.
2: No, questo è 7?
3: 7.
2: Ma cos'è quella staffa là?
3: È la batteria, quella staffa là.
2: Questa?
3: No, quello là è il supporto.
1: Mi metto l'attaccato al monitor.
3: Car charger. Car charger.
2: Per la macchina.
3: Sì.
0: Oh. Vediamo tutto il portale. Allora,
2: trasmetta da 923, ma quello
3: è questo, identico a questo.
2: 6 e 4, ancora più piccolo.
3: 6 e 4, in culo. Ma è questo a livello di quello che c'è dentro.
2: C'è la VCMCA?
3: Sì. C'è la FireWire.
2: Ma è l'incubo delle... Ah, è utile. Si può sticare di tutto.
3: La memory stick.
1: La memory stick.
3: 820 grammi. Il mio pisello pesa di più.
2: Worldwide 2-3 giorni.
1: Ma quando ne vuoi?
3: Coris è preciso, proprio che è preciso a livelli mostruosi.
1: Quanto ne vuoi, no?
2: 900 euro.
3: 900 euro. Come questo?
1: Potrei anche comprarlo adesso se
3: vuoi. Cioè, come questo.
1: Ma è spettacolare, cioè, questo qua per andare in giro, cazzo. Anche per lavorare sui set.
3: No, ma io perché ho fatto anche per codarci.
1: Anche per codarci.
3: Cioè, io stavo con moglie, quindi sono andato alla domanda.
1: No, ma anche tipo io, vedete, ma io stesso con questo set, che basta, io faccio tanto.
3: Ma grazie poi con questo è
1: bello. Arrivede, a stento mi servirà un browser, ma con questo ci vuoi navigare, cioè.
3: L'unica cosa che è questo,
1: infatti.
2: Sì, ma questo
1: quando, quando quello, a te larghezza, non la.
3: Sì, esatto. Beh, quando leggi è scomodo perché c'è il tuo testo.
2: Ma guarda questo qua.
3: New
2: Market
3: orizzontale.
2: Con 70 euro in più hai la memoria 512 mega e la disca da 40.
3: Ok. Guarda, il bastardo però non ce l'ha più il così, eh? Vedi se è un attimo di bettone 5 se esiste ancora. Se qualcuno non
2: mi dice. Ha finito intanto lì?
3: Sì, no?
2: No, non lo so, dico sto. No, no.
3: Io pubblico 2 megabit al secondo. No.
2: Il libretto è le 5?
3: Sì.
2: È la versione nuova di questo?
3: No, lui. Qua le 5 le 6 l'hanno annunciato ma non lo
1: conosce, però poi un coso di questo non lo conosco.
2: Dove cazzo
3: fatto il 6 pollici? Se c'hai quello là fatto il 6 pollici, cioè quello che è un altro buon computer 12 pollici che è portato fatto il 6 pollici, ci sta qua, stava, abbiamo visto
1: questo è 6 pollici
3: di FT da 5
1: pollici, questo è 6 pollici,
3: questo è 10 pollici e 4
1: spacchi,
3: però 16 pollici.
1: Certo. Questo qua a me mi andrebbe bellissimo.
3: Però 5 pollici.
1: No dai, ma come cazzo fa? Lo attacchi al monitor.
3: Così.
0: Io
1: lo mouse. Lo attacchi al monitor.
0: Allora ti compri con i telefonini della cosa che comunque
3: sì, però,
0: è
3: comunque.
0: Non c'è paragone,
1: non c'è paragone.
3: Perché l'attacco è un video, una tastiera, un computer, un telefonino, un attacco è un video, una tastiera, c'è un computer, io a casa faccio questo, c'è l'attacco per tutte cose, sul telefonino, che te ne frega, che cazzo faccio, c'è l'attacco per tutte cose, sul telefonino, sì, e che te ne frega, che cazzo faccio, Windows 10 su Windows 15 pollici.
4: Cioè questo è un Linux,
2: sicuramente.
4: Sì, ma...
2: Io a casa mi sono fatto...
4: Però io ero come ora, se mi dovessi comprare un telefonino e avere bisogno pure di un portatile, mi comprei quella cosa.
3: No, io non ci credo.
2: Tu capisci
3: intanto una cosa. Io questo qua una volta non mi serve. Quello me lo devo portare sempre. Il telefonino per me deve essere... Cioè, il mio telefonino è grande. Questo è un telefonino grande. Questo è un telefono. Se mi devo portare una cosa così, se è fatto adesso in tasca, devo avere lo zainetto per il telefonino. Perché in tasca non mi c'entra perché
4: no,
3: sta
4: io vabbè, è tanto.
2: A parte che io sinceramente a questa integrazione.
4: È tanto, porco Dio,
2: che 7 pollici. Come quello?
4: No,
2: 7 pollici, questo qua è ancora più bello, cioè come grafico, come estetico.
3: Che è questo?
2: Lo Sharp.
3: Ah, quello là, lo Sharp.
2: Che c'era 16 mega.
4: Ma sti cosi con Linux?
3: 16 mega di video RAM.
2: Dici, ha capito?
4: Sti cosi con Linux? Non lo so. Trasmeta. Sì. Ah, il trasmeta con il
3: porto. Ecco, vedete Trasmeta con PDS.
4: Ecco quello di Torvalds.
3: Dove l'ha pagato Torvalds. Sì. Con PDS
2: 86. Ma allora a questo punto, questo è ancora meglio, no? 512 mega di RAM e 40 giga di hard disk. Non sai che ci sto seriamente pensando.
4: Comunque c'è un solivario di un di uno che è apparente in Giappone.
2: E questo è Giappone.
3: PCG? PCG?
4: Questo ha detto è un solivario che ancora non è uscito. Non è uscito qualità.
2: Sì, PCG Ultra.
4: Ma è un po' spesso però.
2: No, no, è la batteria station.
3: La batteria, no, quella è la batteria.
2: Ma questo è più vecchio di questo? Come
3: questo?
2: Come
3: no, credo siano proprio più o meno simili i tempi.
2: Però
3: sono
2: guarda
3: vecchi, sono due anni, sono due anni.
2: Che cazzo me ne fotte? Vanno benissimo. Guarda cosa gli dà anche? Sono i vario wifi card.
4: Vabbè, come tu, da me pure
3: che non lo dai, cioè.
4: A me c'è il DVI. Ma
2: che cazzo c'è sta roba? Ah, di CD RV DVD con Vo Drive. Ah no, 2,40 in più.
3: Che però infili sotto, capito?
2: Certo.
3: Incastri sotto e poi lo cacci fuori.
4: Adesso. Vabbè che secondo me un computer di quello non te ne serve un cazzo che trovi.
2: Trasmeta 256.
4: Questo qua come lo fai il boot quando è stato visto in operativo? Via rete?
3: Cioè lui butta da uno.
4: Boot P?
3: Cioè lui butta da memory card. Da questa.
4: Da via rete con
3: il... Via rete, via PCNCIA, via USB.
4: Certo, fare quel cazzo vuoi.
3: Solo che via PCNCIA, via USB devi comprare le cose proprietarie sue.
4: No.
3: Da Toshiba. Se no fai via rete, io so fare.
4: Via rete con boot P e
3: PSP.
4: Come fai con la sana, mi stai dando
3: questa cosa. Sì, poi ho fatto un macello perché.
2: Ma con. Come l'ho trovato con Coris? Cioè tu gli hai detto.
3: Io.
2: Hai comprato, gli hai fatto il trasferimento?
3: Vai, compra subito, ho fatto il trasferimento bancario.
2: Uh-huh.
3: E il giorno stesso che lì gli è arrivato l'ha spedito.
2: E dopo quanto sei arrivato?
3: 5 giorni, una settimana.
2: Hai pagato dogana?
3: Ho pagato dogana. Però io gli ho chiesto di farmi la fattura. Io sono partita io, quindi mi sono scaricato tutto.
2: Ah,
3: cioè mi passano con la fattura perché tanto la dogana, se mi dice male la pago uguale.
2: Certo.
3: Però se non ho la fattura non posso scaricarla.
2: Certo.
3: Invece sto
2: e quanto l'hai preso?
3: L'ho preso a 800 euro più IVA, cioè più dogana, quindi 1050 più o meno ho pagato. Poi con 60 giga da disk, due batterie.
4: Minchia!
3: Poi altro ha dato, ho dato la carta cazzata.
4: Comunque devo dire una cosa, secondo me è meglio questo formato qua. Più di 7 pollici.
3: Guarda, io ti dico, non lo so.
4: No?
3: Non lo so.
2: Ma che scheda video ha questo?
4: A prima vista
3: per io lì le mani non ce le metto. Non metto.
4: Dove? In questo?
3: 7 pollici. 7 pollici è così.
4: No, ma dai, questo è per a misura di tastiera.
3: Questa è una tastiera normale.
4: È a misura di tastiera.
3: Se guardi più o meno è come questa la tastiera. Sì.
4: Come quella mia, diciamo, come quella mia, forse.
3: Sì, come quella tua, come quella tua. Paro, paro.
4: Cioè, questa è
3: questa è la tastiera normale. Questa. Infatti, se guardi, è tutta tastiera.
0: però non ha il touchscreen, c'ha la pallina,
6: cioè, vabbè, ma la comandi sì, va bene,
0: cazzo,
1: non ti cazzo, però non uso il mouse nel senso di Dio, quindi ciò mi fa essere un uomo felice, c'ho Windows apposta per non usare il mouse.
6: Vabbè, sì.
0: O Fluxbox,
6: secondo me, no, secondo me è proprio per questo, a parte che ha due cose buone, è la tastiera che è più grande e il modo che è molto largo, sono le due cose,
2: cioè, però questo te lo metti in tasca,
6: sì, ma vaffanculo, questo perché lo metti là dentro,
0: cammini con Kismet attivato e quello
6: ma chiuso o riscalda assai? Sta
1: chiuso o riscalda assai? Guarda, la gestione PM è fantastica,
6: perché l'esempio è mio, non può stare chiuso. Cioè, ho trovato un hack per togliere il stand by quando lo chiudi, però si spegnono un po' perché già fa.
1: Le scalone?
6: Si scalda. Ah, no, i iBook, invece PowerBook no.
1: Conta che questo qui è bassissimo consumo, cioè trasmetter è fatto apposta per il bassissimo consumo.
2: Quanto dura la batteria?
1: 3 ore e mezzo.
2: Ma anzi. Cioè, pensavo di più però.
1: È un bullo.
2: Eh?
1: È un bullo. Cioè, un computer ne fa. Ah, già dura tanto. Poi tre ore se faccio tante poche cose, in realtà dura un'ora e mezza se lavoro parecchio, un'ora e mezza. Sì, alla fine, anche perché comunque è bene. Poi devo dire che la batteria, questa qua è quella che c'è.
2: Ma questa era nuova o usato?
1: Usato, non esiste. Cioè, brand new, mi hanno dato la scatola incartata.
2: E qua dice used and good.
1: Esatto. E lui è lo stesso modo, cioè l'ho usato, mi ha dato la scatola con tutti i manuali, con tutto
6: quanto. Da che palla che è?
1: Cioè mi ha dato, c'ho avuto solo un momento di panico che mi si è bloccata la ventola, però mi c'è andato qualcosa dentro, poi era bruttissimo perché, cioè era bruttissimo, ma era intelligentissimo. La CPU come partiva saliva a 70 gradi, 75 gradi, che è il suo limite. E poi abbassava mostruosamente la lente, madonna, cioè, ma roba che facevo LS e cerchia 2 minuti a farmi delle PS, ci metteva 15 minuti a farmi tutto. Cioè, tac.
0: Vabbè,
1: con
0: poi che hai fatto?
1: Allora,
6: ah,
1: perché c'è il girare il gioco.
0: Ho trovato proprio una roba incastrata, infatti proprio la vendono
1: l'altro. Mi sono spaventato perché poi ha chiamato la Toshiba in Italia.
0: Fuca!
1: Mi fuori il libretto. Ma che cazzo, mandalo a scuola. Nessuno in Europa ti fa la mia assistenza. E io secondo te mando in Corea queste cose, sono lì quando mi torna e come mi torna.
0: Non l'ho mandato io a Milano,
6: Apple la mandi in
0: un'altra, tre giorni.
1: 3 giorni?
6: Un amico ha comprato un PowerBook 12 pollici nuovo.
2: No, ah, quello che c'era
6: nuovo. Lo accende, lavora tipo un paio di giorni perché c'è nel panico, pum. Gli ha mandato al telefono che c'è l'assistenza, gli hanno detto che era la scheda della madre. E io il giorno dopo, cioè, vabbè.
1: Tutti quanti quelli che io sento che chiamano Apple mi cambiano la scheda madre.
6: Allora, cosa è successo? È arrivato la TNT il giorno dopo.
1: Sto usare? Sì. Perché? Cioè, sai usare Lord, che c'hai il
0: drive.
1: C'è il drive. Lord.
2: Cioè, sono cose
6: strane. Per me quello è meglio. La sera ha bisogno di mani e poi non è più altro che una cosa che non sono visto che era cosa che si
2: può, certo,
6: perché il problema è la larghezza, perché tu la larghezza, cioè i siti sono scolgati verticali, no?
2: Certo,
6: quindi tu li vedi larghi giusti, non che riesco a anche orizzontare e verticali,
0: quello che sono verticali, pixel, 16 noni su quel
6: tipo di pixel, dove vuoi guardare,
0: no, su quello no, certo, perché vedi una striscia così, vedi, porco Dio,
6: ma però lo vedi deformato, lo vedi 16 noni,
0: no, perché vedi un 16 noni su 16 noni,
2: Ma non ti piace, cioè,
0: lui lo taglia,
2: lo lo vedi, non c'è manco.
6: No, vabbè, c'è la
2: vabbè, certo, devi passare.
6: Cioè, comunque io
0: preferisco
6: così,
0: è meglio. Comunque io penso, cioè, ti cazzo, cazzo così, non cazzo andare a film.
6: Anche a punirsi il codice.
0: Alla fine.
6: E non so.
0: XMMS non ci entra tutto, si è notato. Sarà composto in tre parti. Ma
6: vabbè, in verticale non c'entra.
0: Certo, lo c'è in orizzontale.
6: Vabbè,
2: certo. Certo, però su eBay se sto Coris è affidabile, chissà. Quindi, cioè, nel senso,
0: un 14 pollici che vibra pure, sto diventando pazzo. Ti sto cercando, voglio comprarmi un monitor con
6: cioè, è arrivato, arrivato il corriere il giorno dopo.
2: Ah,
6: sono arrivato con uno scatolo della Apple. Questo ha aperto lo scatolo e c'erano le istruzioni su come imballare il portatile. Cioè, prendi il portatile, lo metti in una busta, la busta che ti in questo modo, lo metti in questo modo. Ma io come dici? Lo metti. Sì, voi invece. Sì. C'era una istruzione su come posizionare dentro lo scatolo giusto per non farlo muovere le cose. Leng l'ha chiuso proprio tipo lo scotch che c'è dentro lo scatolo, l'imballaggio, questo è partito, è andato in Irlanda e tornato dopo tre giorni. Nuovo. Cioè, hanno cambiato la scheda madre, però perché
0: se qua gli hanno cambiato la disca praticamente.
6: No, poi però è tornato, siccome è stato il momento in cui la Apple ha cambiato i pezzi, gli hanno dato il processore più forte, il masteratore DVD e la RAM a un giga.
0: Dai, gli hanno cambiato la disca,
6: non hai capito, processore un giga di RAM aveva anziché 512,
0: perché gli hanno cambiato la disca, gli hanno mandato sulla macchina.
6: No, la macchina se aveva, perché chiese se l'avviso era perfetto, il portavoglio sbaglio era rimasto, e che se la vuoi? E non è mai di pezzi di niente, capito? Ci conveniva, capisci? Gli hanno messo i pezzi più forti,
0: certo, Enzo è come la portare nuovo,
6: si dice non portare le nuove, è ancora più meglio di prima,
0: per così non è
6: quello che ti stavo dicendo, che poi gli hanno ritornato più forte, con i processori più potente, la RAM più potente e il masterato DVD.
3: Sì, certo.
6: Perché erano nel frattempo,
3: DVD pure?
6: Nel frattempo era finito il...
3: Addirittura quel masterato
6: DVD? No, il DVD no, gli hanno dato solamente c'è più il RAM maggiorato.
3: Pure Xantra.
2: Dove cazzo è Coris? Da dove te lo manda?
3: Corea, Corea.
2: Ah, coreano?
3: Coreano, si chiama John. Fish.
2: Intanto Fish, no?
6: Vai.
3: No, non ce l'ho. Dici.
2: Dove cazzo?
3: No, vai giù. Cioè, no, vi devo far vedere questa cosa.
2: Vabbè, per questo video.
3: Aspetta, CD, allocate C64.
6: Ah, guarda, questo cos'è? Sì,
3: ciao. C64 pipe grep newmark questa è la mia onda chrome qualcosa chrome forse qui non è gips niente pipe less non so cosa dice ah ce l'ho per Windows dice supporto scusate sono dei video. Ah, forse stanno CDMT media video griffin freestyle porco dio stanno qua
2: griffin?
3: Sì,
6: certo, no.
3: Carino,
2: niente sotto la indirizzo.
6: Ma questa cosa qua cos'è?
2: La webcam?
6: No, non ci credo.
3: Eh sì, sì, sì.
6: Certo, capisco tutto questo. I giapponesi sono malati.
2: Però c'è.
6: Ma i giapponesi sono malati. C'è.
3: Niente, mi sa che potevo andare a pisciare perché porco dio mi sa che me li sono persi. Cioè avevo le pubblicità del 64, regà. Alcune incredibili. Ce ne stava una che faceva. C'è stata la mela dell'IBM. Questo è quello che noi facciamo con le nostre amici, se ricordiamo se mangiamo mozzi di mela tutta quanta, oppure tipo, questo è l'Amstrad 64, un elefante enorme, questo è, no, questo è l'Amstrad, un elefantino enorme, questo è come 64, quattro elefantini, tutti quanti perché non è 16 bit, stavano tutte queste cose con tutte le pubblicità di come si vendevano rapportandoli con gli altri. Erano stupendo. Dove cazzo le ho messe, bro? Ok, C64. Forse non era C64?
2: Questa è la scheda di Ed, no?
3: Sì. Ah, vuoi scommettere che mi sono messo anche dal DB, porco Dio. Porco Dio,
2: Update DB.
3: Video Office Pro. Video Office Pro.
2: Sky Capitan in the World.
3: Sì, distanziale, no? Fils. Alexander, vedi la roba che c'ho. Guarda, giga occupati. Due film di merda.
2: Io l'ho visto, non lo vedo.
3: Stratore, Game Boy
2: CM
3: 4, c'è anche scimmie. Proprio di PD, no, non è qua. Non mi sa che non ho messo su qualcosa. C'è, maiuscolo, non c'è. Sono qui. Please, please, please, please, please, please, please,
2: please, please, please, please, please, please, please, please,
3: please, please,
2: CD.
3: No, niente, non li ho salvati da qualche parte, porco Dio. Look like go. You look like go.
2: Certo, sto Coris si fa i soldi.
6: Yeah, Ferrari Red Unique Toshiba Mini Ribetto 70. Ferrari.
3: Ah, il C70.
6: Ferrari.
3: Sì, ma il 70 dove fare? C'è l'L5, non c'è, eh?
2: No, l'avevo cercato prima.
3: Minchia.
6: Non viene più. Se li sono tolti.
2: Però ci godi questo coso, dai.
3: Sono proprio contento. Non sai nemmeno quanto sono contento. Ma che più ce l'ho e più mi rendo conto che
6: ricordandomi
3: quello che mi
6: serve. Ricordandomi quello di prima, voglio dire.
2: Perché Molly cos'è?
3: Molly è un Pentium 133.
6: Ma ricordo qua il compilato.
3: 8 pollici.
6: Compilare qua come un pazzo, non so. Che tempo a compilare che passa.
2: E la schiera era quella più piccola.
6: La schiera era smicchiata.
3: No, no, la schiena era buona invece. Lo schermo.
6: Lo schermo.
3: Insomma, mi ero spaccato gli attacchi, quindi stava così.
2: Ma finito questa merda di. Ma ancora non ha finito.
3: No.
2: Stiamo provando a vedere se qua parte un programma di scacchi per Windows emulato.
6: Sì.
3: Quindi cioè se io non ti scarico fino. Vabbè, sta a metà.
2: Cosa sono? 423 metri?
3: Sì.
2: Facciamolo. Comunque, sto Coris, praticamente tu l'hai comprato, gli hai mandato un'email.
3: Ho fatto il bonifico.
2: Senza dirgli un cazzo.
3: In che senso?
2: Cioè hai comprato.
3: No, non ho chiamato, cioè gli ho mandato l'email chiedendogli come vado a pagare perché non accetta da internazionali, non accetta PayPal.
2: Ah.
3: Quindi c'è dovuto trovare un bonifico bancario internazionale.
2: Ah.
3: Che costa una fracca di soldi.
2: Minchia, io ho fatto un bonifico.
3: 30 euro.
6: No, paghi, dipende, come mettete d'accordo e paghi metà lui e metà tu.
3: Oppure no, paghi tutto lui, tu, oppure. Lui mi ha pagato tutta la spedizione. Perché però c'era stato un mezzo casino, all'altro proprio tu paghi il bonifico, io pago la spedizione.
2: Che era quanto la spedizione?
3: 30 euro.
2: Ah, vabbè.
6: Anzi,
3: non ho fatto di quello.
6: Assicurata no.
3: No, prima già con fattura, quindi c'era il valore solo. Quindi in realtà era assicurato dalla UPS per il valore della fattura.
2: Certo, però con la fattura è matematico che fa di dogana.
3: E me devo dire fare
6: io. Beh, un PS.
3: Vabbè, se noi fai fare assicurato. Però forse il suo gift lo fa. Però rischi di muovere.
6: Che te va?
3: Non è matematico, però rischi.
6: A me una volta, ormai in questa stava con me, che rischia di Cisco.
3: E pure
6: Wi-Fi.
3: Come fai?
6: Una a me è arrivata, una no.
3: Allora due sono arrivate e una no.
6: Ed è una cosa.
3: È arrivata, abbiamo dovuto pagare la dotata su una. Su due no, su una.
6: No, due a me non mi è arrivata.
3: Ah, non ti è proprio arrivata?
6: No,
2: vabbè, ti hanno rimborsato.
6: Nello stesso ordine. Nello stesso ordine.
3: E se sono sbagliato.
6: Sono partite insieme, ho anche la ricevuta della partenza. Cioè, il tizio mi ha mandato la ricevuta della partenza.
3: Lo scaricato.
6: L'africano un locale, che non so.
3: Vabbè, assicurato, grazie.
6: Che cosa?
2: Che 6 pollici è un proprio
3: è piccolo, guarda. Non lo so,
2: troppo.
3: È
6: la metà
2: piccolo.
6: Di quello con me. Di quello di quello. Non so per me, dai. Certo. Secondo me è usabile.
3: 6 pollici. È piccolo. Guarda, io ti dico, quando ho scelto quello là, devo scegliere quello, perché sempre Coris ho avuto un CG che pagavo 1200. Mi sono fatto i pezzi di carta per capire la grandezza del computer e io non c'entravo con le mani, questi pollici. Cioè, dentro il CG, quello figo, quello che era quello poi che avevo preso, ma non stavo a far parte.
6: Non esiste
3: così.
6: No, non esiste.
3: Cioè, dei tasti qui.
6: Non esiste.
3: Quello che cazzo. Cioè,
6: è questo.
3: Questo
6: qua si schiera.
3: Cioè, Molly conta che era molto più piccolo. Questo. E era più grande.
2: Vabbè, certo, la fine
3: è sì, però sbagli. Cioè, comunque sono sbagli. Cioè, sbagli anche se sei rinnovato. Nel senso, è più bello.
2: Vabbè, certo, perché
3: le dita sono più grosse del tasto. Quindi, un attimo.
2: Questo 7,2. Minchia, 7,2. Questo è 8.
3: Questo è 10.
2: Ah, 10 è?
3: 10, 16, 9. Però. Perché il discorso è che se vai da qua a qua, sei 10 pollici.
2: Certo. Invece 7 e 2 praticamente non è niente.
3: No, così di più di questo.
2: Mm. 7 e 2 è pure piccolino.
3: Sì, però il fatto che sia 4 terzi, cioè conta che è più alto di questo, sarà così. Prima di qua. Sarà sì. Così.
2: Quindi tutto sommato già 7, 6 pollici.
3: Come no? 6 pollici è piccolo. 7 già sono.
2: 7 e 2, quindi già.
3: Sì, 7 e 2 è un'ottima cifra. 4 terzi, 7 e 2 sono un'ottima cifra.
2: Si potrebbe fare un pensierino anche bello come estetica.
3: Sì.
2: Poi se il venditore è serio.
3: Ma Coris sono serio. Cioè, nel senso che tutte le persone che non conosco che hanno il libretto hanno comprato. Ma tutti sono trovati belli, insomma, nessuno si è mai lamentato. Quindi.
2: Allora prendiamo, no? Allora prendiamo. Quanto di RAM?
7: 205 è un po' più scarsetto, un giga di processore, però da 16 mega di RAM limitata per la scheda video, 20 pollici, 20 giga, certo dal disco è un piccolino, ma alla fine quello si cambia, lo trovi su Play.
2: No,
7: no, 1200.
2: No, minchia, sto prezzo mi prenderei il Sony 900, cioè 1200, 900, 1000, 1100, 1200.
7: Considera la dogana.
2: Ma per dogana quanto cazzo ti fa?
7: 25%. 20?
3: Lima.
7: Ah.
3: Ma non è
2: Lima. Perché allora Tomac che ha pagato 600 euro, 200 IVA, sono 60, 120 euro.
3: Forse 150 l'ho pagato 600.
7: Ma che ha preso Tomac? Ma in effetti non so trovare 100 di questo, metto lo zitto in tasca, se no 10 non ci puoi, devo praticare in tasca e non ci puoi manco giocare al max per dire che le cose.
8: Ma sono 5 euro usati.

何を言うんですか。

嗯。

Спасибо.

0: non ho molto visto che mi sa che in mezzo c'è anche cosa.
1: Allora, perché non fanno nulla, sono molto molto.
2: Okay. Io mi lavo.
1: Pane. Io spezzo.
2: Sì, spezzo.

0: sono attaccato lì? Tacci tu.
1: Le casse devi attaccare.
0: No, no. L'alimentatore. Porco Dio, che casino. Va. Sulla wireless ancora peggio. No, siamo salvi perché è andato in ibernazione.
1: Eh sì, ma a me è andato in time out.
0: Certo. Sì, anche che poi si è scesa la scheratrina, si è scesa tutta la palla in mezzo.
1: Oh, ma visto l'altro sbirro che c'è sul guardo squadrato, non lo faremo.
0: Vabbè, ma quello è normale, a fine di educazione che l'hanno visto.
1: Lo sai che l'hanno riformato di nuovo?
2: No, no.
0: No, ci hanno guardato male.
1: Ti ho fatto un angolo, no?
0: Io mi inarco verso destra.
1: Occhio che si tira il cavetto della... quello dicevo... ah, un po' più...
2: che?
1: Ah, dove la schiena?
2: Aspetta.
1: C'è un'alimentazione vicino a lui?
0: No, qua no. È di là. Fatto vicino a palla.
1: Non c'è mai due senza tre.
0: Ecco. No, in realtà non è andato in ibernazione. Non so perché. Perché non ci sei andato? Dovevi?
1: Perché fuori giù, come Dennis.

0: 이제 쓸 수가.
1: 맨,
2: 맨, 누.
3: a trovare l'identità di tutto per trasmetterlo.
1: E come andrà?
3: Compilato il 686 di un'ottimizzazione. Quindi devo prendere io un binario qualsiasi 686, no, benissimo. Perché il trasmetter se non funziona, è una figata.
1: No.
3: Cioè in realtà è un rischio di trasmetter. Però poi c'è una parte hardware nel processore, cioè se vedete il disegno, cioè lo avete solo iniziato a trasmetter. La parte del processore e poi c'è tutto uno strato hardware che fa la traduzione tra x86 e le RISC che ha dentro.
1: Minchia, e conviene sta cosa?
3: No, però loro che hanno fatto in questo modo. Serve un PowerPC? Io ho un PowerPC, basta che cambio quel pezzetto. Il processore rimane sempre lo stesso.
1: Certo.
3: Cambia soltanto l'interfaccia che fa questa cosa. Serve un x86? Tieni. Serve Sun? Tieni. Basta che cambio lo strato che fa la traduzione del.
4: Perché loro commercializzano anche i processori qualificati
3: molto spessi. Perché per i cosi, per i palmari loro lavorano parecchio. Il trasmetter è stato proprio pensato per basso consumo e quindi per i palmari.
1: Non funziona anche il
4: sì funziona, l'ho sistemato, devo smontare tutto un po' più.
1: Quindi col mio desktop, quello di casa, quando certe cose si frizzava, si resettava solo, sì. Era la scheda madre che era fottuta.
3: Non c'è FSCK praticamente? Eh? Non c'è FSCK?
1: Ma quando avevo DVX tutto, però quando ci sono questi processi qua proprio.
3: Ma che è un 2?
1: Un MD
3: K7
1: sì. Non sei attaccato la sigaretta?
3: No,
1: porta
3: scusate, ma non visto stiamo facendo sì che non mi veniva,
1: potevi dirci un K, diciamo prima
3: non mi veniva la parola e continuo a fare il gesto.
4: Ora riprendo la bombola del gas e
3: ma la carne sta in piedi,
1: non dorme mai, non riesce a dormire,
3: cioè si droga e non riesce a dormire.
4: No, ma il problema è che non si droga, cioè si fa due cane ma riesce a dormire lo stesso perché sì.
1: Perché figlio verde alt?
4: Ah, è verde perché è verde sul social. Figlio perché è boh.
3: Vabbè, perché c'è piccolo. E fra il Gardner ne ha trovato uno che è più piccolo di lui, perché non chiama figli.
1: Comunque l'ho scritto a Coris.
3: Ah.
1: Che con lo Sharp forse quello non è il lettore di. Non è la PCMCI ma. Tipo Compact Flash.
3: No.
1: Quindi gli ho chiesto, penso che mi risponderà.
3: Sì, sì, è preciso. Probabilmente vi risponde anche tra poco perché lui adesso non è nel sabato. Perché sennò più o meno alle 5 di mattina risponde lui. 7 ore di più.
1: Qua sta vedendo crossover là.
3: La crossover office. Solo ci stanno. Potresti provare a vedere Chessmate, questo era più su Google, magari c'è qualcuno che l'ha fatto già girare. Chess, non si chiama, Chess
1: Base. Crossover Office.

Ah, questo un attimo. Sì, questo è quello sotto.

0: インスタで、
1: はい、
0: 面白い部分なんだけ
1: ど、うん、これだね、うん、18 sono a Roma.
2: A Roma?
1: 18 e 19. No, devo stare a Milano, c'è una riunione in federazione di scacchi, quindi rimborsano tutto il viaggio in aereo, quindi.
2: Tutto a marzo.
3: 18 di che?
1: Di marzo. Cosa ha copiato?
2: Aspetta, allora un trucco mount. Data 1 e data 2.cab è dato a 604 mega.
1: Quindi pochissimo manca, ma non lo riesumo, vero?
2: Non so perché.
3: Sai che fai? Sai che fai?
2: Sì.
3: Te lo metti in directory e poi fai .get-r.
2: Da lui?
3: L'FTP, perché tanto anche se lui è FTP aperto.
1: No.
2: Meno C numero R comunque.
3: Meno C, giusto. Tu ne hai FTP aperto?
1: No, sono io che lo uppo sul suo FTP.
2: No, io non ho FTP aperto.
3: E tu non puoi aprire FTP al volo?
2: Al volo non ci siamo riusciti.
1: No, sulla... ma qua siamo sulla...
2: sulla Knoppix, ma è già aperto tutto.
1: Ah, sì?
2: Se no lo devi lanciarlo comunque. Sicuro c'è.
1: E allora, proviamo così.

0: secondo te? No, niente, non controllo più la mente.
1: No, non è aperto.
0: Slash cit.d ftp sta.
2: Oppure ftp proprio. No. Inet.d dai, guarda lì. Vabbè, tu dici non, perché dici non l'ho aperto?
0: Perché è stato un map logo lost, non c'è.
2: Internet, qui 6, 10, 10.
0: Aspetta, non so, aspetta, poi porco qui 10, 69, 1, 193.
2: No, allora vai dentro il TC e guarda hosts.log.

0: ఉంటుంది.
1: Però neanche dalla palestra.
0: Alt, controlla alt, punto.
1: Eh sì, all alt. Punto. Ah, però dai, lo stesso.
0: Basta il copy, la riga sopra.
1: Questa qua.
0: P. P. Invece di SSH, SSHD lo cambi e metti FTPD o è in FTPD, no? No, te lo dico SSHD è in FTPD o FTPD, non mi ricordo, ma
1: FTPD. No, ma perché il problema è che non me lo dà neanche dalla tua posta.
0: No, perché infatti era negato anche dalla tua posta.
1: Ma non c'è. Forse lo devo rilanciare.
0: Chi meno uno, no, al massimo di fare chi meno uno deve.

0: non c'è in FD. Cazzo.
1: No, devi lanciare in FD. Si lascia PC, no, FC in punto B in FD.
0: Allora, per questo?
1: Sì. Sì. No, comunque se Dio che facciamo qualcosa.
0: Ci cerco proprio.
1: Fine.

0: Mulu bence bro.
1: Equinox.
0: Non so, ma io non ci sono nel direttore giusto, me la continua uguale.
2: Non importa, c'è nel... Bene, le lettere sono dietro la diretta.
0: Ma se faccio un uccido. Dico il file.
2: C'è appena diretta di grande.
0: Ma la sua diretta non è come diretta.
2: Non importa, tu fai un getto col
0: file. Sì, perché è meno R il problema, se non trovo. Get, meno C, data 2K.
1: Ma dove?
0: No, certo. Meno C, FTP, quindi si slash.
1: 10, 69, 1, 109, 3.
2: Questo è sfavorevole per sì.
0: Traffix.
1: Sì. Ma la passo dopo le cazzo.
2: Ah,
1: l'avevo cambiata, era suca.
0: Traffix di punti, 93. No, mi dita tutta quanta la...
1: Ah, sì.
0: Ah, porco Dio, sposta.
1: Non può. E dove cazzo lo sposta?
0: Non può, devi darmi tutto.
1: E allora, CD...
0: No, devi andare sul tuo proprio.
2: Su come è Mount Windows, dove c'è?
1: Sì, no, qua in CD scacchi. C'è Space 9. C'è minchia, qua ci sono tutti uno
0: più so,
1: uno quello potevo. Aspetta che faccio più. Non sei in chat che te lo incollavo, eh.
2: Ma quello sì. Non ho ancora il chat. Devo cambiare di dove stare.
1: Però non ci sono, devi aggiungere i...
0: Ma tu sei solo sul suo server o sei
1: solo sul suo server?

0: Bad port number.
1: È scritto FTP.
0: FTP 2.//. Knoppix 2. Invece Knoppix 7.

0: non gli piace.
1: C'è l'Entecnopix?
0: Sì, c'è. Forse va, no, perché per entrare in quei directory deve essere root. Vabbè, fai root e fottile.
1: E com'era la su root?
0: Te la cambia. Cazzo, non so.
1: Root.
0: Eh?
1: No. No.
0: Suca.
2: Si è mangiato veramente.
0: Ok, suca con la cina. Non è che il server non impedisca.
1: Non è che Buget
2: non sia forte.
1: No, non voglio la password su tutti i punti suca.
2: Sai che la password su Buget non sono messa normalmente io.
1: Due punti password.
2: Sì.
1: Allora non vuole. Dice error in server response. Secondo me non ti mi dà il continuo. Quanto è grosso?
0: Prova senza meno C, vedi se inizia a farlo.
1: Eh sì, però aspetta, faccio un altro piatto che sembra che ce l'ho veloce.
0: Certo. Adesso. No, devo...
1: No, devo da meno C, no, in verità non c'è, quindi non dovrebbe continuare un cazzo.
0: No, ma non è questo il problema, sì.
1: No, infatti mi sa che il dead out non si può collegare.
0: Allora...
1: Aspetta, FTP...
2: Meno C, se non sbaglio, funziona sull'hash del file, quindi lo deve continuare, non c'è un motivo perché non dovrebbe continuare.
1: Sì, dovrebbe, infatti se non mi connette proprio, infatti. Come dei user Knopix suca. Sembra proprio che FTP non ti funziona. Ma tu se riesci a collegarti? Pronto?
0: No, sto vedendo se mi risultavi tu qua.
1: Sì, ecco.
0: No,
1: 10-10, scusa.
0: Sì. Però vedi, io non rispondo.
1: No, infatti mi sa che c'è il seguito, blocchi tutto.
0: E come cazzo? Se no vaffanculo, te lo riurbo.
1: Aspetta, perché c'è grasso in modo che fa funzionare FTP qua. Ma tu da locale ci riesci?
0: No, volevo provare. Visto sono
1: FTP da mouse root no bravo, se no può essere identico, però Knopix no, user Knopix.
0: Ah, da root non si può entrare.
1: Dagli utenze a Knopix.
0: Però non può entrare nel path.
1: Sì, non mi entra nemmeno come user Knopix.

0: Ecco il sole, viene per uccidermi.
1: Ma non posso partelo io con meno c- no. Un bughetta al cazzo di...

0: Come cazzo si potrebbe fare? Per fotterlo. Non posso aprire HTTP.
1: Sì, non si mette a configurare la pasce.
2: Io
1: magari funziona praticamente. E per continuare a fare questo cazzo.
2: No, ma in live la pasce sarà.
1: Sì, ci sarà.
2: Sarà tipo un minuto. Vai, ci
1: inizio,
2: la pasce sta.
1: Non esce. Però mo
2: no, mo cambi stati di slash edge Apache slash comp
1: HTTP di comp,
2: perfetto, becca l'htdocs e metti il directory proprio quella lì del dove ci sta il film.
1: Che non riuscirà mai a leggere
0: perché non la puoi leggere, sono sei rotto.
1: Però perché hai montato la partizione da root.
0: Ma non la posso montare non da root. Non ce la fa montare.
1: Se devi basta che metti nell'fstab il coso, no, basta che dici che è user.
0: Allora, prima dobbiamo modificare l'fstab.
1: No, ma intanto intanto questo.
0: Dove cazzo è htdocs?
1: Si cerca bar www. Tanto sarà là dentro.
2: Che basta.
0: Bar www. Questa la devo rimpiazzare. Oh, mi vuole spacchiare? Aspetta, te l'ho messo nel...
1: Puoi metterlo anche tutto.
0: Questo no?
1: Sì. Fai scacchia. Senza, no, senza tutto lo slash, perché poi non so da qua dentro lo spazio come funziona.
0: Così?
1: No, da RAM disk a scacchi.
0: La lascio un'altra dir.
1: La rendo io per l'altra.
2: Ah, ok, buonissimo così.
1: Ora. Salve.
2: Pezzi in mezzo.
1: Guardando l'FS tab.
2: Qual è?
0: HDA2.
1: HDA2, basta il
0: users c'è.
1: Ah, users.
0: E allora perché non me l'ha fatta montare?
1: Umask 000. Vabbè, quindi devo fare 777, vabbè.
2: Sì, qua.
1: Vabbè, vabbè.
0: Okay. Allora devo smontare.
1: Sì, smonto il root. Ci sta dentro un
2: sì.
1: No, sta dentro il connect, però. No, va bene per parte,
0: certo. Forse c'è qualche cazzo di shell in cui...
1: Sì, niente.
0: Qua ero. Qua dell'FTP.
1: Eh certo.
0: Continui.
2: No.
1: Aspetta però.
0: Forse riusciamo.
1: Di yes.
0: Yes o Y?
1: Di yes.
0: Così.
1: No, Y uguale. Vabbè, uguale. Va bene così.
2: Ma vai.
1: Ah no, ma non è l'M tutto, quindi fare il dopo, niente, non c'è.
0: Andiamo dove cazzo, dai. No, non è.
2: Vabbè, però è forse era lì.
0: Forse perché si girava. Vediamo qua che cazzo c'è. Questo non c'è. Ah,
1: però.
0: È Cristo santo.
1: F user. Meno FU altro punto. Beh. Non sto dando nessuno. Riprova di mettere. Ci deve essere qua dentro.
2: Ma non è che c'è?
1: Però anche altri termini. Non è che l'ha lanciato questo, magari X. X. No.
0: Vabbè, usciamo proprio per.
1: L'altra, ecco, ok,
0: ok,
2: gambe e te ne l'hai fessato.
1: Eh sì, vai, invia. No, se ti fai così non ti usa user. E questo non ti ha funzionato, devi fare la monta a lui.
0: Ah, ok.
1: Modo dove l'ha montato però. Mount? No, perché non è scacchi il mount secondo me.
2: Sì, sì.
1: No, elementi
0: HDA2. Allora aspetta, scusa, faccio. Scusa, no. Perché visto che se no ci dobbiamo rieditare.
1: Sì. No, no. Ah, giusto.
0: Quindi, vieni.
1: Vieni. Fessere.
0: Allora gli dico di montarlo in home.
2: Un copix in slacchi.
1: Un copix in slacchi, sì.
2: Vabbè, cazzo che stai passando?
0: Una cosa che probabilmente non funziona.
1: Un programma di database delle partite di scatto.
2: Ah sì, però
1: devo lavorare con più solo Office and Data.
0: Mount
1: HD2.
0: Ok, ci siamo.
1: Ora fai ripartire la patch, così devi leggere la configurazione. E PC net di patch restart. La patch restart. Un non può esserci questo il tempo. Vediamo. Meno C stavolta, non è una tanto vediamo se me lo prende. E me lo prende.
0: Oh, devi andare nella directory però.
1: Esatto. Ora preghiamo. Grande. 600 mega di svolta. Bene.
0: Ma aspetta, ora manco altri file. Altri file.
1: Vabbè, intanto quello ce lo prendiamo. Poi gli altri me li prendo.
0: Sempre con budetto.
1: Con calma, cioè, assolutamente.
0: Ma quanto aspettiamo?
1: 200k al secondo.
0: Morto.
1: HTTP, HTTP. 10 minuti.
2: HTTP non ha più volte.
1: Molto. Vabbè, che mezzo. Per 10. Conta che a me ho fatto i calcoli circa per 25 rispetto al stesso SCP.
2: Quello
1: è normale, non è. Dammi una ragione perché è normale.
2: Perché c'è il SSL.
1: Dovrebbe sarà un 10%, ma forse 10%, non è vero. Che i dati poi sono dati, anche se li clicchi non è che c'hai tanto vedere, perché alla fine te lo nasce.
2: Bisogna l'altra macchina invece che macchina.
1: No, se non è proprio il server SSH, come anche il server Linux.
2: Come anche OpenBB.
1: Esatto.
0: No, ma noi non passavamo da...
2: No, no. È proprio il concetto di
0: programmazione. Ah, vabbè, ma io mi ricordo che avevo i DVX su OpenBSD, l'audio rallentava rispetto al video, viceversa. Io facevo 2000 controlli su queste cose, quindi non riuscivo a... Perché per il resto ci girava tutto.
1: No, non si gira tutto.
0: Anche VMware li avevo fatto girare.
1: Sì, sì, ho voglia. Sì, però vabbè.
0: Quindi vediamo che merda di vostri ho messo un bastardo.
2: Ma fallo il giocare.
0: Ma poi non ci sono.
2: Sì, ci sei.
1: Sì,
0: forse sono caduto però.
2: No, veramente
1: l'ha completato.
2: È scritto morbe anzi.
0: Ah no, no, perché non pensavo mi mettesse là. No, non ho cambiato un cazzo. C'è anche Unreal Earth qua, mi ha compilato.
2: Ah.
0: Su questa lista. Hanno fatto bene come adesso non la decidi. Intanto la nostra SCD si detonano questi.
2: Ok. Si detonano. Poi si detonano.
0: Già si sono detonati.
1: Bomba nella sede ONU a Pristina. Che palle, ma se comincio a prendersi a spararsi addosso non se ne può più.
2: Ma gliela fanno rivendicare. Aspetta, dopo l'Iraq ti tocca?
1: No, no, Pristina e Kosovo, che si stanno rinunciando a sparare tra di loro. No, l'Iraq poi c'è la Siria. Anche se pare che stia facendo il ritiro delle truppe, se lo fa è un grosso, perché nessuno si può muovere più.
0: Ma chi? Sì,
1: la Siria.
0: Ah.
1: Se riesce a fare il ritiro delle truppe sono stati veramente bravi, perché così hanno azzeccato tutti. Beh, comunque insomma, prima che attaccheranno qualcuno altro passeranno anche 2 anni. Prima che smettono di spendere soldi in Iraq, cioè ora.

0: if we do.
1: Yeah, that's good. In the sense.

0: Esto se lo tiene ahí, ¿no?
1: Sí. Ecco, questo è un sas. Spam, bello. Però me lo leggo, mi piace leggere spam,
2: Molto bello, che cazzo di spam ti arriva? Russo, che cazzo è?
0: No?
1: Stigate.
2: È russo.
0: No, no, vabbè, il tratto è decodificato male, cioè. Che cos'è non lo puoi sapere questo.
1: Andiamo 22 punti sui 5 di est
2: 5 di te in 2
1: anzi assai cioè dovrei abbassare
2: io 2 sto
1: Mica solo 2 e 9 sarei beccati dal soggetto illegale no? Su meglio no voi legate al carattere
2: sono quelli che ho fatto valutare
1: con 1.9 di bias tutto bayesiano
2: 99% tu 100% ma porco giù dagli 20 e c'è un 99%
1: ma mi sta arrivando ultimamente ma perché è successo su Twitter su Instagram io so che c'è l'antispam, il filtro antispam su Instagram.
2: No.
1: Così mi disse su Instagram. Dice no, io non ne metto il dispam.
0: Il filtro antispam c'aveva già il come un butteriner, non spam.
1: Ah, col coso gli era dato un passo tipo file enorme e sarebbe entrato tutto.
0: Praticamente prendevo ogni email e la comprava come se ogni cosa era un array. Poi
2: si chiama Bobo Filter.
0: Bobo Filter, può essere.
2: E l'ha messa su Instagram, ma su Instagram c'è messa la spam.
0: No, su Instagram si è messo nel suo account.
2: Ah, per lui, però.
0: Ma quando si sono tutti casini, che poi.
1: Che tu doveva andare in auto.
0: Che poi, che poi Martin ha fatto l'installazione, voleva condurre spaccato. Martin ha fatto un'installazione, si chiamava Crash, non so se l'hai vista. Ti ha preso un punto della spacca. Quando sei andato dall'Austria, dove stavo? Ci sono credo che Martin è stato.
2: Ah, prima andato. Che io andassi in Austria.
0: Sì, sì.
2: Ok. E che è successo lui?
0: Ma non mi vedo ricordare male, però mi ricordo che già la Mille aveva messo questa cosa su Twitter, che l'ha fatto questa cosa. E aveva fatto piantare il mio server. È stato il mio server giù per 3 ore.
2: Ah, è tipo Martin sbloccò.
0: Martin sbloccò tipo il modo esorbitante e ha spaccato tipo tutte le cose.
2: Ma io non mi dirò. L'avete letto la mail di quando abbiamo beccato il bug de... che avevano bugato? Che era fantastico, mi dirò alle 9 di mattina che io sto dormendo che mi telefona Martin dalla Cina.
1: Dalla Cina?
2: Andiamo a Martin. Martin
0: sta in Cina.
2: Oh bella, come stai? Io sto in Cina. Ma come stai in Cina?
0: Più 61. Più 61. L'indirizzo internazionale della Cina.
2: Non mi ho letto un numero, non so che ho risposto, devo dire, non ci ho fatto là. È stato troppo un flash. Martin, ciao, come stai? Bene, dove sei? In Cina. Come in Cina? Che cazzo fai in Cina? E perché ti colleghi a Instagram? Stai in Cina, porco Dio.
1: Veramente.
2: C'è la Madonna.
0: Noi ti metto l'ammazzo, non la Cina se si collega.
2: Clinico.
1: Oh, gli altri ci passiamo per tutti.
2: Sì,
1: anche se sono piccoli,
2: Saranno tipo sono 2 piccoli,
1: mega.
2: Sì, no, sì. Però che mi manca?
1: Non lo so.
0: Quello se ne con FTP per meglio.
1: Sì, ma è rimasto no. Poco, perché già il clou era passato.
2: Sì. Vediamo un po'.
1: Dobbiamo vedere cosa.
2: Cosa tutti sapete?
1: Sì, ma sono un.
2: Sì, sono un sono fai... un extra o un mega. Forse manco un mega.
1: Era questo qua.
2: Il candidato c'è il nome di tutti poi. Tutti dati abbiamo già preso il team.
1: 67k.
0: 4k.

0: To z tobą są partii tam mają, nic nie mówię.
1: Muszę nie być warto.
0: Dobra, pochali warto, bo będziemy razy z stale.
1: No, tak będę, że jest stale, tak, tylko pomarzimy, jak taka cala. Czekaj, jak zamknę, jak no, to ja mówię, to taka cala i drogami.
0: No, sì, cioè.
1: Non è infatti amare stronze su qualche DLL bastarda.
0: Ha delle sue DLL.
1: Sì, se no ci sono delle build, però lei
2: dice
1: che la prende l'hardware. Esatto. Devo usare quello di Windows, magari potrebbe essere quella di chiamate che quando ne ho prodotto. Le sue non c'è problema. Poi non solo, ma
0: hardware,
1: capito? Cioè, non c'è il cazzo di quello.
0: Cioè, bisogna vedere se oltre alle sue c'ha anche quelle di Windows.
1: Sicuramente, però quello ce l'ha costruito. Cioè, il discorso è questo: che quello che può dar problemi è quando l'hardware.
0: Allora, tu hai preso sì.
1: Data, tutti data 1 e data 2. Devo prendere
0: tutti Engine setup, 32, tutti setup. Che
1: posso fare setup asterisco? Non credo. Setup.ex.
0: setup.ibt.ini.inx.skin. Ora layout.bin ed engine32.cap. Engine è scritto.
1: Engine.
0: Ti non c'era il gioco per l'amica Super Angun.
1: Super Angun, è vero. Engon.
0: Sì, era il moto, sì. Dovresti avere tutti, no?
1: No, mi sarebbe più manca serie. No, cioè. 3, 6, 9, 10, 11.
0: 3,
1: 6,
0: 9, 10, 11. Ok. Vediamo ora com'è.
1: OPT, GX Office. Boom.
0: Ma tu come l'hai sucato dal muro?
1: No, non me lo so fatto da Xant. Non so, probabilmente no. Ah, mi sapevo qualche, sono morto. Sono morto, sono morto. Sono morto tantissimo, non lo sento proprio.
0: Mi inizia tutta la formica.
1: No, non sento proprio. Vedi.

0: Poi sempre lo stesso.
1: Install and support the software.
0: Batterie di me.
1: Alternate other X file.
2: No, io devo andare.
1: Setup.x. Windows version quale facciamo? Per XP?
2: Beh, non lo so, quella va a giro su tutti.
1: Gira su tutti?
2: Sì.
1: Facciamo un bel Windows 98.
2: Cioè 95 forse. Cioè vabbè, questo forse è nuovo, è un po' pesante perché
1: non facciamo XP, vabbè, è pesante, ma tanto lo non cambia niente. Facciamo XP.
2: Allora lì.
1: Un po'. Si parte.
2: Ma dove si ristalla? Dove si crea tipo la sua finta.
1: Sì, la sua finta cosa di Windows. Ah. If you're not certain the installation is finished, simulation of Windows reboot. Non può aver già finito
2: questo. No, mica c'è su. Non so dove Zola che sta là. Cioè lento. Ah no, vabbè, se facciamo istruzione personalizzata, vediamo tutte le foto dei giocatori, mamma ne fatti i filmatini.
1: Che di menu, scusa, sembra che abbia fatto istruzione. Ah, infatti.
2: Oh, new Chiefs Office. Fake Windows.

0: think it's a good money. Devo installare non dandogli un X, ma dicendogli che il CD
1: è tuttavia alto. Probabilmente non trova gli altre, esatto,
0: gli altri file. Oddio, dovrebbe, perché sarà assolutamente intelligente, dovrebbe, però. Amico, come sei? Ecco. Come sta? Un supporto. Su un supporto.
1: Il problema è che chi se lo fa questo programma.
0: Alternate CD non location.
1: No, non è che è un ISO.
0: No, però lui non lo vende come ISO. Ma un CD non dice.
1: Non so dove creare l'ISO.
0: Ma non gli va più un cazzo. No, infatti no, cioè, anche lo monterei e comprerebbe così.

0: Forse che abbiamo fatto preuse default.
1: Fatto la default.
0: Ma anche prima XP, quando abbiamo messo. Anche quando abbiamo messo tipo quel CD era lì.
1: No.

0: più in soccorso vecchio, o forse perché è devoto in speed. Ora un 95.
1: Un 98.
0: MNT Winches 70.x. Starter 70.x, boom! Un culo! È proprio saltato! Bell'exception proprio.

0: Wanger probabile.
1: Su questo no, però non credo che vada. Tu c'è anche Wine?
0: Sì.
1: Vediamo, giusto.

0: Qua. E Circo.
1: Non è partito con lui, ma è partito con Wine, allucinante. Italia. Il programma di sanzioni, cioè Space 9 sta preparando di star sciuguizza.
2: Non ci credo che parte, ma...
1: Ma magari si installa, ma poi non parte. Infatti,
2: boom. È andato?
1: Failed to marshal the interface. Vabbè, adesso ho provato su qualche interfaccia stronza. Anche. Ah, ole. Questo stronzo usa gli ole.
2: E quindi?
1: E quindi è la morte. La morte perché l'ole non c'è modo di elevarli. Stronzo. Boom, ecco qua, ole. E questo è il durante su interfaccia tramite gli ole che sono delle librerie condivise questo è tutto
2: sì, non che mi ricordo dava sempre questo problema di ole però uno era riuscito a farlo andare con Windows non so, ah non aveva fatto praticamente aveva copiato, lui aveva installato Windows XP poi aveva copiato tutta la cartella nella poi avevo provato a farlo ma...
1: Allora, installato da Windows XP e poi lo lanciava con Wine.
2: Sì. Cioè, copiava tutta l'installazione para para, tipo il pezzo di hard disk là, e poi lo lanciava.
1: Proviamo.
2: A fare che?
1: A fare questa cosa. Io le tengo Windows, scusami.
2: Ah. Un grande. Stoico.
1: No, perché mi serve Explorer. Fare i test delle applicazioni web. Ho bisogno di Explorer.
2: Non vedo l'ora di conoscere Newmark. Che avete scassato la minchia questo Newmark.
1: Ma dove sta? Ma si è svegliato adesso. Ah, io non lo conosco il legato.
0: No.
1: E proprio digli che io conosco.
2: Sei entrato tanto... ora. Ah no, sei morto.
1: No, sì. Digli che io conosco da tanto tempo il suo morso. Anche se lui non so se si ricorda la magia.

0: Mazza, sono riuscito a dare un'altra da prendere, la parola amorosa.
1: Vabbè, lei è veronese, cazzo, sono andata via, amorosa.
0: Sono molto, ero un vecchio amico di Altirez. Amico di Altirez. Anzito.
2: Ma niente capisce più amorosa del zio.
1: Infatti.
0: Ma perché con le cazzo di sono? Una cosa, un culo, che ci mette 2 ore e mezza a prepararti?
2: No, è il compagno del mio sport.
0: Ho capito, ci mette 2 ore e mezza a prepararti. Tra 9 e mezza si deve muovere. Ah, a parte per venire qui, ok, ciao. Allora, digli, conosco Antirez.

0: sta lanciando. No, di quell'installazione di. Ma guarda che figata. Questa parte forse non si è mai vista nei normali.
1: È vero.

0: 那一方con io non ci puoi mettere una vezza.
1: Che so già! Già so!
2: Ma sembra così?
1: Sì, ovvio.
2: In maniera scarica. Che cazzo sono sti
0: modi? Stanno scaricando la merda. Dove sei?
2: Ghiaglioli di merda. Si è caduto in mezzo. Il lago aumenta vertiginosamente.
1: Italia?
2: Sì. Ma poi ti chiederà il...
1: Quindi?
2: Dov'è il sotto?
1: Quindi è Dio il nuovo mongoloide. No. No. No.
2: Non ci credo.
0: Perché questa è la fottura, perché la nota di cosa 800 per 600 ormai non lo fanno più, 768 tutti. Questo è 1280 per 600.
2: No, non ti chiedo il seriale, ma te lo leggo io.
1: Continuare a scegliere avanti, lo puoi scegliere avanti.
2: Ah, non fai installazione custom perché sennò ci sta la 600 mega di merda. Invece c'è un'installazione minima dove.
0: Adesso non me lo chiede.
2: Vabbè, destinazione mettilo vabbè. Dove dice lui, cioè non lo so pure, a meno che non è delle cartelle tue.
0: No, no,
2: in maniera particolare. Anche questo. È la personalizzazione. Oppure forse compare. L'importante è che leviamo player enciclopedia. Vediamo quanto diventa. Aspetta, forse anche database, non mi ricordo che cazzo è.
0: Database sono 700 mega.
2: Leviamo.
0: Beh. Pure. Giga 100 tutti.
2: Database dovrebbe essere poi. Il database te lo prendi dal...
0: Da te, io non ho il CD.
2: Te lo passo io, ce l'ho qua.
0: No, beh, mi faccio l'ISO, tanto c'ho l'automato.
2: No, no, ti passo quello il database, quello con 3 milioni di partite commentate, grandi maestri, e la maschera di ricerca e tutto. Cioè, che puoi fare il team di ricerca.
1: È una cosa che in più al database suo.
2: Sì, mica costa qualche 600 euro sul database, però l'ho stucato dal mio. Certo.
0: Anche vedere che
2: così come questo costa 350 euro. Ora ti dici dovrebbe non riavviare, non riavviare perché alla fine è una cazzata. Ora ti do il seriale CD serialisti.
3: Ma chiede di riavviare?
0: Sì.
3: Magari si sì, scazzato gli ore, no?
0: Beh, XP se mi fa riavviare lo cancello. Ora. Mi chiede di avviare perché gli ho... Ah, ho trovato una rete. Un culo ci ha messo 20 minuti, porco Dio. So se XP mi chiede di avviare per un programma lo cancello, giù.
2: E come non ti ha chiesto il seriale? P8 6YL
0: P8 6YL
2: 9 UATP NV LSC 3VK 9V 5CE 3J. Poi puoi giocare anche su Play Chess Online. Comunque questa cosa che sembra una cosa minchiona, posso vedere se ti ha caricato i font. A me, secondo me, scacchiare così fa cagare, allora tu cosa fai? Ecco come puoi ingaccare.
0: Sì. Babinga. Cos'è Babinga?
2: Non lo so, comunque tech è quella più. Provo a mettere le coordinate. Ora qua c'è la prova del 9, poi a volte non installa i font. Infatti.
0: Cioè? Ora, cosa hanno installato, scusa?
2: I font scacchistici, le figurine. Quindi ora devi copiare.
0: Scusa, ma l'ha installato in quell'altro, perché non in questo?
2: Non lo so, si cassaria. Perché quell'altro sono cose. Non me lo sono mai.
3: Sì, cassaria è molto canadese.
2: Cioè si confonde. Maple.
0: Come vedere, se Maple me lo ricarico. No, ne ho fottuti proprio del tutto. C'erano. Secondo me posso fare così, guarda. Se non ti dico tech. Applica.
2: No, li devi copiare nella cartella dei fonts.
0: Ok.
2: Io ce li ho, se vuoi te li do.
0: Faccio così. E poi faccio così.
2: Sì, ma non puoi mettere a scacchiare quella tech, è molto più bella di questa. No, questa è Maple.
0: Tech.
2: Non è la tech che comunque avresti con i font giusti. Fidati.
0: Vabbè però
2: guarda, ti assicuro che c'è una differenza notevole. Sì. Comunque questa è la minima cosa, perché al limite poi dei sistemi li metti i font. Te li posso passare io da qua. Sennò se vuoi te li passo adesso.
0: Allora, vediamo una diversa, devo un inizio. Così ce ne accorgiamo se lo fa o no. È rosa. Inizio.
2: No, ti rimate a quella standard.
0: È rosa, no, la scacchiera è quella. È giusto.
2: No, allora perché Teac non lo fa?
0: Ma Teac se non lo fa è che è più piccola. Tu sicura che non è così Teac?
2: Teac è proprio color legno. È così però coi font.
0: Ok. Ok, vabbè. Chi se ne frega. Lo farò.
2: Poi i motori, ti posso dare tutti i motori di Wix.
0: Cosa è passato a Fritz?
2: Perché se hai Fritz installato passa automaticamente al programma Fritz, un programma per giocare.
0: Ah. Ok, ora io posso chiudere e provare a lanciarlo con Wine. No? È la cosa che ci interessava.
2: Sì.
0: Ah, la schiena.
2: Cristo di merda! Porco.
0: Roberto, alle 8 io comincerò a sparare Toxicity, bel Toxicity alto volume tra 50 minuti, così farò felici questi quattro coglioni che dormono.
2: Però vedi, un peccato che devi tenere un Linux e Windows per fare quelle fregate che ti serviva con Explorer,
0: mi dà poi i giochini tipo questo Championship Manager, qualcosa comunque me l'ho
2: venuto. Championship Manager, grande partita. Vabbè, tu quello, minchia, dov'è la formazione d'Attrick, porca puttana.
0: Io sai che mi sono disinstallato, ho cominciato a perdere in maniera ignominiosa.
2: Io sono in una fase calante, indifferente.
0: No, io tipo sono indietreggiato senza vincere nessuna partita nell'ultimo torneo. Quando è arrivato terzo a quello primo.
2: Metti devi scaricare Attrick Organizer, non mi ricordo bene, non faccio una formazione a cazzo.
0: Ma stai ancora nella stessa liga?
2: Ero salito in terza.
0: In terza?
2: Ora sono in quarta ultimo.
0: Minchia, in terza era grosso.
2: Era bello, cioè cazzo.
0: Ecco, che ma tu hai visto la mia pagina di. Vai su Dev Breakwalker
2: Net. Mi spiace.
3: Capito? Sto cazzo di Mozilla esportato, farei prima prendendolo sul mio
0: perché?
2: Che?
0: Ma non è vero, l'ho fatto 30 secondi fa.
2: Forse si è sballato l'ora quando eri avviato con Windows.
0: Lo odio.
3: Vabbè, sicuro,
0: ma che sono soltanto 49.000 giorni che non fa FSCK secondo lui. Ho fatto mezz'ora fa. 49.000 al giorno, quanti sono 26 anni? 49.000 al giorno.
3: Dev Benwork, se lo fa 4 volte.
0: Ah, Dev Benwork is net slash Newmark slash
3: Newmark o Newmark?
0: Newmark N slash Nova Spec, scritto con la N e la S maiuscola. Sì, sì, un caldo. Cioè.
2: Mi sono perso una partita.
3: Nova Spec, N grande, S grande?
0: Con la N grande e S grande.
2: Anche ho fatto un bel po' di stelline.
0: Minchia, chi sei io?
2: Diverso sei stelle, non ricordi, c'era anche ai tempi.
0: Un mostro è diventato.
2: È tipo sovrannaturale, mi pare, in regia, una cosa del genere.
0: E perché tieni queste due pippe?
2: Perché sono quelli che sto allenando, hanno 17 anni, quindi il tempo che...
0: Certo.
2: Poveretti crescono, però c'è
0: una... Razvan Radu. Uno era comprato Razvan Radu.
2: Non ce lo ricordo, e segnò anche.
0: Segnò anche. La macchina.
2: Allora, come formazioni... Schiererei. Di
0: ah, questa cosa non c'era.
2: No, si l'hanno introdotta, poi ricopia la formazione che abbiamo fatto prima.
0: Che cosa intelligente che hanno fatto. Ah, tu giochi addirittura con i terzini difensivi, mentre il centrale... Ah, giochi il 3-4-3? No,
2: il zio... Sì, ora è il 3-4-3, ma questo...
0: Ma come giochi? Io no, non giochi con il 3-4-3, giochi col 2-4-2.
2: No, sono 1, 2...
0: No, pure lui è offensivo.
2: No, offensivo non cambia.
0: Ah,
2: non
0: è... Non è... Che si attacca aggiunto, certo.
2: Lucer da
0: tassi. 3-4-3 sì. Giochi, 3-5-2.
2: 3-5-2, no, ora 3-4-3. Milo Svensson, lo mettiamo di Arnerau. Ve la mettiamo così, sta formazione. Riserva attaccante Ardadazzi.
0: Ardadazzi, Lucio.
2: Ardadazzi, qua. Il centrocampo, riserva difensore. Ah no, però cazzo.
0: Che c'è?
2: Se no me ne fotto, faccio 3-5-2.

0: pezzo 5 pure è nuovo.
1: No, c'era pure meno.
0: C'era pure
1: meno. È tipo da un più apporto al centrocampo. Riserva difensore, come cazzo si chiama? Non è certo, perché praticamente io oggi avevo quello forte infortunato. Vedo, sta giocando. Ti ripiazzati di Renanz. Riserva difensore. Chi cazzo mette di casa? Cioè, questo qua era fortissimo, diciamo, infortunato, porca puttana.
0: Vabbè, per quanto tempo?
1: Per settimane. Allora mettiamo Ravn in difesa. Io Svensson in attacco. Vabbè, confermo, vaffanculo.
0: Atteggiamento normale, tattica normale?
1: Sì.
0: Sempre gioca dopo atteggiamento partita di campionato lì.
1: Ah, è per questo allora perdevi. Perché il morale praticamente anche se vinci crolla, che danno il massimo, tipo. Tutto tipo come se fosse la partita della vita. E quindi la partita dopo sono spompati.
0: Ah, io era fisso, però.
1: Minchia, allora praticamente li avrei mandati.
0: Ma anche le amichevoli facevo in quel modo.
1: No, le amichevoli non contano, perché comunque anche se lo impostavi. Proviamo il giocatore, vediamo chi cazzo promuove. Insufficiente in regia, 18 anni, Giovanni Riva.
0: Accettabile resistenza. No. Debole in difesa.
1: Una merda, vacco. Simpatica, calma e onesta, colpo di testa, si potrebbe provare a vendere, ma forse è insufficiente se lo comprano la Ad. Centrocampista, cazzo di questo zero. Tanto per sport.
0: Cioè, lo regali?
1: No, vabbè, sì, giusto per non licenziarlo, ma se lo prendono più. Vuole, com'è?
0: Guarda che fanno un'asta?
1: Sì. Bisogna organizzare anche l'amichevole.
0: Vai forte anche questi.
1: Giustamente ora fanno tutti organizzare il giorno amichevole. Perché io ci devo pensare martedì, se no sabato. Hai sfidato Pimpish e Senad. Verranno dalla Sverige. Speriamo che c'è più sti.
0: Ma metti un numero a caso?
1: Teoricamente mi dovrei scegliere DD, però così faccio prima perché. Ne sfido tipo una ventina a cazzo e qualcuno sempre accetta. C'è anche Naitolo che gioca. Anche Naitolo si è fatto sul porter, tutto che.
0: Non lo so, non ricordo. L'avevo visto cosa di Naitolo.
1: Che dici, parte?
0: Io. Come si chiamava?
1: L'ex
0: Chess Base.
1: Sì.
0: Chess Base. C-Base.
1: C-Base 9.exe.
0: Certo.
1: Ma allora lui le DLL se le carica da quale?
0: Da Windows.
1: Non si suca, forse dovresti copiare quelle di Windows nella finta directory di. Nella finta directory di coso.
0: Di Wine.
1: Di Wine. Oppure dirgli che la finta directory di Wine, cancellarla e dirgli di andarsela a prendere dalla vera directory di Wine. Cioè dalla vera directory di Windows.
0: Dalla vera directory di
1: Windows. Cioè lui anziché leggersi punto non so come cazzo si chiama punto wine windows xp cazzi e mazzi vediamo che libreria cerca. No, import dll cerca. No, no, tutte quelle c'è 32, quelle sono sue.
0: Ma lui deve dire proprio not found, se ne stanno qua dentro questo assurdo. No,
1: qua in engines c'è i motori di gioco.
0: No.
1: No, secondo me stanno proprio in Windows.
0: Dici? devo trovare, allora vedere Mark CD, man, no Mark CD.wine, let's stop, non lo so, let's go, porco Dio, sbrigati, coglione, sbrigati, dai, sei lento, dai, dai. Dai, why? Oh, Windows C, Windows System, C, Windows System, Tempo X, C, C, però C lui è ovviamente, per lui cos'è?
2: Nova Windows 6.
1: Non è qua che forse bisogna
0: potrei
1: intervenire.
0: Provare a fare, tipo come...
1: magari il backup di questo.
0: Si aumenta con due virgolette, no, ovviamente.
2: Nova Space con N grande.
0: Nova Space S-P-E-S.
1: Che cazzo è?
0: La vecchia squadra. Cioè le pagine quelle della vecchia squadra.
1: Ah vero, della Reactric. Sì. Mi andrà a mettere quello di System.
0: È Windows?
1: Qua sono un altro. No, no, come cazzo lo
0: vedo?
1: No,
0: lo
1: posso
0: vedere. Vedo io. MNT MNT Windows sempre minusco Windows,
1: ma forse gli dare anche il pack più completo che scende sotto, non c'è Windows, non c'è System tipo,
0: no, perché questa qui è il pack proprio di dove va a trovare Windows, poi sotto gli dico dove sta il System.

0: so perché Dio non può guardare quanto si sono messo senza quel cazzo. Qua è file system M4 1095,
1: no, perché è NTFS UXP.
2: Non dipende,
0: non no, no, io l'ho subito fatto.
1: Sicuro, anche la partizione.
0: Sì.
1: Allora si è a posto.
0: Questo qua non è. Ah sì, Windows. Ah ok, poi non li devo mettere Windows, io lo metto solo. Non metto insomma, che poi lo guardo. E poi Windows maiuscolo no, penso minuscolo.
1: Ma forse il sistema è grande?
0: No, perché quando me lo montavo volte tutto. No.
1: Windows.

0: puttana. Sei una puttana.
1: Ma invece scusa, fai una cosa. Rimetti, lasciamo come era prima. Ma l'avevi salvato sto coso? Rimetti tutto come era prima. E anziché fargli andare a cercare un altro posto, che magari lui ha dei file suoi là nella finta, nella fake.
0: Scusa. Questa cosa è importante perché io ho XP, adesso in XP tutto il mosco.
1: Comunque sembra non mi trovavo, voglio andare a fare. Io rimetterei tutto come prima, fare proprio un CP, cioè una copia del di system
0: gulo
1: su dentro quella là, dentro quella falsa.
0: È assai
1: e l'incarno. Niente, ma come cazzo era quella pagina di quel tipo che ce l'aveva fatta? Si spiegava tutto, però a me non era funzionato. Cazzo, forse era Calamar con la K, Calamar. Frizzotto.

0: È morto nella sua tristezza?
1: Non più niente, cioè. Cosa fai? Ma come hai fatto? È esattamente lo stesso errore qua.
0: Delle ole?
1: No, del...
0: Che non trova le... Sì. Ma cazzo, devo trovare questo tipo perché...

0: Rizzotto. Uine. Uine Fritz. Rizzotto. Chess computer.
1: Vedi? Lo stronzo non trovi gli LL. Allora, però questo di LL, CES 32, vediamo un po'.
0: Non le possiamo copiare nella finta?
1: Quella sì, sì, vediamo un po'.
0: Ma ancora c'è il file però editato vecchio, che va a puntare...
1: Va a puntare?
0: Nella vera Windows, nella vera directory. Ah, Don Schwarzenegger, il cazzo, sordo. Chess base. Ui, è possibile che non trovo un cazzo.
1: Chess base Linux. Poi invece Wine Linux, vediamo se ci dà qualcosa. Like a fine wine. Ah,
0: no. Calamar, ah, Calmar, no Calamar. Siccome c'è un Calmar on Fritz Chess runs under Linux with wine. Wine HQ.
1: No, vabbè, no. Ok.
0: Chess base, wine wide, Linux wine.
1: Sorto, sorto.
0: If you Fritz 8 è identico a Chess base praticamente.
1: Installation.
0: I have a.
1: Linux, ok, vabbè, non ero un cazzo.
0: Taro, vabbè, CD Wine, Tools Wine, Install, Mac Dependency, eccetera. Provide script with a path, myrtle, C, Windows Drive, when it has been chosen, C, Home, Calamar, C, vabbè. I mounted Fritz CD ROM and did a wine setup.exe that broke down with an error message. That I need to copy a Windows with an IT system SDD ole to the fake Win drive. In my case, so I did that. I had the Win 2000 and just another partition for web development and I need Then I tried again a Wine setup on the CD. Che cazzo ha fatto questo?
1: Ha copiato quella ole. Comunque no, questo CES 32 non è dentro a. Forse non so. Non è dentro alla directory Windows proprio, quindi se ne è qua dentro.
0: E poi ha fatto chess program 8.exe invece why home username chmod è fan. Vedi qua c'è la cosa che praticamente
1: eccolo qua, vedi dove sta lo stronzo.
0: Dove cazzo stava?
1: Dentro la sua directory stanno le
0: e quindi
1: DLL.
0: E allora lo possiamo copiare anche lì. O a lui gli servono che siano in quella posizione.
1: Però dice not found. Però vedi, cerca nel posto giusto, cioè c'è stato di LL, dice not found. Però il posto è giusto.
0: Ma questi backslash doppi?
1: No, non fa niente.
0: Ma non è che sono tipo
1: Z,
0: minuscoli.
1: Z, perché Z? Perché
2: la
1: Z?
2: Storia del. La storia della squadra di calcio è quella che abbiamo fatto ieri pomeriggio. È proprio squadra di calcio, avete fatto squadra di calcio?
1: No, no, è tutto falso, è di coso, è di altri.
0: Un gioco manageriale.
1: Ma l'hai vista la squadra?
2: No, no.
1: Dopo vai alla squadra che è veramente quello sensato.
0: Adesso Z che lo fa.
1: Allora, vediamo, di.wine.comic. Questo bastardo, perché non c'è caso Z? Io dico, dice che su C, che Z, qua dove è Z?
0: HD root. E se commentiamo tutto sto Z proprio glielo facciamo sparire.
1: Ok, sono molto contento.
0: Il doppio punto e virgola
1: è un po'

0: Rosa lo ricerca.
1: Sì, sempre in Zeta.
0: Ma su chi la facciamo a dire che non deve se ne deve fottere di Zeta? Gli mettiamo le stesse cose.
1: Zeta MNT Winch
0: Program Files.
1: No, non è giusto.

0: Ma è giusto?
1: Ma forse che questo importo di LL maledetto che invece è il problema.
0: Cioè?
1: Conto mail import.dll.
0: No, import underscore DLL.
1: No, no, vabbè.
0: E che cazzo?
1: Non è niente. È nulla.
2: Portieri.
1: No, allora a questo punto facciamo quello che dice lui. Punto, punto.
2: La striscia.
1: Punto. Qual è il file? Cosa vuole?
0: Allora. Ma lui comunque poi ha fatto l'installazione.
1: Vabbè, noi pure lo facciamo. Come si chiama il file?
0: STD OLE 32.
1: STD OLE asterisco CP STD OLE asterisco MNT no home Newmark
0: in system, ma non l'ha messa.
1: Fake Windows
0: Windows grande quindi.
1: Windows System non 32?
0: Ah, guarda di in my case Windows System.
1: Vabbè, io lo faccio in tutti e due.
0: Tanto.
1: Qua e qua. Sì, dopo ho fatto l'installazione, ma lo faccio anche noi.
0: Perché il problema dell'installazione è che non trovo sto cazzo,
1: esatto,
0: di OLE. Ma almeno ha copiato qualcosa, no?
1: Che copiato l'ha copiato.
0: Quindi devo fare Win Setup. Punto. Che comunque partiva e qua manco parte. No, sta partendo, che cosa?
1: No, no, non è exception.
0: Ma prima era partito, sbaglio.
1: Sì.
0: Ma senti, non è rimasto.
1: Ah no, perché l'ho fatto partire con quello di coso. Allora, facciamo così.
0: Non è rimasto il vecchio, il config di Wine, quello MNT Win.
1: Bravo.
0: In C.

0: No, anche
1: sì.
0: Ah, i denti.
1: Già l'avevamo rimesso.
0: Non è che bisogna rilanciargli tipo un...
1: Una sbibbia, non c'è un demo che sta girando.

0: No, no, l'alimentazione
1: è una parte. Io questa partivo con quello di Cossola. Quindi noi non dovremmo mettere dentro a...
0: alla fake
1: di Cossola Hospice, però.
0: Ma andando sto coglione gli ha funzionato.
1: CX Office CD. Dove cazzo è questo? Bottuale, standard, standplay, CD. CX Office. E qua in che cazzo è? Ecco. Fake. Windows, CD Windows, CD Assistant, Assistant Assistant, qua.
0: Non c'è Assistant 2?
1: Noi facciamo CP, MMT Win, Windows, System 32, anzi System.
0: Vabbè, tanto in tutte e due non stanno copiato.
1: No, perché io sono quello originale.
0: Ah.
1: STDOLE,
0: no? No, System 32 STDOLE. In System 32 nell'originale.
1: C'è anche qua, c'è il TLB.
0: E quello è 32,
1: il TLB, vedi?
0: Però è 32.
1: Vabbè, io copio tutte e due.
0: Allora, questo è in System.
1: Questo è in System, per questo problema. Trovare il sistema 32
0: e gli copiamo quella. C'è solo uno? Cioè questo coglione al primo colpo qua pare le 32 DLL
1: messa si è sputtato perché ovviamente non è il suo.
0: Allora è montato il Fritz, adesso è uscito che dovevo copiare to fake quindi in my case Windows system now I can execute or create a script e va sto coglione qua where it works in my machine mi ha spacchettato when config yes script ha fatto come ti dice c'è Windows Drive non è scritto non è chiuso non c'è e questo ho fatto così

0: Som de driver. La risposta è no. Sei stato fortunato, volevo, ora sveglierò loro con alle 7, avevo detto.
1: Alle 8.
0: Alle 8?
1: E cosa sono? 7:34.
0: Ora c'era un bel risveglio con Toxicity, non ti lo farò.
1: Dio lei punto modo.
0: Per me è sì, ma win chess
1: sì.
0: Apt
1: ma Winx
0: non so apt 6 1 un fottuto figlio di puttana, questa cosa comunque se la sta facendo da quando
1: abbiamo copiato quelle merdate.
0: No.
1: Niente installato.
0: Winesetup.exe. Poi mi dice, però non rompermi il cazzo.
1: Ma lo sai che cazzo

0: Vediamo se c'è qualcun altro che ha fatto questa installazione. Cessa di alza sino al report. Però se scarichi CB Light funziona.
1: Se scarico cosa?
0: Chess Base Lite è la versione freeware praticamente di Chess Base, però hai un sacco di limitazioni.
1: Assoluto!
0: E questa funziona, però non so che cazzo cerchi. Chess and Linux.

0: calma, prima non ti la immagini sto video.
1: Sei già la riuscita, bravo lui.
0: Puoi usare VMware, beh, qua siamo tutti bravi.
1: Dammi, com'era l'indirizzo di quello là? Galmar, Galmar.
0: Calmar,
1: Calmar, calma.
0: Calmar.vs.
1: Vs.
0: WS. Slash fritz and wine.php. Quindi fritz underscore and underscore wine.
1: And è scritto proprio and.
0: And.
1: Punto?
0: Perché chissà perché PHP?

0: Access Program 8 però, è proprio diverso. Non c'è la versione 9.
1: Vabbè, ma neanche l'8, io ci provai, non mi funzionava. Cioè, pressoché identico, cioè non è che cambia, hanno fatto delle nuove, hanno limato alcuni bug, hanno rivisto alcune cose, cioè non è che hanno rifatto il programma ex novo. Se tu vedi l'8 e il 9 cambiano proprio il nulla. Infatti molti non l'hanno comprato perché sono soldi persi.
0: Certo.
1: Guarda, se tu cerchi di CB Lite, questo funzionerà sicuro. E non so perché. C'è Space Lite. Questo qui è la versione Lite del C'è Space. E questo qua funziona. Se tu lo scarichi, puoi fare la prova. E così, cioè.
2: Ma che cosa? Che limite? Che limite ha?
1: Che praticamente può fare ricerche in database di meno di 10.000 partite. Considera che è un database serio di 3 milioni.
0: Ciao. Questo è perché veniamo mongoloidi, quindi secondo me non se ne esce.
1: Cazzo, queste ole di merda. L'unico è VMware a quel punto, però rallenta.
0: Sì, VMware.
1: Ormai è una cosa di principio.
0: O VMware o riavvio Windows, personalmente.
1: Però se devi con Windows mentre metti una variante da analizzare non puoi fare un cazzo. Cioè devi dedicarti a quello.
0: Eh sì. Ok, ho dovuto al tempo.
1: Di toxicity.

0: the time has come.
1: Yeah, pal. Huh?
0: Sì, si dice.

0: Capito? Fatto wine.
1: Ma io poi ce ne devo pure io.
0: Sì, ma
1: copiati quel file subito. Così. Ma. Fallo. Prima che lui lanci le altre cose. Fallo.
0: Quale file?
1: Quello là settiole.tlb dentro system. Ce l'hai?
0: Ah sì, ma perché tu dici che lui copierà delle altre cose?
1: No, perché quello là gli darà problemi quando comincia a installare le cose. Tu glielo metti tutto al culo ora.
0: Allora
1: 7.40 si parte, 20 minuti.
0: Allora, quindi dove cazzo è sto coso? È in CD. Ah, ma così ancora non l'ho montato. Devo fare mount dev HDA1.
1: Sì, 2.
0: No, perché io ho due partizioni, una per il sistema operativo, l'altra per
1: ok.
0: Però non, aspetta, allora io faccio VI ntc fstab, perché dove l'ha in mmnt hda1 Allora, dov'era CD? Ma qua per esempio Windows me lo dà tutto maiuscolo. A me.
1: Dipende da come la scritto.
0: ST?
1: STD, ole. Ti mandò dentro a System.
0: Ma System 32?
1: No, System.
0: Là lo dava System 32?
1: No, dava System.
0: No, no, System 32.
1: No, System. Guarda. System.
0: No, lui se la copia in System.
1: C'è Windows System. Guardate, da Windows 32.
0: Da System 32.
1: STDOLE 32.tlb. STDOLE.
0: C'è STD.
1: Ah, vedi, uno si è salvato.
0: STD. Ma io c'ho anche STD OLE 2.
1: Vabbè, tu frega, da 0.32 come dice lui.
0: Magari quello nuovo vuole sto STD.
1: Dagli asterisco. Asterisco.
0: Tanto sei in più che
1: sì, sì, infatti non è
0: in root.wine drive C sarà?
1: Sì. Windows.
0: Windows.
1: System. Pro system.
0: Perché lui non ce l'ha.
1: Esatto, vai.
0: Vado, o slash.
1: Ed io sono invece il system 32 del mio hackwire. Chissà, magari la versione. Vai. Adesso metto in azione. Vai, next.

0: Cioè, se funziona, ma io
1: mi sta lì.
0: Però non parla di Ole. Ah no, forse nel dettaglio. Pap, cazzo, non si. Informazioni sull'errore. Setup DLL CC CPP.
1: Vabbè. Sì. Informazioni molto utili come al solito.
0: Ma non parla di Ole, l'altra volta ne parlavo. Vabbè.
1: E poi non solo, a me mi è fallito qua.
0: Vabbè.
1: Prenditi, sei una curiosità.
0: La tua versione di...
1: No, fino a quanto... perché se me non me l'ha cancellato.
0: Ah! Why will now disable? No, ok.
1: Ah, sì, no, no.
0: Qua il problema è questo, no. Not verifying image. RSA.
1: No, base. No, quello non è. Non è. Provato proprio prima e comunque deve andare avanti.

0: No, non la rompe, no, no, la smetto, la rompe, dai. Dai, era bello come risveglio, sì. Non ti è piaciuto?
1: Pesante, porco Dio.
2: Ma ha fatto questa altra cosa.

0: pensa quando io
1: quello mi ha basso
0: tutto che non, praticamente ho fatto così
1: ma
0: che ed è caduto tutto, è tutto il resto e io ero dentro
1: cioè non potevi entrare che
0: no, non potevi uguale. Uscire
1: però per essere più brutto non potevi entrare
0: no no entrare è ah ma la sei fatta più la più là meno male che non avete deciso prima di fare

0: gira, gira e fai la rosa.
1: No, ma
0: e non falla mai.
1: Non mi che cazzo rotare una porta, se no ti scarico delle cose di cilindri e diventi male.

0: Secondo me
1: sai che rivedo australiana Wapix.
0: Ma tu non la puoi usare con la miglia ricordata.
1: Hai ragione.
0: Non te la metti su USB.
2: Ma USB da un giga.
0: Ma sembra da un giga.
1: 512.
0: Ma guarda, levando per questo non ci è.

0: quando sono gli unici che non hanno rilasciato
1: tutte Toshiba, tutte le insomma, ti ha fotografiche Toshiba.
2: No. Sì.
1: Come no?
3: Io c'ho l'amore.
0: No, e poi le macchine fotografiche le dico come gli Asby Storage.
1: Ma è la stessa cosa, perché dentro c'è Kirro. Ma tu come hai lui?

0: Sergio De Montardi sta facendo da riconosciuto quando lo configuro.
1: Ad.
2: Random. Random.
0: Ok, non penso.
2: Minchia, è bruttissimo. All'altezza del culo, che cazzo è il divano? C'è un mazzo di ferro che ti fischia.
1: Aspetta, scrivi un punto di LL, questa è un punto di LB, non so che cazzo sia. No, STLB o le 32. No, è ST.
0: Vabbè, ma magari è tutto.
1: No, STD o le 32.0 TLB, cioè. Cazzo.
0: Ah, ma questi già ci sono.
1: Sì.
2: Cioè tu mi vuoi dire che quello andrebbe come Master Rage?
1: No, ma vedi proprio nel controllo.
2: E l'SPCI.
1: L'SPCI qui? Però vedo che è Shiba American Classia Fontana. Non ti la sua.
0: Cazzo, che crash sta merda, perché non è.
1: Se carico il VLSMBT, quelli là, il inbound, nella macchina, di carica.
2: Carica?
1: Sì. Di carica di carica, però. Non fa niente. Non vedo un cazzo, c'è molto dentro, lo tiro fuori, non c'è niente. È l'unica cosa che posso restare in
2: depressione. La tengo da una montagna
1: di un bro rosso. Combato il mio. C'ho più. Però, da questo con dentro Warpix, con tutti i miei disturbi, con i cazzi, con la prenda, tutti, ciao.
2: Bravo. A tutti operano quando ero piccolo.
1: Cosa?
2: Ma se non ho tonsille, faccio, ma che hanno operato? E lui mi ha detto, certo.
1: No,
2: era il certo che aveva risposto strana.
1: A lei ha risposto certo.
2: Sì.
1: Vabbè, appunto.
2: Non era tonsille, certo.
1: Io ce l'ho.
2: Io pure.
0: Non trova sta merda.
2: Ciò che è due ce l'ho.
0: Crasha perché non trova l'Apple to Grep. MS-DOS.SYS, che cazzo è?
1: Come che cazzo è? È il coso di sistema di Windows.
2: Ma adesso voglio
1: dire che ho un file nascosto di Windows. Ce lo devi avere, se no Windows non ti va.
0: Io faccio

0: così pure qua. No, questa è del... Ah, okay.
1: Sei uscito perché se stai dentro anche da lì.
0: Allora da qui devo fare
1: no, ma
0: non è che faccio

0: com'è il tempo fuori?
1: Buono.
0: Ma sei mancato, sei uscito.
2: Io
0: ma
2: c'è caldo? Sono andato a prendere i cornetti e sono tornato.
3: Perché sono a prendere i cornetti e sono tornato?
1: Andiamo.
2: Si sono mangiati?
3: Tutti? Abbiamo stato buoni.
4: No,
3: non dico che il culo è sempre buono.
0: Prendino, cosa significa? Temperatura
3: buona.

0: quindi le casse alla fine sono un po'. La sua è modificata, sai, perché non puoi, non c'è il volume. Stanno a palla, non lo so, veramente basso il volume. Stanno proprio a palla. Come sono?
1: Buono, porco Dio. Quelle mie, poi il bambino.

0: Sì, buongiorno.
1: Io ho detto finalmente se ne va al cazzo. Sono riuscito per le 18 su quella minchia di ferro che ho detto, ma

0: riusciamo a lanciare un programma con Wine.
1: Non sentivo mentre ero di là.
0: Non capisco perché uno ce l'ha fatta.
2: E non ho spiegato, immagino come fa.
0: No, ha spiegato, sembra ha copiato il file che mancava da un Windows originale della directory, invece di noi in pazienza.
1: Questa è una versione di Windows diversa, Windows installato realmente diverso.
0: Sicuramente.
3: A Winex!
2: A Winex è una versione.
0: Che cazzo cambia? Ma è transgaming
1: transgaming.org, no,
0: ah, c'è un punto com.
1: Punto com,
0: o Winex punto no.
4: Se ne sta anche andando, questo non è questo, non so il campo che vede le mie chiamate, è un po' il cazzo lui.
5: Il gruppo Antonio,
4: la
5: via, la
4: via,

Merge la voi.

0: No, sto cercando.
1: Vero?
0: Ma c'è uno che ha problemi.
1: Insomma, io devo venire a scuola di staccamerismo da voi, eh.
0: Questo l'hai installato,
1: eh?
0: Questo l'hai installato. Hai finalmente voi sarebbe il tuo successo, è stato proprio. Ah no!
1: Perché te hai gorengato?
0: Batta Emi, ieri stesso with ci sei sotto il frizzetto. Terenza more about system.red file on the internet to help with all the com issues. Anyone knows?
1: Potrei ammettere di fare il registro virtuale,
0: ma lo farò funzionare,

Thank you.

0: però potremmo cambiare un parente,
1: il germano non può
0: vedere, però quello potrò riempire.

0: con lui ho qualsiasi
1: molto di reazione che ha fatto lui è Tante, Tante è il pezzo d'oro,
2: Tante è il pezzo d'oro,
1: lei Tante è il pezzo d'oro, lei Tante è il pezzo d'oro, lei
0: Tante è il pezzo d'oro, lei Tante è il pezzo d'oro, lei Tante è il pezzo d'oro,
2: certo, per giocare caccia pure.
0: Mi piace
2: anche cacciare.
0: Ah,
2: però c'è un problema, vuol dire gioca caccia.
0: Gioca caccia, lo sa, per giocare.
2: Il gioco, il gioco è, cioè, per giocare caccia.
0: No, perché secondo me è dato, è un errore che non lo trovo. Vorrei capire qual è l'utilità di questo. Questo è il mondo di questo tipo.

0: Poi il gateway per uscire su
1: 1-3
0: 10-1-3
2: da ieri sera che lo sta leggendo, cioè non ieri sera.
3: Ieri ho pagato.
2: Ieri sera c'è un giorno di ieri sera.
0: Minchia, la odio questa merda di Debian che devi installare per Vim 14 mega di merda.
3: Cosa? Mette quello per X.
0: Eh? Ma io non lo voglio.
3: C'è il pacchetto noi
1: Vim.
3: No. C'è il pacchetto Vim.
1: Oppure fai come me che non userò mai VI.
0: Non userò mai VI.
1: Hai tipo tutte le cose per programmare in.
0: Ma non lo so, perché voglio provare a installarmi Win proprio. Perché questa è la partizione.
4: Sei pazzo? Sì. Sei completamente pazzo?
0: Sì.
4: Sei la prima persona in 10 anni che vedo che usa questa merda di programma.
0: Lui me l'ha insegnato, me l'ha fatto.
5: Due vedere. Pazzi, cioè, lui non usa che di package, di Select.
1: No, di Select.
0: Ah, di Select.
5: No. Usa PTG.
1: No, io non so che è meglio, perché ti ricorda quello che si chiama di automaticamente. Cioè quelli di un'altra cosa. Tu disinstalli anche questo, così non si usa qualcuno. E perché era quello di disinstallare di questo
0: automatico? Ah, ok, ci siamo sempre
1: No, perché va bene, ok, però non ho dato sempre
5: Per rispondere, chi di sicuro?

0: NTFS qual è il type? NTFS? Lo scrive nell'FS Lab?
1: Questa è una di auto, non è un po'. No.

0: sì, per dargli l'opzione, praticamente lo monto da utente la partizione, no, però non mi ci fa entrare ovviamente se non ci permessi. Era un mask uguale 000 nell'FSTab. Non mi ci fa entrare, mi dice permesso negato. No, c'è cd tipo MNT cazzi in culo.
1: Non ti fa entrare?
0: No.
1: Anche se lo monti tu?
0: Sì.
1: Però mettere un mask, però arrivo lì, prima lo monto un mask. Io ce l'ho visto, entrare, montare, entrare dentro.

0: No, ma questa me la fa montare, però non riesco ad entrarci. Ah, ma guarda che sono i permessi. Ma perché questo è sballe sminchiato a questo? Quindi teoricamente qui ci devo entrare. Infatti. Però non c'è un cazzo. Ah, perché non è montata. Però allora se la monto forse mi cambio i permessi. E infatti se la monto cambio i permessi.
1: E allora è il mount.
2: Guarda su FSW, dove c'hai? Faccio così, però se mi sono tolto c'è un maschio.
0: Ce la fa fanculo. Uguale così, no? Sì. 0, 0,

0: testa di Dio.
1: Scusa.
2: Yeah, dude.

Cinzia, tu ti vuoi dire qual è il pacchetto che tu che conosci da Bertamim, così evito di stare 6 ore a cercare. E qua mi dice che devi installare Devil Package of Xlib X386.

è case sensitive a più. Trattino dev. Qua c'ho px lib trattino dev.

0: X-Limbs Static trattino dev?
1: No.
0: Ah, X-Limbs trattino qua, perfetto. E sono queste qua che lui cerca.
1: Penso.
0: Ancora Vim?
1: Devi compilare un programma di X.
0: Sì.
1: Un programma di X.
0: Sì.
1: Ci
0: non ho capito, non me le stai installando. Allora prima meno meno, e perché non mi ha trovato sta cosa? Ma porca, non lo capisco. Allora, ah, it's me. Vabbè, installa lo schifo, però vabbè, a questo punto che cosa devo fare? Devo pregare, va.
1: Quando poi
0: vabbè, ma tanto devo fare sta prova.

0: cosa è una figata totale.
1: Cazzo.
0: Adesso il campo a sintonia automatica con il GPS. Io tutto.
2: Cioè tipo automaticamente becca frequenze tra i 30 kHz e i 3 GHz. Sconosciute. In più si amplifica talmente il segnale che ti copre le altre trasmissioni. Quindi ti può sbagliare il segnale.
3: Questa cosa?
2: E conta che tipo bloccano per i suoi cellulari, perché ovviamente c'è anche il cellulare bloccato, se non sei autorizzato, però che in qualche modo possono bloccare. E in più col GPS lui ti dice da dove arriva la fonte. Radio, per esempio, no? Cioè, c'è radio, ti dice dove arriva.
1: Kismet.
3: Sì, minchia, un Kismet.
2: Un Kismet radio, è una cosa potentissima radio. Sai quanto cazzo
3: questo? Questo è quello che uso sostanzialmente per venire a trovare chi usa wireless legalmente e o qualsiasi altra fonte di
2: aria. Sì.
3: Praticamente è questo. Praticamente sì.
2: Una ficcata totale. Punto Marcocci punto
3: posso fare un altro

Thank you.

0: Formula.
1: Stai facendo sempre con Commodore 64? Sto cercando
2: di scattare, riesce
3: ci sono stato con questo intento oggi ti sei alzato con questo intento
2: oggi no.

Esperienza che non ti

bello, porco Dio, vai, che glielo metto.

0: Ma ormai su Freaknet c'è l'assedio, a me arrivano dalla parte di Asbesto, da parte di tutti.
1: Non si possono filtrare, eh?
0: Io li filtro sul mio computer, però. Perché qualcuno filtrava email di 100 giga, tipo, e si cantava tutto, immagino. E se dai impasto al motore, diciamo che decide se quello è spam.

0: Ma è dello stasera, farò funzionare. Forse l'ultima cosa che fa.
1: Che stai compilando?
0: Ruine.
1: Stai ricompilando?
0: No, quella versione che era su Wafix della vecchia versione, ho spiegato l'ultima. Vediamo. Magari. Perché quella è l'ultima, dice c'era molto migliorato il supporto per Ole. Infatti c'era un sacco di cose, sto vedendo come era Ole, punto.
1: Forse se se riesce a installare, poi magari funziona.
0: Sì, sicuramente se si installa penso che funzioni, perché di per sé il programma non fa. Sì. Cioè non sfrutta neanche tanto potenza, cioè ti chiede RAM quando inizia a cercare.

0: Ma l'amo non era venuto, non sbaglio.
1: Aria allucinazione.
2: Ne abbiamo parlato cercando di trovare un modo per telefonare.
3: Dai, Rama, no. Dai, Rama.
2: Ma la madonna, la piazza. Vuoi? Sì, sì, non

0: solo para tirar la torreta.
1: Wake on porco Dio.
2: Ma stiamo ancora streamando?
3: Sì, tutta la vita.
0: Viva se ti si resti, va! Grazie, bello!
2: Cos'è la palla a volo? Sopra?
0: Ci vedrà qua sopra?
2: Sopra il filo.
0: Ah, 40? I bambini di palacchi ne hanno 100.
3: Cosa?
4: Facciamo una cosa, chiudiamo i porti, non partiamo, ce ne andiamo di nuovo in campagna in mezzo ai campi.
2: Ma perché non ci chiudiamo lenta?
0: Sì.
3: Ma tu, ci andiamo tutti.
0: Ma io.
3: Forno a casa.

0: tizio che dice
1: non è che sono. E poi sono storia.

0: Perché non si può?
1: No, cioè se tu ricordi che crea un account, giusto? E tu posso essere una macchina.
2: No, alla senza pasta. La pasta
0: è in Dio, porto Dio, o poi in Dio.
1: Allora tu io, non è bello. Cioè, io faccio un account con una macchina.
3: Ma poi anche vecchia del questo militare, dai, lui
1: Yeah.

Simpatica.

0: foto, gli mando il fax, no? Faccio media la mail, gli media la mail, gli mando tutto il video. Non ce l'ho la mail. Okay.
1: È bello che va San
2: Giovanni. C'è un calimì.
1: Allora, fumato, io sono tornato. Ah, infatti, io quando faccio

总的

0: sogni.
1: Non voglio perdere i miei occhi. Basta. Non voglio più vedere.
0: Cristo ci sta con Pilato. Ma dopo di me.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: What do you got, Mr. Stone?
2: What do you got, Mr. Stone?

0: Una cucciolata di cani su una cesta grande, una cucciolata di gatti su una cesta grande.
1: In questo è un già.
0: Perciò sto cane. Ma non sa se un cane, un gatto,
1: come no? Allora,
0: non ti fa più prendere, sono

0: 先生が、
1: なんで
0: 研究するの？
2: Thank you.
0: Dai, non è vero.

0: Porca Madonna, tanto bravo. Pallo troppo di merda. Un attacco la schiena, per
1: favore.
0: Sì, mentre compilavo.
2: No, ma non mi scendo.
3: Tutte, davvero, arve.
0: Questo è lì, c'ha un mangino.
3: La rovina.
1: Ma con la rovina.
3: C'è un pesce.
0: Fate tutto, fai il confino.
3: La rovina con te.
0: Con chi è? Con chi è? Con chi è? Con chi
1: è? La rovina è l'ombra e l'aglio.
0: Donna. Secondo me.
1: Che cazzo mi deve dire sta corso di ombrello?
4: Arrotiamo forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto.
0: Quelli che riparano le prime che hanno la cosa per cucine a gas.
2: No, che poi
0: ha pulito un attimino le cose.
5: 250
0: scappi. Scappi, qua c'è 50 euro scappi.
2: Ma che cazzo hai fatto?
3: Cosa?

0: Linux funziona.
1: Linux funziona, però mi devo dare la password del nuovo server, non so che cosa. Me la devo inviare per email. E c'è il tizio che è andato, che è addormentato.
2: Mi ha cercato donne! È arrivato da
3: ziofringuello.com
2: e è spuntato un po' di free hack club. Historia.
3: Ma c'è, guarda che c'è l'MP3 scaricabile. Ziofringuello.qualcosa slash
2: dopo la fe poco che te lo due. Mi puoi dire anche la pericolosità che hai delle felici su io e mi fidare chiunque anche su quel maledetto la storia anche si mangi succhi la rotina con bell'aio di succhi è stato indigittato la rotina non è la adesso che mostra abbiamo dei gesti. Non bella
0: con tempi giusti

0: scritto da questa cosa.
1: Ciao, mi chiamo
2: Pampulio
1: e nel culo
2: Pampulio. Il cielo ti farà un figlio. Ma quando piotta, piotta bene. Come fa? Fa? Fa?

0: computer è un po' strano.
1: Ciao, ma che sta per funzionare?
0: Che queste due livelli
2: no? Tu
0: morire! Non si? Ah, sì, no. Tu ti fai?

0: マネージャーサンドマンラッキーからできたらチューナ
1: スそう
0: アパティシパートアッキーマネージャ
1: ーそうパーター
0: アプリティショーのアッキーマネージャー
1: そうそう
2: そうそうそうそういい音
1: いい音
0: アパティシパートプラネットがご主人にアッキーマネージャービルデフローリパデデフッキーグジューンズアッキーマネージャーのマソニーキャッチのカラーア
2: Sei un mazzo, questo allora, deve stampare a spendere che
0: la mia Florenza può essere morto.
2: Come, come?
0: Allora Florenza può essere morto. Che serve? Attratti schizzo bello. Tossicodipendente, tossicomane, rapporti di consulenza esterna con forme di vita extra terrestre. Due punti buttati. Ma perché cazzo non salgo? Ah, devo premere esco.
2: Niente, lo sposta con la siccome è di moda.
0: Autorizzo la vostra persona a maltrattamento di metà di seconda legge sulla morte. Lotta per casa di Dio.
1: No.
0: Dio ti ama.
2: Che io so questo lo so o lo so
0: maestro
2: no, di diretta vuole dire
0: lo so
2: perché hai detto come so
0: senti lo so
2: ma non è questo vedere non mi sento triste allora la metto di
0: delicious
2: social book ma
0: è
2: allora no no dov'è vedeci simpatizzanti di molti famosa
1: di nota
2: impresa di me impresa di distruzione distruzioni al caldo distruzioni al caldo
3: No.

Thank you.

0: dice?
1: Non prendere i medicini, no?
0: Niente. Mi pare una cosa abbastanza comune.
2: Scienzia tu, tranquillitale è una scrittura su NTFS, c'è qualche modulo nella Debian del 268?
3: Sì, si chiama fortidisco.ko.
0: Fortidisco.ko, esatto. Probe fortidisco.ko, opzione
2: fortidisco.ko. C'è qualche a parte fortidisco?
0: Probabilmente devi cercare il modulo del kernel è lo stesso NTFS.
3: Qualcosa del genere.
0: Ma sicuramente devi usare un'opzione al modulo del kernel per guardare la struttura. E questa opzione io non la so, perché non ho mai usato NTFS. E me ne vanto.
3: Praticamente lui che cavi si fa.
4: Questo sonno.

0: raccontava.
1: Non mi ricordo.

What?

You want to do it.

0: Quando arrivano a un livello di intensità,
1: tu questo l'hai detto così, è arrivato scosso a cominciare
2: a vincere. Sta morendo
3: risate diaboliche mentre io cazzo
4: piangi più.
2: Il sacrificio!
5: Forse ce l'ho fatta, eh?
6: Vero?
5: Però sì. Siccome devo copiarmeli via email, DLL, che sto coso non posso scrivere sulla FA, sull'NTFS. Perché sto mouse che è andato così lento?
6: Scusa, eh?
7: Se
6: poi possiamo
7: spostare
6: 94.
7: Non piangere però, sta piangendo.
5: That's so.

0: lo fa l'imputante con il suo
1: è importante.
2: Questa periodicità.